0: Ecco qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
4: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
5: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
6: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
6: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
5: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
6: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
5: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua. Thank you.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché, le confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. Oh? Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.

0: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
0: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
3: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
3: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente.
3: Watson?
1: Affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
3: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
3: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
2: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: sarà inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: noi saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante al Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: Watson. Watson, svegliati. Dov'è tu, Bell?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato, il dottore della polizia?
3: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
3: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
3: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
3: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
3: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
3: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
3: Vedi, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
3: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
4: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
3: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
3: sono consolato.
1: Mi spiace.
3: Ora, mi descriva il suo aggressore.
4: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
3: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
4: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
4: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
3: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
5: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
0: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
7: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
8: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
5: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
8: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
8: Grazie.
7: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
9: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in quattro unità, ognuna indispensabile all'altra.
9: Ha consegnato le altre tre?
3: Sì,

0: Nessuno tranne me conosce l'identità dei quattro scienziati che lavorano sulle quattro unità. E questi signori non si conoscono.
1: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
3: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
4: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
4: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
4: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
4: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
4: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
4: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
4: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
4: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
4: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
4: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
4: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
4: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là.

0: rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po' un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì,
2: puoi.
0: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Towell è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

Up she rises early in the morn. I up she rises, I.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, lurido topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Ti hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Deal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobler.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobler e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: un uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorbire.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lester.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella casa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo! Olle,
1: io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
0: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
1: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordine dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
1: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
1: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tara e
2: Paul. Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
5: No!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra?
0: Uh-huh.
2: Eccola.
0: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4... sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
4: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
4: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
4: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
6: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
8: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
6: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
8: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
6: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta. Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
2: F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E.
6: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
8: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
6: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le

0: Tortura lei non ha scoperto nulla, altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
1: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani e non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
0: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
1: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
0: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
1: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
4: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
4: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
1: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
0: Lei mi delude, professore.
1: Davvero?
0: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
1: Sa bene che non è così, Holmes.
0: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
1: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
0: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
1: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
0: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
1: Qual è la sua brillante idea?
0: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
1: Un ago nelle vene, Holmes?
0: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
1: Interessante.
0: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
1: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: Goccia goccia, Holmes. Goccia goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tober al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
1: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
0: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Davanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu, ve lo andiamo.
0: Aspettate!

0: aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?

0: Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
1: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
2: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
3: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes.

0: un territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio.

0: I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video? A Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte. Un prodotto unico al mondo, che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così la signora, che è il vulcano Etna, la mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna, è un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne. Eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Mai visto tanti pazzi per la strada.
0: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
2: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John.
2: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
2: Non sono mai stato in prigione. Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
2: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirlo.
4: Dai, fammi vedere, di.
2: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
2: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
2: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
2: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato

0: tardi, non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
0: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
0: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy? È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
0: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
0: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
0: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
0: Calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
0: Ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
0: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
0: Lo sai, Anne abita qui.
3: E allora?
0: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarla?
3: No.
0: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
3: Non posso chiederle niente.
0: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
0: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
0: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
0: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20,000 perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
0: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: No.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.

0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Ann, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno $50.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero. Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.
2: Honey, candle of ten, the candle of ten and me again. I'm leaving on the midnight train, oh boy, hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train.
3: Un caffè e latte.
2: Honey, you can't love nine. Honey, you can't love nine. Can't love nine, I'm still doing mine. I'm leaving on the midnight train, oh boy, hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
3: Posso sedermi qui?
4: Si accomodi, stavo per andarmene.
3: Che ci fai qui?
5: Sono qui perché voglio parlarti.
3: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
5: Ho visto Jimmy.
3: Che cosa dici?
5: George, di la verità, so cosa state facendo.
3: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
5: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
3: Sei pazza.
5: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
3: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
5: Parliamone adesso, invece.
3: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
5: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
3: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
6: Niente polizia?
7: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
6: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
7: È stato pieno di poliziotti, alle 10.

0: 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
1: Ti ha notato?
0: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
1: Basta così.
2: Nessun periodo senza polizia?
1: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
0: Non avevo mai visto niente di simile. È un bel sistema.
3: Io però credo che ci manchi qualcosa.
1: Cosa, per esempio?
3: Chiedilo allo studente.
0: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
1: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
0: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
2: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
1: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
0: E io che faccio?
1: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
2: Ma non hanno l'allarme?
1: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
0: E se lui non finisce gli sportelli?
1: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
0: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
2: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
0: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
1: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
0: Dove sarà la macchina?
1: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
1: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
1: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
0: Sei pazzo?
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
1: Come lo spieghi, George?
0: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo.
2: Ma tu sorvegliavi me oppure la banca? Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
1: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
1: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
0: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico...
1: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
1: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
0: Che hai?
2: Devo parlarti.
0: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: quanto, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,
2: via!

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero.

0: dell'università.
1: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
0: E Jimmy?
1: Io non sono come lui.
0: Va bene, George. E come sei allora?
1: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
0: Davvero?
1: Non hai una grande opinione di me.
0: Ho una certa compassione per te.
1: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
0: Ne sei proprio convinto, George?
1: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
0: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
1: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
0: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
1: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
0: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: arriva a avvertirmi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sara.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva

0: bisogno di quattrini per bere, non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
1: Quasi le 10.

0: Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, Paul?
2: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Ah, però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava.
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
3: Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirnelo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
3: Ve l'ho già detto, non lo so. Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Paolo!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno.

0: Nessuno non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
2: George.
0: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
2: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
2: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
0: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
2: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
0: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
1: Ma certo.
0: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
4: Non fidarti di lei.
5: Oh, levamelo di torno, John. Altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
2: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
5: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio,
3: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere d'occhio Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a George che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù. Va giù.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto. Stava bene?
1: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
2: No.
0: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
5: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà.
6: Hai detto che guido io e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio, ci rideremo sopra domani, vedrete.
7: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di, a chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Tiro io, sei.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare all'interno.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi, dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Aspetta, Mike!
2: Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
5: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
5: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
3: Dieci secondi.

0: Puoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Ci ha mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prendiremo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno!
2: L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Jimmy!
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
4: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
3: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
3: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
4: Arrendetevi, siete completamente circondati.
3: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così. E ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

0: sta pregando.
1: Io dopo...
2: Oh, così vedo bene.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione.

0: situazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, e per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
1: Certo, una sensazione davvero irripetibile anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del Castello Aragonese, è una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati,
1: sì, siamo
0: a
1: ritornati.
0: Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha dai una.
1: Madonna, te ne so, che c'è nel reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quel che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzatemi.
1: Allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì,
0: che trattasi di parcheggio. Taranto è incasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora
1: chi te l'ha detto che è incasinato di questo fatto?
0: Sì.
1: Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi la...
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: L'altro giorno stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quello che fa?
0: Dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, lo fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Senti, in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
0: Senti,
1: quella.
0: Prendila.
1: Grazie. Ecco qua.
0: Senti, vedete?
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Donald Fatt, grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500. 3 metri di parcheggio, vuoi comprare la macchina grossa, più angolo il parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più
0: parcheggio. Volevo dire,
1: sì,
0: che se c'è qualche ragazza,
1: sì,
0: che vuole partecipare alla
1: Ufficio
0: nostra
1: Reclami,
0: trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami,
1: Ufficio Reclami.
0: È una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Mangiare o non mangiare? Questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sic, mangiare o non mangiare? Questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non puoi te respirare. Se ponderà la lanza, tu da firm e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare, c'è da mangi l'anzalate, da chi non mi sarà gettate, e ci non muore a da ringraziare. Oh colera,
0: cia cia cia,
1: già si era un'altra estate a sta maniera,
0: cia cia cia,
1: dicevano che aiamo le cozze, non è vero,
0: cia cia cia,
1: e manco un bagno a mare per te ma fa che si chiacchiera proprio a nuvoli di imbrighia. Colera,
0: cia cia cia,
1: usiva sta dannanza tale e quale,
0: cia cia cia,
1: c'è vu trasite gli in da un ospedale,
0: cia cia cia,
1: lo sorga tra loro e loro suona ballè e per mille dottori da fora sciopera dovere,
0: cia cia cia,
1: cercamo da far sparesce su colera.
0: Cia cia cia,
1: ce n'ho per moi per 10 anni ancora ci è colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Telethon. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
2: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziative? A Telethon, questa maratona?

0: Di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare.
1: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare, ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
2: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paolinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra. E Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti. E dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter, Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra, già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla Costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla Costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni.

0: Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali, e in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario, mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. Quindi anche in questo caso diciamo un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta. Però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
0: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare sia in termini ovviamente di tempo, certo, in termini economici?
1: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia, perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora economicamente oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
0: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche. Come si gestiscono appunto queste cure e questi primi giorni? Perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane adulto, sì, o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
1: Certo. Intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo

0: Ad oggi è un obbligo.
1: Assolutamente. Quando abbiamo un cucciolo, lo microcippiamo, anche perché se viene dagli allevamenti è già microcippato e questo, e lì viene fatto solo un passaggio di proprietà. Altrimenti viene microcippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura. Attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questo, diciamo, è comunque un vantaggio.
2: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela dell'ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto.
0: Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
1: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSAVA, che è un acronimo che praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro. Epatite è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente se non ha ricevuto latte materno si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini con i dovuti richiami. Ora, come dire, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto. Perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente due, sono la cosiddetta trivalente che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto e la leucemia felina, sulla quale diciamo bisognerebbe fare un discorso a parte.
0: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane o gatto?
1: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, come dire, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo, che è l'AVSAVA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità con un prelievo di sangue di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie, cioè in pratica vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con gli

0: medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino.
0: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere come i bambini in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
1: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano. In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
0: La frequenza delle visite veterinarie, è, qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto, come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute e poi diciamo che normalmente la visita per quanto riguarda un cane consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tanti altri, diciamo, approfondimenti. Il gatto, invece, possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2 o 3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
1: Un gesto d'amore concreto, dunque, offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme.

0: di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
1: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi nel corso delle puntate abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
1: Sono quattro. Le competenze fondamentali del primo soccorso, il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile una emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti, cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè.

0: 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura, dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre.

0: A volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci con il Ministero della Salute per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede e le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti, significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
4: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso, e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
0: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare.

0: anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica, così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto. Ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita. Lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia, e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi, se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continua

0: A dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove l'assenza

0: sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà degli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata due minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva tre minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche

0: sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto
1: Vabbè,
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità ad arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni,

0: anni vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza.

pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratorie. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello steno, cioè la parte inferiore dello steno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta ci

0: sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio, noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue

0: connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che

0: ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma, un po' di verde in più,
0: da risistemare,
1: esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima, insomma, era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce
1: esatto.
0: Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli, prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: Però l'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto, esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso,
1: esatto.
0: All'impianto. Questo
1: vabbè, se mi consenti ancora...
0: però consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato. Però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori.
1: Manca
0: il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto.
0: Mi facevi vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: nel piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: Per gli spettatori. Completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione.
0: Climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo,
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: le persone in condizione di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: sì, esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5,
0: sì.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie,
1: molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi fare sport in un settore all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare. Io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma quelli scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi ci sono le
0: sotto,
1: due. Le due zone, le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo impianto di sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'area più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
0: Certo, in estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: Avercelo. La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo
1: faceva parte della vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto lì si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì, questo, sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Il ingegnere ha detto non c'è bisogno, io...
1: Si può stare tranquilli,
0: siamo tranquilli. Così. Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No, questo
0: è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare.

0: anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente, insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e armadietti. Nuovi infissi, tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubinetteria.
0: Climatizzatore.
1: Climatizzatore anche qui,
0: Climatizzatore che diventa il
1: esatto.
0: leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi che
1: Sì, i due
0: riguardano.
1: spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie, insomma,
0: Il
1: del palazzetto.
0: deposito ce lo risparmiamo. La
1: Ovviamente
0: palestra,
1: sì.
0: la piccola palestrina,
1: Piccola
0: la vogliamo
1: palestrina,
0: vedere.
1: certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce,
1: nel vano docce, il vano docce.
0: C'hai
1: a
0: tenuto.
1: farvelo vedere, insomma,
0: Sì.
1: non si trova in tutti i palazzetti un vano
0: No,
1: doccia così
0: assolutamente.
1: confortevole,
0: Al di là del
1: ecco.
0: fatto che sia praticamente completo, manca
1: Vabbè,
0: l'illuminazione, però.
1: esatto.

0: Non è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: dicevi. Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: Magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara, esatto, da parte degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi. Nuovi di pacca, bianco e azzurri richiamano insomma i colori di rottaglie.
1: No.
0: È una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di rottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: posizionati più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime file. Poi c'è una sorta di passeggiata
1: che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche
1: quello.
0: C'è un'importante esposizione e anche qui infissi nuovi
1: e anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là, è una dall'altra, esatto. Dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissimo anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare insomma di dover passare...
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.

0: Qua già mi sento proprio a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che ci riguarda
1: e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori.
1: Esatto.
0: Si estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria, questa, assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: Abbiamo abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Ho voluta, insomma, per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che, insomma, verrà sistemata nuovamente.
0: C'era, invece ci sarà ancora.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Perché sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà che poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo?
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

nasce Bugs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di Bacalissa Co. Oggi l'ultimo saluto da parte della città. E poi ancora inverno demografico senza inversione di tendenza. Nel 2025 in Italia nascono circa 355.000 bambini, il dato più basso mai registrato. E ancora attenzione su Via del Faro. Su richiesta del Comitato Civico di San Vito siamo tornati tra i residenti per raccogliere le loro segnalazioni. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vince, scelti per proteggere.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho, una funzione ristretta su esplicita richiesta dei familiari nel locale del borgo che funge da moschea. Intanto dall'autopsia effettuata nella giornata di ieri sembrerebbero emergere nuovi dettagli. Inverno demografico senza inversione di tendenza, nel 2025 in Italia nascono circa 355.000 bambini, il dato più basso mai registrato. Anche nel Tarantino la situazione è in peggioramento, con un calo diffuso delle nascite e differenze tra i comuni della provincia, tra valori in diminuzione e territori più resilienti. Ancora attenzione su Via del Faro, su richiesta del Comitato Civico di San Vito siamo tornati tra i residenti per raccogliere le loro segnalazioni sui diversi disagi, in particolare sull'illuminazione pubblica e su altre criticità che interessano il quartiere. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho, una funzione ristretta su esplicita richiesta dei familiari nel locale del borgo che funge da moschea. Intanto emergerebbero ulteriori dettagli dall'autopsia, i dettagli nel servizio di Marina Luzzi.
1: Nel primo pomeriggio di oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho, la funzione nel locale del Borgo Umbertino che in città funge da moschea, la presenza dei soli familiari e degli amici più stretti, come richiesto dalla stessa famiglia. Il corpo del 35enne maliano è stato restituito ai congiunti nella tarda mattinata di oggi dopo l'autopsia conclusa ieri sera, da cui emergerebbero ulteriori dettagli sull'aggressione. Delle tre coltellate tra addome e torace, solo una toccando la aorta avrebbe causato un'emorragia interna e la morte del 35enne bracciante originario del Mali, deceduto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana dopo essere stato accerchiato e malmenato da un gruppo di 4 adolescenti e 2 maggiorenni mentre andava al lavoro in bicicletta. L'esame autoptico eseguito a partire dal tardo pomeriggio di ieri da Roberto Vaglio, medico legale nominato dalla procura ordinaria e da quella dei minori, sembrerebbe aver fatto emergere anche un altro aspetto. Bakary Sakho, se i soccorsi fossero stati allertati prima, si sarebbe potuto salvare. Tra i video acquisiti su cui punterebbe la difesa ce ne sarebbe anche uno in cui i ragazzi, con il bracciante già sul selciato, trascinato dal bar fino in piazza, provano a fermare un'ambulanza sbracciandosi. Il mezzo però non si sarebbe fermato. L'analisi delle nocche e delle mani di Bakary Sakho, richiesta dalla difesa per capire se ci fosse stata da parte della vittima una reazione di difesa o un pugno sferrato ad uno dei minori, lo aveva affermato il ragazzino nelle dichiarazioni spontanee rese durante l'interrogatorio, però sembra dare ragione alla procura. Le escoriazioni sarebbero compatibili con il trascinamento dell'uomo e non con una sua reazione. Le indiscrezioni sull'esame troveranno conferma però solo tra 2 mesi, quando il medico legale consegnerà la perizia alla procura. La PM Paola Francesca Ranieri per la procura e la procuratrice dei minori Daniela Putignano ieri hanno inoltre affidato da remoto al consulente Silverio Greco l'analisi dei video delle telecamere di videosorveglianza e di quelli dei cellulari dei soggetti coinvolti e della stessa vittima. Recuperare anche ciò che potrebbe essere stato occultato o cancellato servirà a raccogliere ulteriori elementi utili. Intanto, dopo l'ultimo saluto di oggi, i familiari dovranno attendere il cosiddetto passaporto funebre per poter procedere al trasporto della salma di Bakary Sakho in Mali. Ci vorrà almeno una settimana.
0: Beni immobili e disponibilità finanziarie per oltre 290.000 euro sono stati sequestrati dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea, ufficio di Bari. Il servizio è di Dario Galitelli.
2: Beni mobili e disponibilità finanziarie per oltre 290.000 euro sono stati sequestrati dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea Ufficio di Bari. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Taranto nei confronti di una società del capoluogo ionico e del suo legale rappresentante. Secondo l'ipotesi investigativa, i destinatari della misura sarebbero coinvolti in una presunta truffa aggravata finalizzata all'ottenimento illecito di fondi pubblici europei destinati al settore degli affari marittimi e della pesca. L'operazione nasce da accertamenti economico-patrimoniali condotti dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e dal reparto navale di Taranto, che avrebbero ricostruito un sistema basato sull'uso di documentazione ritenuta falsa per accedere a finanziamenti del Fondo Europeo per gli affari marittimi e per la pesca. Secondo gli investigatori, tali atti sarebbero stati utilizzati per attestare la realizzazione e l'avvio nei tempi previsti di un'attività legata alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, così da ottenere indebitamente i contributi pubblici. Gli elementi raccolti sono ora al vaglio dell'autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento, mentre la Guardia di Finanza sottolinea che l'operazione rientra nel più ampio contrasto alle frodi sulla spesa pubblica a tutela delle risorse nazionali ed europee.
0: E andiamo avanti, a Ginosa arriva la svolta sulle concessioni balneari. Il Consiglio di Stato conferma la legittimità delle gare del Comune e stabilisce che il piano comunale delle coste non è necessario per procedere con gli affidamenti. Via libera quindi alle procedure già avviate al subentro dei nuovi concessionari. Ce ne parla sempre Dario Galitelli.
2: A Ginosa si sblocca la partita delle concessioni balneari dopo la decisione del Consiglio di Stato. Con 8 sentenze i giudici amministrativi hanno accolto l'appello del Comune riformando la precedente decisione del TAR di Lecce e confermando la legittimità delle procedure avviate dall'amministrazione guidata dal sindaco Vito Parisi. Secondo la sentenza, l'approvazione del piano comunale delle coste non

0: Non è un requisito necessario per lo svolgimento delle gare, poiché il piano regionale delle coste della Puglia è già sufficiente a consentire ai comuni di procedere con le concessioni. Nel caso di Ginosa, inoltre, il livello dei dettagli degli strumenti urbanistici e il progetto comunale in corso hanno permesso di individuare correttamente le aree da assegnare. I giudici hanno chiarito anche il tema delle proroghe ai concessionari uscenti, stabilendo che non possono bloccare le gare già avviate e che i vecchi gestori, se non aggiudicatari, dovranno liberare le aree demaniali senza poter contare su proroghe automatiche o tecniche. Di fatto viene confermato il percorso di applicazione della direttiva Bolkestein, che prevede l'assegnazione delle spiagge tramite gare pubbliche. A Marina di Ginosa la vicenda ha già avuto ripercussioni sul settore turistico e balneare, con tensioni e proteste da parte degli operatori. Intanto, con una determina dirigenziale, il comune ha già aggiudicato le concessioni: 12 stabilimenti balneari, 2 strutture con aree per animali, 2 spiagge libere attrezzate e 2 punti di ormeggio. Restano esclusi 4 lidi. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la linea dell'amministrazione. Le gare sono valide, possono proseguire e consentono il subentro dei nuovi concessionari secondo le procedure già avviate.
1: E si chiude con un accordo la vertenza Natuzzi. Al Ministero del Lavoro è stata firmata l'intesa che prevede cassa integrazione al 62% fino alla fine del 2026 e un pacchetto da 6 milioni di euro destinato agli esodi incentivati. Il servizio di Marina Luzzi.
2: Dopo presidi e scioperi, un primo passo concreto nella vertenza Natuzzi. Ieri raggiunta l'intesa al Ministero del Lavoro per l'istanza di modifica della cassa integrazione, che passa dall'80% richiesta dall'azienda qualche settimana fa, insieme alla dismissione degli stabilimenti, al 62% fino alla fine del 2026. Annunciato da Natuzzi anche lo stanziamento di 6 milioni di euro che l'azienda userà per favorire gli esodi incentivati. Il prossimo incontro al tavolo permanente del MIMIT il 27 maggio per discutere del piano industriale.
3: Ci avviciniamo a questo appuntamento anche con due notizie che l'azienda in questi 2 giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi che potrebbero depositare presso la Camera di Commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico, quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi.
2: L'accordo consente di guadagnare tempo e garantire liquidità immediata, ha commentato il deputato Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Taranto, per un risultato che dimostra l'attenzione concreta del governo guidato da Giorgia Meloni e del ministro Adolfo Urso. Un primo argine è stato messo, ma adesso servono risposte chiare sul futuro del gruppo, dichiara Anna Filippetti, segretaria del PD provinciale. Chiediamo a governo, Ministero del Lavoro e MIMIT un impegno concreto per garantire occupazione, rilancio produttivo e prospettive certe per il territorio ionico.
1: Accordo alla Regione Puglia sulla vertenza Vestas tra Taranto e Melfi. L'intesa sottoscritta nella serata di ieri nella sede della presidenza regionale chiude il confronto sulla riorganizzazione delle attività logistiche dell'azienda che nei mesi scorsi aveva portato allo stato di agitazione dei lavoratori. Il percorso avviato a gennaio e mediato dalla Regione Puglia attraverso l'assessorato allo sviluppo economico e la task force occupazione ha riguardato inizialmente 32 dipendenti del sito di Taranto. Nel corso del confronto la riorganizzazione è stata rimodulata con soluzioni occupazionali per tutti i lavoratori coinvolti. 8 sono stati ricollocati in Vestas tra Taranto e altri siti pugliesi. 17 hanno aderito a opportunità in altre società del gruppo, mentre 6 hanno scelto incentivi all'uscita. L'accordo prevede anche misure di sostegno per il personale trasferito a Melfi, tra cui un'indennità, una tantum e il diritto di prelazione per future ricollocazioni. Secondo la Regione, l'intesa rappresenta un risultato importante ottenuto attraverso il dialogo tra azienda, sindacati e istituzioni. Un percorso che attraverserà la Puglia con diverse tappe, la deposizione di corone di alloro in vari comuni fino all'arrivo a Roma per riportare l'attenzione delle istituzioni sulla tutela della vita e della dignità dei lavoratori. Vediamo il servizio. La deposizione di 13 corone d'alloro in 13 comuni pugliesi per ricordare le vittime del lavoro e accendere l'attenzione sulla sicurezza. Si tratta dell'iniziativa promossa dal Comitato 12 giugno che partirà il 25 maggio da Leporano, proseguendo per Talsano, Grottaglie e Carosino, Andria Corato, Mesagne, Torchiarolo, Brindisi.

0: Brindisi, Martina Franca, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, fino ad arrivare al quartiere Tamburi di Taranto.
1: L'anno scorso, il 22 maggio, a Martina Franca, che ho fatto l'ultima mia uscita, che doveva essere, avevo invitato tutti e 13 sindaci di mettere tutto, ognuno di loro, la corona ai loro monumenti. Però purtroppo questo non è stato ottemperato dai vari sindaci. A questo punto ho deciso io, quest'anno, di mettere tutte e 13 le corone, uno al giorno.
2: Il tema del lavoro è un tema che interessa molto la provincia di Taranto per tutte le vertenze aperte e per tutti gli stati di crisi ed è per questa ragione che è importante accendere i riflettori anche su questa questione che vede come sempre i lavoratori penalizzati e meno considerati dal processo decisionale politico.
0: A luglio la carovana della memoria arriverà a Roma per portare alle istituzioni un messaggio chiaro: la tutela della vita e della dignità nei luoghi di lavoro deve restare una priorità assoluta.
3: In Italia ancora è un'emergenza nazionale, ci sono diverse norme che però non sono efficaci. Noi abbiamo istituito sia una proposta per istituire una procura speciale nazionale per le morti e per le malattie professionali, sia per prevenirle e sia poi per cercare di punire i responsabili. Ed inoltre l'omicidio sul lavoro. Queste sono le due proposte del Movimento 5 Stelle sul tema della sicurezza delle morti sul lavoro.
0: 600.000 euro che il Comune di Taranto deve ancora alle cooperative sociali che si occupano dell'accoglienza dei minori con difficoltà sociali e la denuncia di Confcooperative Taranto, mentre la città si interroga sull'emergenza della devianza minorile. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: 600.000 euro è la cifra che il Comune di Taranto deve ancora alle cooperative sociali che si occupano dell'affidamento dei minori allontanati dalle famiglie. Un debito che riguarda arretrati Istat e adeguamenti contrattuali del 2024 e che oggi coinvolge circa 400 minori ospitati nelle comunità educative del territorio.
5: Attualmente per, diciamo, una parte insomma, della cooperazione ammontano insomma, a circa 600.000 euro i pregressi rispetto insomma, agli aumenti contrattuali che sono intervenuti dal 2024 fino insomma, ad oggi. Gli ultimi dati disponibili dall'assessorato si parla insomma, di circa 400 insomma, minori inseriti rispetto insomma, alle comunità.
4: Sono 15 le cooperative associate a Confcooperative Taranto che da 2 anni chiedono all'amministrazione comunale di rispettare gli impegni previsti dalle convenzioni. Dopo mesi di confronti e tensioni, nel dicembre 2024 il comune aveva riconosciuto soltanto un 5%, promettendo però di aggiornare le rette già nel 2025. L'ultimo incontro, il 2 marzo scorso, si era chiuso con un'intesa economica che prevedeva un abbattimento del 70% delle somme dovute.
6: Dal punto di vista economico, che vengano rispettati gli accordi che il Comune di Taranto ha sottoscritto nel contratto che disciplina queste attività. Questi accordi vengono trascurati, dimenticati, sono 2 anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il Comune avrebbe dovuto riconoscere loro.
4: Una vicenda che non riguarda soltanto numeri e bilanci. Dietro quei fondi mancanti ci sono strutture educative, operatori sociali, famiglie e soprattutto minori fragili. Sabrina Lincesso, assessora alle politiche sociali, sottolinea come a Taranto stia crescendo una vera emergenza sociale. Devianza minorile, inadempienza scolastica e povertà educative stanno cancellando il futuro di tanti ragazzi.
7: È un fenomeno che si sta divulgando ovunque. I bisogni non sono solo aumentati, ma sono diventati più complessi. Noi non abbiamo a che fare ormai con le famiglie disagiate, noi abbiamo a che fare con nuovi bisogni particolari, dove l'intervento deve essere effettuato a livello multidisciplinare. Il welfare è anche cresciuto rispetto agli anni fa, eppure la nostra società sta diventando più fragile, più violenta.
0: Voltiamo pagina, arriva un applicativo in grado di fornire informazioni sullo stato ambientale di una determinata area agli imprenditori che vogliono investire su Taranto e provincia. Questa mattina la presentazione da parte del commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
8: Un applicativo che consenta alle imprese che intendono investire a Taranto e provincia già da oggi di sapere in tempo reale le informazioni circa lo stato di una determinata area, chiarendo se rientra nel perimetro del SIN e se è stata oggetto di interventi di bonifica o meno. È quanto presentato questa mattina in prefettura dal commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, alla presenza di Confapi e Confindustria Taranto. In videocollegamento il vice ministro all'ambiente Vanni Agava.
9: È un'azione di supporto al mondo del imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi.

0: in Italia nascono sempre meno bambini ed il calo demografico continua senza segnali di inversione. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel 2025 i nuovi nati sono stati circa 355.000, il dato più basso mai registrato, appena 6 bambini ogni 1.000 abitanti, un fenomeno che riguarda anche Taranto e la sua provincia. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: In Italia nascono sempre meno bambini e il calo demografico continua ad essere senza segnali di inversione. Secondo i dati diffusi dall'Istat nel 2025, i nuovi nati sono circa 355.000, il dato più basso mai registrato, appena 6 bambini ogni 1.000 abitanti. Un fenomeno che riguarda anche Taranto e la sua provincia. Nel capoluogo ionico il tasso di natalità si ferma al 6,1 nuovi nati ogni 1.000 abitanti, sotto la media nazionale, con una diminuzione vicino al 24%. Nel confronto tra il 2014 e il 2022. Ancora più marcato il calo a Castellaneta, che perde oltre il 37% delle nascite. In provincia emerge invece una situazione diversa. Montemesola, che registra il dato più alto della provincia con 8,4 nuovi nati ogni 1.000 abitanti, mentre Maruggio si colloca all'ultimo posto con appena 3,6. Dietro questi numeri ci sono soprattutto difficoltà economiche e precarietà lavorativa. Sempre più giovani rinviano o rinunciano ad avere figli per l'assenza di stabilità, per il costo della vita, le difficoltà nel trovare casa e le carenze dei servizi per l'infanzia. Il tasso di fecondità nazionale è infatti sceso a 1,14 figli per donna, ben lontano dalla soglia necessaria al ricambio generazionale. E secondo l'Istat, oltre il 60% delle persone che hanno rinunciato alla genitorialità lo fanno proprio per ostacoli economici, sociali o lavorativi. Tra le richieste più frequenti avanzate dalle famiglie ci sono maggiori sostegni economici, più asili nido e politiche capaci di aiutare la conciliazione tra lavoro e vita privata. L'inverno demografico italiano dunque non è soltanto un dato statistico, ma una questione che riguarda direttamente il futuro sociale ed economico dei territori, compreso quello tarantino.
0: E sempre con Maria Laura Paletta siamo tornati in Via del Faro su richiesta del Comitato Civico di San Vito per dare voce alla protesta dei residenti in merito ad alcuni disagi vissuti nel quartiere. Vediamo.
2: A San Vito tornano al centro dell'attenzione i disagi denunciati dai residenti, illuminazione pubblica intermittente, spiagge soffocate dall'accumulo di posidonia. Siamo tornati in Via del Faro dopo le segnalazioni del Comitato Civico di Quartiere, raccogliendo il malcontento dei cittadini, esasperati da problemi che incidono sulla vivibilità della zona.
3: Da Via del Faro 71 fino al Faro l'illuminazione pubblica ha un problema di cavi, sono tutti vetusti, mangiati e consumati, mangiati dai topi e consumati, e quindi ogni minima pioggia, ogni minima umidità manca l'illuminazione pubblica, e noi residenti siamo costretti a chiamare la polizia municipale, che a sua volta chiama la ditta manutentrice per ripristinare l'illuminazione. Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica, e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Almeno sul fronte della posidonia, tuttavia, arriva da Palazzo di Città un segnale concreto. L'assessore Giovanni Patronelli ha infatti assicurato che è imminente la pubblicazione del bando, grazie al quale sarà rimossa l'alga accumulatasi lungo il litorale. La ditta incaricata dal comune si occuperà poi del successivo trattamento della posidonia e immissione in mare.
4: Noi ogni anno come comune ci impegniamo a mettere a bando la pulizia dei litorali dalla posidonia. Si sta facendo questo, nei prossimi giorni il bando sarà pubblicato e nell'immediato pensiamo di dare pulizia alle spiagge dalla posidonia, oltre che la pulizia ordinaria che è stata già avviata nell'ultima settimana di aprile e che tutti i giorni vede impegnati una società multiservizi che lavora per il comune di Taranto per la pulizia delle stesse. Penso che i lavori a breve si avvieranno anche per la pulizia della posidonia.
0: Andiamo ora a Bari, presentato il bando SRD 13 da 40 milioni di euro per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. In arrivo altre misure strategiche anche per tutela della biodiversità, della qualità dell'acqua e del paesaggio rurale. Il servizio è di Ilaria Lia.
5: La Regione Puglia accelera sulla programmazione agricola del CSR 2023-2027, il piano che attua sul territorio regionale la politica agricola comune europea, attraverso nuovi bandi e investimenti destinati a rafforzare competitività, innovazione e sostenibilità del sistema agroalimentare pugliese. Tra le misure principali, il nuovo bando SRD 13 da 40 milioni di euro per la trasformazione

0: e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Il finanziamento sostiene interventi per ammodernare le strutture produttive, acquistare impianti e macchinari innovativi e migliorare la capacità commerciale delle imprese agroalimentari.
1: Questo bando è importante per sostenere anche l'innovazione, la sperimentazione nelle aziende che si occuperanno della trasformazione dei nostri prodotti, perché ho detto più volte che l'agricoltura rappresenta un pilastro dell'economia della nostra regione, perché è il 6% del prodotto interno lordo, che paragonato al resto d'Italia è il doppio. Perché il PIL nazionale sull'agricoltura è il 3%, però trasformiamo ancora poco, trasformiamo solo il 30% di quello che produciamo e trasformare significa sostenere anche l'industria, l'occupazione, significa guardare anche con più fiducia al futuro della nostra terra, della nostra comunità.
0: Annunciati anche ulteriori interventi, 90 milioni di euro per migliorare la competitività delle aziende agricole, 50 milioni destinati al primo insediamento dei giovani agricoltori e 40 milioni per i progetti legati alla tutela dell'ambiente e alla biodiversità.
2: Una misura importante sono 40 milioni di euro per investimenti sino a 4 milioni, con un fondo perduto per le aziende più piccole sino al 50% e anche per le grandi imprese sino al 25%. Con questa misura accompagniamo le aziende, le industrie nell'agroalimentare a lasciare qui in Puglia quel valore in più che si realizza attraverso la trasformazione.
0: Per la prima volta tra i beneficiari entrano anche i caseifici, considerati un comparto strategico dell'economia regionale.
2: Poter trasformare quel latte in prodotto finito qui in Puglia, abbiamo dato la possibilità di inserire in questa misura questa filiera. Ecco, un importante avvio di bandi, questa è una prima, poi ci sarà un altro bando per la filiera corta che è l'SRD01, altri 40 milioni sempre per incentivare maggiormente le nostre aziende agricole a fare trasformazione nella nostra regione.
3: E adesso la pagina sportiva.
4: Giorni di attesa in casa Taranto con la semifinale d'andata dei playoff nazionali che vedrà i rossoblù impegnati contro l'Apice. La gara in programma domenica 24 maggio alle 16 allo Stadio Italia di Massafra segna un momento cruciale nella stagione del club, impegnato nella rincorsa ad un posto nel prossimo campionato di Serie D. Intanto domani, giovedì, prenderà il via la prevendita. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 8 sul circuito Viva Ticket e nei punti vendita autorizzati. Ogni persona potrà acquistare un massimo di due tagliandi e la vendita resterà aperta fino alle 16 del giorno della partita. Intanto la società del presidente Ladisa ha voluto ringraziare pubblicamente l'amministrazione comunale di Massafra e le società calcistiche del territorio per la disponibilità mostrata nelle ultime settimane. AC Massafra, Pro Massafra, Virtus Massafra, S Massafra e Piccoli Calci hanno collaborato per consentire alla squadra di allenarsi regolarmente allo Stadio Italia. Un gesto che il club rossoblù definisce esempio concreto di unità e senso di appartenenza in un momento chiave nella corsa verso la promozione in Serie D. Nel messaggio diffuso dalla società si sottolinea come l'obiettivo della promozione rappresenti un sogno condiviso non solo dalla città di Taranto ma da tutta la provincia, un clima di collaborazione che accompagna la squadra verso una sfida fondamentale della stagione. Si chiude con parole cariche di emozione la stagione di Antonio Santarpia. L'attaccante del Martina, ex calciatore del Taranto, ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento dopo la conclusione del campionato. Abbiamo lottato fino all'ultimo, sfiorando un traguardo che meritavamo, ha scritto il giocatore biancazzurro, sottolineando però l'orgoglio per il percorso compiuto insieme alla squadra. Santarpia ha poi voluto dedicare un pensiero speciale ai compagni di squadra. Siete stati famiglia ogni giorno, parole che testimoniano il forte legame costruito nello spogliatoio nel corso della stagione. Nel suo messaggio l'attaccante ha anche ribadito l'affetto per l'ambiente martinese, definendo Martina una parte importante del proprio percorso calcistico e personale. Un saluto che sa di bilancio finale dopo una stagione vissuta intensamente e chiusa con il rammarico per un obiettivo soltanto sfiorato.
3: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
5: C'è un modo nuovo per affrontare la strada, una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPU.

0: PL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente Eco G100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova Eco G120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G, il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
9: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
10: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Gentili amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con l'informazione del canale 98 del Digitale Terrestre. Sono le 7:30 di giovedì 21 maggio, come al solito vi accompagniamo in quelli che sono i temi che riguardano la giornata che sta per nascere, uno sguardo su quello che è accaduto invece in quella di ieri, diversi temi che tratteremo, ovviamente gli aggiornamenti relativi all'omicidio di Isacco Bacari con l'ultimo saluto ieri nel locale del centro di Taranto che funge da moschea, ma uno sguardo anche a temi differenti con il lavoro, la vertenza Natuzzi e l'intervento dell'onorevole del Movimento 5 Stelle Patti L'Abate, ma anche la querela Lidia Ginosa che ha visto sorridere al comune con il Consiglio di Stato che ha dato ragione all'assise presieduta dal sindaco Parisi, ma ovviamente anche sguardo al territorio con le difficoltà dei quartieri periferici, nella fattispecie quest'oggi con San Vito e Via del Faro, dove abbiamo mandato Maria Laura Paletta, poi anche sport perché ci occuperemo di quella che è la prevendita relativa al match, la semifinale playoff tra Taranto e Apice che trasmetteremo in diretta con telecronaca a partire dalle 15:30 domenica qui sul 98 ma anche sulla nostra app e sui nostri social alle 8, quindi tra poco meno di mezz'ora prenderà il via la prevendita. Proveremo a collegarci con alcune delle rivendite del capoluogo per capire in quanto tempo i biglietti andranno esauriti e poi l'ultimo passaggio con l'evento del 23 di maggio, quello del Villaggio della Salute, nuovo collegamento con le farmacie del circuito Dottor Max per presentarvi il piano di screening gratuito attraverso il quale sabato potrete accedere agli esami messi a disposizione gratuitamente di chiunque voglia a partire dalle ore 9 dal sabato mattina. Intanto partiamo con la nostra rassegna stampa e partiamo come al solito con i quotidiani nazionali. Il primo, ovviamente, sarà ANSA, vediamo cosa, a parte il banner pubblicitario. Eccolo qua, c'è scossa di terremoto a Napoli, magnitudo 4,4, lunga e intensa. Il sisma, alle 5:51, avvertito anche nei comuni dell'area flegrea e occidentale, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Quindi una notizia che arriva direttamente dalla prima mattinata alle 5:51, questa scossa di terremoto che continua e insiste in quello che è lo sciame che sta caratterizzando l'area flegrea nell'ultimo periodo. Poi Trump taglia le brigate in Europa, annunciato da parte del tycoon, presidente americano, un disimpegno sotto il punto di vista numerico delle forze garantite a supporto della NATO. Rutte, ce lo aspettavamo. E poi di spalla ancora calcio con l'Aston Villa che batte il Friburgo 3-0 e si laurea campione dell'Europa League, vincendo il primo trofeo messo in ordine di tempo in palio. Poi toccherà all'Europa League e concluderà invece la stagione la Champions League. Dipartimento del Tesoro rimuove le sanzioni contro Francesco Albanese, che abbiamo ascoltato in occasione del 1º maggio, direttamente qui su Studio 100. Ma scorrendo ancora c'è la vicenda di Milano, dove un pirata investe due sorelle sulle strisce pedonali. Per una non c'è stato nulla da fare, l'altra invece versa in gravi condizioni in ospedale. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della nostra rassegna stampa. Si tratta del Corriere della Sera, flottiglia all'oltraggio, ira dell'Italia, bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo pretendiamo le scuse, Netanyahu un errore, non il primo. Gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni, insomma si ripete una storia che avevamo già avuto modo di vedere qualche tempo fa. E poi le guerre, si rinnova l'asse Putin-Xi, Trump, 5.000 soldati via dall'Europa e il dialogo USA-Iran nel tentativo di bloccare quelli che sono ormai
I consolidati venti di guerra. L'incontro a Roma tra Meloni e Modi, Roma incontro e intese, il super vertice da 20 miliardi e poi due aerei abbattuti nel 96. Raul Castro sotto accusa negli Stati Uniti, in una Cuba che certamente non se la passa bene adesso, nel presente, ma l'accusa riguarda il 1996, poi 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula, e la vicenda di Davide Simone Cavallo, 22 anni accoltellato lo scorso ottobre a Milano, ieri in tribunale, dopo ha abbracciato gli aggressori, lo studente aggredito a Milano, una pena alta, mi dispiace. Andiamo avanti con col prossimo quotidiano nazionale. La vergogna di Israele, si apre anche la rassegna relativa a Repubblica, si apre con le foto degli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati. L'ira dell'Italia ha convocato l'ambasciatore Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente. Meloni, incommentabile. Schlein, serve azione forte del governo. E poi il passaggio su Salvini che agita il centrodestra, non escludo il voto anticipato, questo nel pezzo di spalla di Lorenzo De Cicco. Poi lo sguardo più ampio sulla politica internazionale.

Come abbiamo già citato, c'è il caso relativo a Raul Castro per quattro omicidi del 1996 e due abbattimenti di aerei, ma anche l'intesa rinnovata tra Xi e Putin con alleanza anti-Trump tra USA e Iran invece, intesa più vicina. E poi c'è l'intervista che riguarda Orbi, ai miei figli ho trasmesso La febbre a 90, scrittore. Del celebre libro Febbre a 90, che ha ispirato anche un film proprio in occasione della vittoria del campionato dell'Arsenal, che 2 giorni fa si è laureato campione d'Inghilterra dopo 22 anni di astinenza in concomitanza del pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth 1-1, e quindi festeggiamenti in casa di quelli che furono i tifosi di Highbury e che adesso invece siedono nel nuovo all'avanguardia Emirates. Questa la rassegna stampa. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Si tratta della stampa. Crisi Italia-Israele. Xi vede Putin e alza i toni con Trump. No alla legge della giungla. Iran più speranze di negoziati. Siamo alle fasi finali. Il ministro umilia e deride gli attivisti della flottiglia. Mattarella. Livello infimo, Meloni pretendo le sue scuse. Poi il caso di Davide a Milano, l'abbiamo già trattato. E poi una foto, insomma, imbarazzante che riguarda quella che è la situazione in Israele, e più nella fattispecie ciò che riguarda la flottiglia. Leader del Carroccio, quindi Salvini, caos, economia, irritazione, Fratelli d'Italia, la Premier frena l'alleato. Salvini apre al voto anticipato e poi nell'intervista Vannacci, nessuno può fermarci con Futuro Nazionale che si inserisce in quello che è un contesto di una destra probabilmente stanca e continua a rastrellare non solo consensi ma anche personaggi di spicco, successo a Laura Ravetto, passata da poco nelle file del movimento del generale Vannacci. Andiamo avanti con col prossimo quotidiano, è Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, infima condotta, e va a parafrasare insomma quello che è stato definito in questo modo dal presidente Mattarella, condanna unanime del gesto criticato anche da Netanyahu, Lucei, atto grave e inaccettabile, il ministro israeliano umilia gli attivisti della flottiglia. Ammanettati in ginocchio, l'indignazione di Mattarella, Tajani ad Avvenire, ci saranno conseguenze politiche. Questo alla prima pagina di Avvenire. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, perché anche Avvenire poi rimarca quella che è la situazione internazionale con l'incontro tra Xi e Putin, ma abbiamo già ampiamente trattato. Alta tensione Italia-Israele sul giornale. Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù, attivisti in ginocchio, mentre il governo israeliano deride l'ira della Meloni, ora scuse, sdegno di Mattarella, trattamento incivile. Poi i due approfondimenti, il ritratto, il ministro estremista che sventola il cappio, i legami della flotta, quel link che porta ai fratelli musulmani, l'approfondimento ovviamente riguarda sempre la situazione relativa alla flottiglia, poi si ritorna sull'attentato di Modena, la denuncia, ho sentito Salim annunciare l'attacco, l'inquirente è ascoltata, però per ora nessun riscontro, si tratterebbe di una paramedica che avrebbe incrociato Salim El-Khoudry e lo avrebbe ascoltato mentre diceva che sarebbe successo qualcosa che avrebbero visto tutti gli inquirenti, l'abbiamo sentita, e poi l'avvicinamento continuo tra Italia ed India, Giorgia e l'asse con Modi, spopola il selfie con le caramelle. Il richiamo al nome della Premier. E poi a chiudere c'è un approfondimento di Luigi Mascheroni, l'elogio di Mussolini, giù la maschera si chiama il richiamo, e quindi l'attenzione rivolta anche a ciò che è accaduto ultimamente sui nostri schermi TV. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, è il Fatto Quotidiano, autostrade, IPM, agli azionisti i fondi per gli investimenti, le tariffe se le sono magnate, Tomei e Tomasei e i 3 milioni alla moglie, quindi l'approfondimento relativo
l'inchiesta relativa al buco autostrade e poi umiliati il mondo condanna.

0: A parole, ciò che accade in Israele, la flottiglia mette in ginocchio Israele, il gioco di parole sovverte quella che è la realtà dei fatti e quello che dimostra questa fotografia, polizia contro lo Stato israeliano, i 430 attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti del ministro, oggi a Roma il nostro Mantovani, altri ostaggi italiani. Para l'attivista preso per primo, Sahil, questo è un po' più complicato, Abdul Kakesh, siamo preparati alla violenza, ma Israele sorprende sempre. Ora ripartiremo per Gaza. Questo è il fatto quotidiano, procediamo con gli altri quotidiani che vanno a completare il nostro quadro di rassegna stampa. Roma chiama New York, centro storico Manhattan, Mamdani, cooperazione tra le due città più iconiche e poi ancora flottiglia con attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo e la foto ormai diventata iconica di questo momento con gli attivisti in ginocchio bendati e le truppe israeliane a supporto, anzi a supporto, a controllo di quella che è la situazione dopo il loro sequestro. Italia-India, la Premier accoglie Modi, scambi commerciali per 20 miliardi e poi la rapina di Milano si torna sull'accoltellamento, accoltellato e reso invalido, abbraccia il suo aggressore, grandissimo coraggio da parte di questo ragazzo. Andiamo avanti con un altro quotidiano. Si tratta del Sole 24 Ore che annuncia arriva il BTP Italia sì anti-inflazione e poi di spalla con il richiamo Panorama, flottiglia Ben-Gvir umilia gli attivisti prigionieri. Israele sotto accusa, Netanyahu parla di errore. Questo è l'ultimo quotidiano perché poi andiamo a parlare di sport con la Gazzetta dello Sport che già fa le carte al mercato, perché se è vero che in primo taglio c'è l'intervista a Nadal, Sinner fa paura, è diventato più completo, a centro pagina con un Allegri scatenato si parla già di futuro. Il Milan vuole trattenere solo Allegri, il titolo è solo Max. Presto l'incontro con Cardinale, Goretzka firma, poi l'attaccante, che duello per Sarri, blitz dell'Atalanta, ultimatum Napoli. Invece ci sono anche i rifiuti perché Bernardo Silva dice no alla Juve. Senza Champions il portoghese sceglie l'Atletico e poi c'è il Giro d'Italia, anche se poi torniamo sull'Inter. Giro d'Italia con Vingegaard, rosa in tre mosse, sabato l'attacco, ci divertiremo, anticipa il velocista e poi nuova difesa, il Bayern su Bissek, l'Inter punta Muharemovic, in arrivo anche Solé. Questo è il mercato, questo è quello che ci racconta la rassegna stampa nazionale. Noi adesso stacchiamo un attimo, andiamo in pubblicità, il tempo di rifiatare e torniamo ai temi del territorio.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La zona di alta pressione, vedete, tende a interessare la parte centrale del continente europeo dopo aver conquistato la penisola iberica e questa garantisce delle condizioni di tempo quasi estivo sulla penisola iberica, appunto, ma anche sulla Francia e in prospettiva sulla Germania. Non è proprio così per l'Italia perché se mentre la parte a nord dell'Italia gode di condizioni di tempo stabile e piuttosto caldo per il periodo, mentre l'Italia meridionale invece è interessata da delle correnti più fresche che vengono da nord-est, che anche se secche originariamente, riescono comunque a favorire la formazione di nubi nel corso del pomeriggio, nelle zone interne lungo i rilievi, associate a dei brevi rovesci o dei temporali. Quindi si tratta comunque di un'instabilità temporanea, di un'instabilità assolutamente localizzata e che può determinare al più dei fenomeni di poco conto e di durata appunto limitata, come abbiamo detto in precedenza. Detto ciò, possiamo passare direttamente alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, vedete la cartina? La cartina è abbastanza eloquente, è abbastanza simile anche a quella dei giorni passati. Avremo delle condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso nelle ore iniziali del mattino e anche durante le ore notturne, mentre nelle ore centrali del giorno tenderanno a formarsi degli annuvolamenti nelle aree interne essenzialmente, dai quali potrebbe scaturire qualche breve episodio di qualche rovescio isolato o di qualche temporale lungo la catena appenninica. Ma ripeto, si tratta di fenomeni isolati e comunque di poco conto. Per quanto riguarda il vento continuerà a essere abbastanza sostenuto, abbastanza apprezzabile dai quadranti nord-orientali, e questo favorirà un moto ondoso significativo sia per quanto riguarda il basso Adriatico, sia per quanto riguarda il canale d'Otranto, che potranno essere da mossi a molto mossi, mentre da poco mosso a mosso risulterà essere il Golfo di Taranto. Le temperature, come vedete, non subiscono delle grandi variazioni rispetto ai giorni passati, mantenendosi tutto sommato su valori in linea con quelle che sono le medie del periodo. La tendenza per la giornata successiva, per quella di venerdì 22 maggio, è per delle condizioni, guardate, tutto sommato assolutamente identiche a quelle precedente, forse un po' meno di instabilità, e questo tutto sommato non ci dispiace, quindi si diradano ulteriormente i fenomeni pomeridiani nelle aree interne, ma comunque saranno sempre localmente possibili e si tratterà, ripeto, di fenomeni di breve durata e isolati. Anche le temperature non mostrano delle variazioni significative, e anche lo stato del mare rimane tutto sommato mosso. Ripeto, mosso in particolare può risultare il basso Adriatico e il canale d'Otranto, perché battuti direttamente dai venti nord-orientali, mentre più protetto si presenta il Golfo di Taranto. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

E dopo l'aggiornamento sul meteo andiamo a leggere quelle che sono le notizie che compongono la rassegna stampa locale con temi chiari, riferimenti ovviamente, infatti ce lo dice subito il Corriere del Mezzogiorno, che partono da Taranto e partono da quella che è la tragedia di Piazza Fontana. Ieri vi abbiamo annunciato, c'è stato l'ultimo saluto alla salma di Sacco Bacari con quanto accaduto, con il saluto che è avvenuto nel centro musulmano nel borgo di Taranto, con una grande folla che ha inteso salutare questo ragazzo. Dalla sedia vuota al nome di una strada, De Caro Sacco credeva nella Puglia, e poi si indaga da Vetrana all'ombra del bullismo sul suicidio di una diciottenne. Ad Avetrano la Procura di Taranto ha aperto un'inchiesta sul suicidio di una ragazza di 18 anni. Si sospetta che la giovane possa essere stata spinta a togliersi la vita per una serie di insulti sui social. I genitori hanno dato mandato ad un avvocato di fare chiarezza, no? Il sospetto che la diciottenne possa essere stata vittima di bullismo. Questo si legge sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno e in foto c'è la procuratrice Eugenia Pontassuglia, che in questi giorni abbiamo imparato a conoscere sempre meglio. Economia: gli ambientalisti esultano dopo il no al maxi investimento. La svolta comunicata dal gruppo tedesco Edison rinuncia, Bosch rilancia. Stop al rigassificatore di Brindisi. Ammonio Lab che rigenera i pezzi d'auto usati. E poi gli 83 anni di Albano. Ho festeggiato andando a Lourdes, c'è una foto di famiglia del noto cantante originario di Cellino San Marco, e poi c'è un fil rouge che lega tutta la Puglia, i cantieri, l'idea dei commercianti, cartelli e piantine per non cadere nelle buche di Bari. Noi vi abbiamo mostrato invece come a Taranto le buche siano misurate con tanto di metro. Abbiamo mandato la nostra Maria Laura Paletta in giro per la città a verificare quello che è lo stato dell'arte del manto stradale, dell'evoluzione della viabilità sul territorio ionico. Insomma, la situazione non è certamente confortante. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, è la Gazzetta del Mezzogiorno, con un titolo che riguarda le ASL. Noi abbiamo parlato ieri di ASL, anzi 2 giorni fa di ASL, riportando ieri anche l'argomento con la nostra Giovanna Calabrese, che ci ha raccontato l'aumento dell'IRPEF che toccherà direttamente le tasche dei pugliesi, suddiviso con le varie aliquote di reddito. Oggi Gazzetta del Mezzogiorno invece parla di ASL sotto esame, deficit sanità, algoritmo e penalità sui redditi dei direttori generali. Il PD difende De Caro. Centrodestra, verità sui conti. E poi a destra Matarrese, una perizia per evitare l'arresto, via gli interrogatori per il crack, la difesa nessuna irregolarità. Il dolore silenzioso, i funerali di Sacco Bacari, niente lutto cittadino.

0: A Taranto, attorno al feretro, solo i familiari. Queste sono infatti le immagini di cui parlavamo. Ringrazio Alessandro Labriola, le immagini che abbiamo raccolto ieri. Abbiamo inteso anche evitare di mandare in onda i momenti più crudi di questa cerimonia, ma soltanto per dovere e per amore di informazione. Eravamo lì presenti a testimoniare che la città di Taranto è al fianco dei familiari del povero 35enne Maliano scomparso il 9 di maggio, e questi sono proprio i momenti di cui vi parlavamo, che si sono svolti nel pomeriggio di ieri nel centro di Taranto, una cerimonia ristretta per volontà dei familiari di Bakary. Comunque un momento assolutamente toccante, con la cittadinanza che in qualche modo ha nuovamente manifestato la propria vicinanza ai familiari del 35enne Maliano. Torniamo in rassegna stampa, andiamo ad analizzare. Ringrazio ancora Alessandro Labriola, perché dopo il funerale di Jacob Bakary c'è il richiamo alla questione flottiglia, con il video shock da Israele, maltrattamenti agli attivisti ammanettati in ginocchio, e poi Brindisi, Edison abbandona il progetto del deposito GNL, formazione del lavoro, le idee all'iniziativa Gazzette, poi la Movida, Bari no ai taser per gli agenti, e Lecce vieta l'alcol notturno. Questa è la situazione riportata da Gazzetta del Mezzogiorno. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è l'edicola, con il trittico di sport con il quale sempre si apre, ovvero Bari Maiellaro, critico per il Bari poche chance, ovviamente il riferimento è al playout contro il Sud Tirol. Poi c'è la Serie A, Lecce, Falcone e Thiago Gabriel ai saluti, si chiede il quotidiano l'edicola del Sud. E poi il commento Brini, Fabio Brini, ex tecnico del Taranto dell'era Pieroni: il Taranto in eccellenza è fastidioso. Centropagina, l'edicola apre con Bakary è ancora solo al funerale, pochi intimi. Anche questa, insomma, considerazione richiesta espressamente dai familiari del 35enne Maliano scomparso. Solo i parenti più stretti al rito celebrato nella moschea di Taranto, insieme alle persone a lui più vicine. Così va via il bracciante agricolo ucciso dai ragazzini. Montinari si cerca un nemico, ma non le soluzioni. Poi il processo, intercettazioni, riprese quelle di Lo Russo ai clan Baresi, e Just Transition Fund sui fondi. La Sardegna fa meglio, ricordiamo che sono dei fondi che riguardano esclusivamente il Sulcis e alcune aree della Puglia, stando a quanto riportato dai Dicola del Sud sui fondi JTF. Meglio la spesa isolana rispetto a quella di alcune zone della Puglia. Il fenomeno Bari, caro affitti posti auto in centro fino a 500 euro. Edison dice addio a Brindisi. Questi gli argomenti dell'edicola del Sud. Dovrebbe esserci ancora il quotidiano, se non vado errato. E così è, infatti, affitti, scontro governo-regioni, con il turismo fa i conti con i limiti, le aree off limits della Puglia, l'altro là di Salvini, ma i sindaci e i B&B. Bene così, intervista all'assessore di Sciascio: noi laboratorio di transizione, ma è l'industria a dare il lavoro. E poi il trattamento ricevuto dagli attivisti della flottiglia, il video shock, anche quotidiano lo riporta. Dopo l'omicidio di Bakary, baby gang, devianze e droga alla radice del fenomeno, gli allarmi degli operatori, i mezzi ancora insufficienti. Questo è il quotidiano, che poi in chiusura riporta anche la notizia che noi abbiamo battuto ieri: truffa sui fondi Unione Europea per la pesca, scatta il sequestro di 290.000 euro per un'azienda operante sul territorio e per il suo legale rappresentante, beni mobili, ma anche disponibilità economica. Quindi poi bisognerà approfondire quelle che sono le responsabilità eventuali del profilo finito al centro di questa vicenda. Questa è la rassegna stampa, prima nazionale e poi locale. Nel frattempo mancano 4 minuti all'apertura della prevendita della gara tra Taranto e Apice, che ricordiamo seguiremo in diretta domenica 24 maggio in telecronaca diretta. Saremo lì con le nostre telecamere per raccontarvi minuto dopo minuto ciò che accade sul rettangolo di gioco e mostrarvelo in presa diretta. E 4 minuti. La città però si muove e già prova a reperire il prima possibile il famoso ticket con 2200 biglietti messi a disposizione della tifoseria. È chiaro, un bacino d'utenza molto ampio, quello ionico che spera di ritornare subito, quantomeno in Serie D, per poi riprovare la scalata a quella C che manca dopo il fallimento dello scorso anno. Ci sarà certamente da sgomitare e da sudare per provare a recuperare il prestigioso tagliando che mette in palio la possibilità di guardarsi dal posto riservato dello Stadio Italia questa gara. Per tutti i meno fortunati ci sarà poi Studio 100 che vi offrirà la diretta della gara. Nel frattempo noi andiamo in pubblicità e poi torniamo con i nostri servizi e i nostri approfondimenti.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: E allora, quando sono le 7:59 minuti, noi torniamo a parlare dell'omicidio di Piazza Fontana con le ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto con la nostra Marina Luzzi, che proprio ieri commentava la giornata di lutto, la giornata relativa all'ultimo saluto al 35enne Maliano, ma anche importanti novità relative alla dinamica dell'omicidio.
5: Nel primo pomeriggio di oggi l'ultimo saluto a Bakary Sako. La funzione nel locale del Borgo Umbertino, che in città funge da moschea, alla presenza dei soli familiari e degli amici più stretti, come richiesto dalla stessa famiglia. Il corpo del 35enne Maliano è stato restituito ai congiunti nella tarda mattinata di oggi, dopo l'autopsia conclusa ieri sera, da cui emergerebbero ulteriori dettagli sull'aggressione. Delle tre coltellate tra addome e torace, solo una, toccando l'aorta, avrebbe causato un'emorragia interna e la morte del 35enne bracciante originario del Mali, deceduto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana dopo essere stato accerchiato e malmenato da un gruppo di 4 adolescenti e 2 maggiorenni mentre andava al lavoro in bicicletta. L'esame autoptico eseguito a partire dal tardo pomeriggio di ieri da Roberto Vaglio, medico legale nominato dalla procura ordinaria e da quella dei minori, sembrerebbe aver fatto emergere anche un altro aspetto. Bakary Sako, se i soccorsi fossero stati allertati prima, si sarebbe potuto salvare. Tra i video acquisiti su cui punterebbe la difesa ce ne sarebbe anche uno in cui i ragazzi, con il bracciante già sul selciato, trascinato dal bar fino in piazza, provano a fermare un'ambulanza sbracciandosi. Il mezzo però non si sarebbe fermato. L'analisi delle nocche e delle mani di Bakary Sako, richiesta dalla difesa per capire se ci fosse stata da parte della vittima una reazione di difesa o un pugno sferrato ad uno dei minori, lo aveva affermato il ragazzino nelle dichiarazioni spontanee rese durante l'interrogatorio, però sembra dare ragione alla procura. Le scoriazioni sarebbero compatibili con il trascinamento dell'uomo e non con una sua reazione. Le indiscrezioni sull'esame troveranno conferma però solo tra 2 mesi, quando il medico legale consegnerà la perizia alla procura. La PM Paola Francesca Ranieri per la procura e la procuratrice dei minori Daniela Putignano ieri hanno inoltre affidato da remoto al consulente Silverio Greco l'analisi dei video delle telecamere di videosorveglianza e di quelli dei cellulari dei soggetti coinvolti e della stessa vittima. Recuperare anche ciò che potrebbe essere stato occultato o cancellato servirà a raccogliere ulteriori elementi utili. Intanto, dopo l'ultimo saluto di oggi, i familiari dovranno attendere il cosiddetto passaporto funebre per poter procedere al trasporto della salma di Bakary Sako in Mali. Ci vorrà almeno una settimana.
4: Ci vorrà almeno una settimana, quindi tanto tempo con gli ultimi sviluppi che vi abbiamo raccontato relativi alla dinamica e il passaggio fatto nel TG delle 19 di ieri. Con il richiamo all'ultimo saluto. Cambiamo però argomento, ci spostiamo a commentare ciò che invece riguarda la vertenza Natuzzi, che ha degli sviluppi. Ci guardiamo il servizio e poi abbiamo un ospite, l'onorevole Patti Labate, che ha prestato molta attenzione, che ha, come dire, sollevato questa problematica anche in quel di Roma, problematica che adesso sembra essere ad un passo ormai dalla chiusura e dalla soluzione. Prima il servizio e poi torniamo col collegamento.
5: Dopo presidi e scioperi, un primo passo concreto nella vertenza Natuzzi. Ieri raggiunta l'intesa al Ministero del Lavoro per l'istanza di modifica della cassa integrazione, che passa dall'80% richiesta dall'azienda qualche settimana fa, insieme alla dismissione degli stabilimenti, al 62% fino alla fine del 2026. Annunciato da Natuzzi anche lo stanziamento di 6 milioni di euro che l'azienda userà per favorire gli esodi incentivati. Il prossimo incontro al tavolo permanente del MIMIT il 27 maggio per discutere del piano industriale.
6: Ci avviciniamo a questo appuntamento anche con due notizie che l'azienda in questi due giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi che potrebbero depositare presso la Camera di Commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico, quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi.
5: L'accordo consente di guadagnare tempo e garantire liquidità immediata, ha commentato il deputato Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Taranto, per un risultato che dimostra l'attenzione concreta del governo guidato da Giorgia Meloni e del ministro Adolfo Urso. Un primo argine è stato messo, ma adesso servono risposte chiare sul futuro del gruppo, dichiara Anna Filippetti, segretaria del PD provinciale. Chiediamo a governo, Ministero del Lavoro e MIMIT un impegno concreto per garantire occupazione, rilancio produttivo e prospettive certe per il territorio ionico.
4: Allora, risposte certe per il territorio ionico credo che possano arrivare anche dalla voce che andiamo ad ascoltare adesso in diretta con noi, l'onorevole del Movimento 5 Stelle Patti Labate. Onorevole, buongiorno e grazie di essere con noi in questa mattinata.
7: Buongiorno a voi, salve.
4: Allora, abbiamo rimarcato la sua vicinanza, ci siamo anche visti, l'abbiamo intervistata qualche settimana fa, qualche giorno fa, una vicinanza dimostrata in maniera fattiva e non solo a parole ai lavoratori della Natuzzi. Adesso un accordo che prevede una cassa integrazione al 62% e 6 milioni di incentivi. Parliamo di un primo tassello che probabilmente può aiutare a risolvere definitivamente quella che è una vertenza annosa che riguarda il territorio tarantino e non solo.
7: È un primo tassello, come anche lei dice, e che serve semplicemente a mettere un attimino in sicurezza i lavoratori finché non si prende una decisione. Però la decisione è da prendere, cioè abbiamo ancora il 27 maggio il tavolo di lavoro ed è forse il primo al quale ci auguriamo che con la proprietà si porti, come dire, una soluzione realistica per il futuro, perché da quello che sentiamo le commesse che già sono in Romania e che altre commesse sono state dislocate sul territorio a terzisti, togliendole quindi dall'azienda, non è una bella notizia. Bisogna andare invece assolutamente dalla parte opposta. Anche i sindacati che io ho udito con la commissione attività produttive alla Camera hanno detto appunto la stessa cosa, e io ho chiesto proprio per questo, oltre a, figuriamoci, da fare l'interpellanza, l'interrogazione, ma visto che non c'è risposta, allora venite tutti quanti alla Camera, quindi coinvolgiamo i parlamentari su questa vicenda, e quindi dovrebbe arrivare anche in audizione la proprietà, e ho chiesto di audire anche in Parlamento e in Commissione il Ministro Urso, e stiamo parlando appunto di 1750 lavoratori. Allora, ok che hanno messo questi 6 milioni di euro per gli esodi volontari, ma tutto il resto, la cosa importante è cercare di avere una programmazione industriale futura. È nata questa nuova Natuzzi Industrial. Ok, abbiamo capito che l'imprenditore ha delle difficoltà, è in perdita, si parla di parecchi di milioni in perdita, però
4: sì, si parla di 30 milioni.
7: Di trovare una soluzione. Esatto, 39,8 milioni in perdita. Bene l'ingresso di Invitalia, se c'è, se si riesce ad arrivare il 37, ci devo stare anch'io al tavolo, come sempre, sì. Se mi arriva questa comunicazione. E andiamo avanti, ma è importante e necessario tenere i fari accesi, perché purtroppo, come dire, anche noi che siamo all'opposizione, è l'unica arma che abbiamo per stare accanto ai lavoratori, e ho anche detto ai lavoratori, è chiaro che dobbiamo manifestare, bisogna manifestare, anche io ci sono, per far sentire la propria voce, perché ci deve essere una soluzione,
4: Ecco,
7: perché
4: io
7: non è
4: proprio.
7: possibile che mi
4: Prego,
7: dica.
4: prego, prego. No, no, prego, prego, onorevole, le chiedo scusa se l'ho interrotta, prego.
7: No, no, ma io l'ascolto semplicemente perché un'azienda che quota in borsa, che è sempre andata bene, io capisco che il momento è critico per tutti, ma proprio per queste, come dire, io dico tirare la cinghia, che è qualcosa che tutti capiamo, cioè tutti quanti dobbiamo fare un sacrificio, ma non possiamo scaricare tutto il sacrificio sui lavoratori che finora sono andati bene, il loro lavoro l'hanno fatto e hanno portato questa azienda ad un marchio importante conosciuto in tutto il mondo. E allora bisogna veramente, se siamo bravi, il governo sta lì apposta a prendersi cura appunto dei cittadini, troviamo una soluzione e la dobbiamo trovare. Quindi questo primo tassello significa nel brevissimo periodo mettiamoli al sicuro, perché stavano lavorando 5-6 ore a settimana e ci rendiamo conto che è una cosa assolutamente indegna. Mettiamoli al sicuro dal punto di vista economico, però questo non significa che l'accordo è solo questo e che poi domani non si capisce cosa c'è. Ci vuole un piano industriale chiaro di rientro di quelle che sono le commesse sul territorio pugliese e sul territorio appunto della Basilicata.
4: Ecco, io proprio in questo senso, infatti, lei ha fatto un passaggio che per me risulta essere uno snodo importante, quasi fondamentale direi per quello che, per quelle che sono le prospettive future di un brand che lei ha rimarcato essere un'eccellenza del territorio, ma un'eccellenza nazionale, ovvero l'incontro del 27, perché laddove è confermato l'ingresso di Invitalia e quindi ingresso diretto da parte dello Stato, le chiedo se secondo lei questa può essere una soluzione reale, fattuale, in prospettiva futura e non solo un tampone per evitare che si disperda sin da subito quella che è la produzione, una produzione riconosciuta a livello internazionale.
7: Esatto, questo lo vedremo anche partendo dal 27, perché sono convinta che è l'inizio di una trattativa, perché è complessa. Allora, se mi dice che c'è Invitalia, non basta dire c'è, eccetera. Programmazione significa mettere sul tavolo e portare avanti degli step certi da effettuare da adesso nei prossimi anni. Quindi la programmazione è questa, una timetable, dobbiamo capire cosa vogliono fare. Quindi mi devi dire che cosa vuoi investire, lo Stato cosa ci mette di suo. La Regione Puglia ha già detto la sua parte che l'ha fatta e va benissimo, però qui è lo Stato e la proprietà che devono tirar fuori un programma chiaro futuro, che non deve essere quindi solo l'accordo che abbiamo già fatto adesso, ripeto.

solo far respirare i lavoratori in questo momento finché va avanti la trattativa, perché la trattativa sarà lunga. Ma nella trattativa i sindacati sicuramente, che supportano i lavoratori, e noi saremo attenti a chiudere con un programma certo. Vogliamo vedere quali sono le commesse che vanno in Romania, perché non possono

0: Grazie all'onorevole Patti Labate, grazie davvero di essere stata con noi, le auguriamo un buon lavoro e buona giornata ovviamente.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E lo sguardo che abbiamo portato questa mattina anche su quella che è la vicenda Natuzzi, ascoltando una delle principali voci sul territorio, ma credo anche a livello nazionale, a livello di attenzione verso questa vicenda, è quella che da sempre portiamo sulle questioni del lavoro del nostro territorio e non solo. Adesso noi andiamo in pubblicità, ci fermiamo qualche istante, vi aggiorno sulla questione biglietti, lo faccio tra qualche minuto dopo la pubblicità.
2: Unire Indo-Pacifico e Mediterraneo con un interscambio nei settori del commercio, dell'energia e della tecnologia. Roma e Nuova Delhi rafforzano le relazioni. L'occasione è la visita in Italia del primo ministro indiano Narendra Modi. Oggi è una giornata storica, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendolo a Villa Panfili. I due premier hanno firmato intese dall'agricoltura ai minerali critici. Vogliamo far crescere l'interscambio fino a 20 miliardi nei prossimi 3 anni, spiega Meloni. Il 2027 sarà l'anno della cultura e del turismo Italia-India. Modi è stato anche ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Con la guerra in Iran lo scenario economico è in deterioramento, cresce l'inflazione e cala la fiducia delle famiglie, infrenata gli investimenti. È il quadro che emerge dal centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz, spiega Confindustria. Con il prolungarsi di tale shock si va quindi ampliando il suo impatto sulle economie anche in Italia. Per le imprese rischia di bloccarsi il canale del credito, a rischio infrenata i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Crescono le malattie professionali e lo stress, è quanto emerge dalla ricerca realizzata dai consulenti del lavoro in occasione del Festival del Lavoro da domani a sabato al Centro Congressi La Nuvola all'EUR. Dal 2014 al 2024 le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%. L'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Per il presidente del Consiglio Nazionale, Rosario De Luca, l'aumento delle malattie professionali conferma che la salute deve essere centrale nell'organizzazione del lavoro. Il direttore INAIL, Marcello Fiori, evidenzia: innalzare la sicurezza vuol dire costruire imprese competitive che guardano al futuro. Ancora stallo sul DDL stupri, fermo in Commissione Giustizia al Senato. Naufragate alcune proposte di testo base, si punta sulla proposta di mediazione della senatrice Giulia Unterberger. Il testo mira a salvaguardare il concetto di consenso libero e attuale, ma allo stesso tempo prevede che l'assenza dello stesso consenso all'atto sessuale sia riconoscibile. Restano critiche le opposizioni, dubbi dalla PD per la Dem, Valeria Valente, la proposta di Unterberger è un passo indietro rispetto alla versione approvata alla Camera. Buongiorno, replica. La maggioranza vuole fare ogni tentativo per andare avanti.
0: Rieccoci in studio, vi avevo promesso aggiornamenti per ciò che riguarda la questione Taranto-Apice. Ricordiamo che la diretta sarà qui su Studio 100 a partire dalle 15:30 domenica con telecronaca del sottoscritto anche di Cosimo Lenti. Quindi aggiornamenti vi ridiamo subito perché alle 8 è partita la prevendita, sono le 8:15, 8:16 minuti, stando al sito di Viva Ticket in questo momento. È tutto esaurito, quindi esaurita la tribuna laterale. Esaurita la tribuna centrale, esaurita la tribuna autorità ed esaurita la curva, resta una disponibilità relativa alla gradinata ospiti, però credo che insomma non riguardi i tifosi del Taranto e vi confermiamo che anche aggiornando in questo momento alle 8:16 minuti l'aggiornamento sui tagliandi dice che è tutto esaurito, quindi come al solito Taranto risponde strapresente in queste circostanze. Abbiamo avuto modo anche di relazionarci con qualcuno che era presente nei punti vendita, ci ha raccontato insomma di una certa calca, di una certa voglia di accaparrarsi il tagliando, ma tanti sono stati coloro i quali che hanno scelto di provare a prendere, ad acquistare il

0: il ticket attraverso la piattaforma digitale che li metteva in vendita. Adesso torniamo a Taranto perché vi parliamo di San Vito, di una periferia della nostra città che vive di un periodo propedeutico a quella che è la massima stagione, la massima espressione della produttività, ovvero quella che porta al mare, quella che porta al periodo estivo. Diversi però i disagi in questa zona di Taranto, ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: A San Vito tornano al centro dell'attenzione i disagi denunciati dai residenti, illuminazione pubblica intermittente, spiagge soffocate dall'accumulo di posidonia. Siamo tornati in Via del Faro dopo le segnalazioni del Comitato Civico di Quartiere, raccogliendo il malcontento dei cittadini, esasperati da problemi che incidono sulla vivibilità della zona.
2: Da Via del Faro 71 fino al Faro. L'illuminazione pubblica ha un problema di cavi, sono tutti vetusti, mangiati e consumati, mangiati dai topi e consumati, e quindi ogni minima pioggia, ogni minima umidità manca l'illuminazione pubblica. E noi residenti siamo costretti a chiamare la polizia municipale che a sua volta chiama la ditta manutentrice per ripristinare l'illuminazione. Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Almeno sul fronte della posidonia, tuttavia, arriva da Palazzo di Città un segnale concreto. L'assessore Giovanni Patronelli ha infatti assicurato che è imminente la pubblicazione del bando, grazie al quale sarà rimossa l'alga accumulatasi lungo il litorale. La ditta incaricata dal comune si occuperà poi del successivo trattamento della posidonia e immissione in mare.
3: Noi ogni anno come comune ci impegniamo a mettere a bando la pulizia dei litorali dalla posidonia. Si sta facendo questo, nei prossimi giorni il bando sarà pubblicato e nell'immediato pensiamo di dare pulizia alle spiagge dalla posidonia, oltre che la pulizia ordinaria che è stata già avviata nell'ultima settimana di aprile e che tutti i giorni vede impegnati una società multiservizi che lavora per il comune di Taranto per la pulizia delle stesse. Penso che i lavori a breve si avvieranno anche per la pulizia della posidonia.
0: Noi torniamo in studio, io nel frattempo vi do un aggiornamento. Comunque, chiunque stia provando a fare adesso il biglietto online, provate ad aggiornare la pagina perché in qualche momento, in qualche frangente, dà completamente esaurito tutto lo Stadio Italia, in altre invece dà piccolissime disponibilità, ad esempio nella tribuna laterale. Quindi continuate ad aggiornare perché magari c'è qualcuno in fila che non è riuscito a concludere l'operazione, a finalizzare l'acquisto del biglietto. Quindi provate, provate, provate magari, insomma, riuscirete a portare a casa uno degli ultimi tagliandi. Noi a questo punto ci spostiamo nel centro di Taranto perché venerdì, anzi sabato, domani è venerdì, sabato andrà in scena un evento importante che parla di prevenzione, parla di medicina, parla di sanità, ma parla anche di attaccamento al territorio, di presenza sul territorio, di capacità di creare un rapporto empatico con i clienti. Mette a disposizione la possibilità di screening gratuiti. Parlo del villaggio della salute di dottor Max e oggi abbiamo un nuovo collegamento con la dottoressa Antonella Giannone. Dottoressa, buongiorno e bentrovata.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ho detto bene, rapporto empatico col cliente, ma anche e soprattutto screening e sanità.
4: Esattamente. Prevenzione, sottolineare proprio l'importanza della prevenzione.
0: Questo è un aspetto importante, eh? Un aspetto importante che va al centro di quella che è la dinamica sulla quale state lavorando. Evento che parte sabato, che si snoda su sabato
4: Sì,
0: e nel quale
4: esattamente,
0: metterete
4: sabato,
0: a disposizione
4: a
0: screening
4: partire dalle
0: gratuiti.
4: nove.
0: Mi spieghi lei, dottoressa, mi spieghi tutto lei, io ascolto.
4: Sì, allora sabato dalle 9 appunto alle 19 presso Piazza Maria Popolata saranno gestiti questi stand dove sarà possibile eseguire, come appunto già detto, numerosi screening volti alla prevenzione di numerose patologie. Per cui ci saranno screening per la prevenzione cardiovascolare. Quindi sarà possibile l'esecuzione di elettrocardiogramma. Ci saranno inoltre screening riguardanti la salute delle ossa, per cui sarà possibile eseguire addirittura la densitometria ossea che consente di conoscere la quanto la concentrazione di calcio nelle ossa e quindi volta alla prevenzione dell'osteoporosi. Oltre ciò, la novità di quest'anno sono le analisi della pelle. Quindi abbiamo fondamentalmente due tipi di analisi, un tipo di analisi più che altro basata sull'andare ad esaminare quella che è la consistenza della pelle, la perdita di elasticità dei tessuti, quindi valutare la perdita di idratazione. E oltre questo un altro test molto molto importante, ovvero quello che va ad analizzare nei e lesioni cutanee. Che è fondamentale appunto nel contesto della prevenzione del melanoma, che è appunto una forma tumorale maligna caratterizzata da un elevato grado di aggressività, in quanto è in grado di andare a colpire numerosi organi e metastatizzare, appunto, ma nell'ottica della prevenzione, appunto, una diagnosi precoce garantisce una guarigione del 100%, per cui è fondamentale in una terra come Taranto ricordare proprio quella che è la prevenzione anche per quanto riguarda la pelle, sostanzialmente.
0: Certo, dottoressa, le posso chiedere se c'è bisogno di prenotare prima o se basta arrivare lì presso i vostri stand ad un orario dalle 9 alle 13, se non vado errato, insomma. Basta arrivare lì e chiedervi di fare l'esame?
4: Sì, fondamentalmente appunto ci si reca presso i vari stand e in base anche a quelle che sono le esigenze, chiaramente le persone più bisognose, più anziane, magari
0: Sì.
4: appunto, la priorità, persone che hanno un'esigenza appunto maggiore o con problematiche fisiche insomma già presenti, con urgenze e quindi in base a un quale disponibilità. Però molti test sono davvero rapidi, per cui
0: Chiaro.
4: in giornata è possibile anche test.
0: Ho capito, perfetto. Quindi anche recandosi in giornata lì con priorità alle situazioni un po' più che richiedono un po' più di attenzione, però poi dovremmo riuscire a svolgere la
4: Certo.
0: maggior parte dei test nell'arco della giornata stessa.
4: Certo, è
0: Io
4: possibile seguire test.
0: volevo sottolineare una cosa, l'ho fatto in apertura, dottoressa, voi siete in un punto che, come ho detto qualche giorno fa, la sua collega, la dottoressa Capezzuto, è effettivamente il centro di Taranto. Cioè, se non è centro di Taranto quello, io non so quale poi possa essere il centro di Taranto. La cosa che colpisce è la capacità di identificare il farmacista e di farlo diventare, nel vostro caso, un punto di riferimento, un banco ascolto, non soltanto un passa medicine. Quindi venire da voi, relazionarsi con voi, chiedere consulto nella farmacia, dottor Max di Via di Palma, questo mi pare che sia assolutamente possibile.
4: Sì, ma per noi, per tutto il gruppo in generale, anche per quanto mi riguarda personalmente, è proprio fondamentale sensibilizzare il paziente, parlare di prevenzione, quindi non stare lì e prendere il farmaco, chiaramente, ma sensibilizzare sulla prevenzione, anche appunto sul contesto della prevenzione cutanea, sull'utilizzo della protezione solare, che è spesso molto
0: Certo.
4: sottovalutato.
0: Quindi massima attenzione, io dottoressa Giannone, non posso che ringraziarla. Appuntamento ovviamente
4: Grazie
0: a sabato
4: a voi. Ci
0: quando saremo
4: vediamo
0: presenti
4: sabato.
0: con le
4: Venite
0: nostre telecamere.
4: numerosi.
0: Grazie, noi ci saremo e noi di sicuro ci saremo, quindi ci vediamo lì, grazie ancora.
4: Ci vediamo. Arrivederci.
0: Allora, noi abbiamo concluso, aggiornamento sui biglietti fatti, aggiornamento su dottor Max e il villaggio della salute fatto, passaggio su San Vito, Natuzzi, tutto quello che c'era da raccontarci, tutto aggiornato, tutto fino, no, c'è disponibilità, vedi, come dicevamo prima, Alessandro, c'è una piccola sacca di disponibilità in tribuna laterale, quindi signori miei, provate ad aggiornare, che dice la briola? Curva, addirittura curva, quindi vedete in questo momento c'è una sacca di disponibilità, curva e tribuna laterale, quindi aggiornate, aggiornate, aggiornate perché magari proprio last minute vi regalate Taranto Apice, se poi non dovesse farcela, insomma abbiamo detto, studio 100, 15 e 30, ve la raccontiamo noi, in presa diretta ve la facciamo vedere noi. Allora, grazie di essere stati con noi. Appuntamento con l'informazione di Studio 100. Torna alle 14 con il nostro TG. Buon proseguo di mattinata, ovviamente, su Studio 100.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è

0: non mancate. Ciao.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo o un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro, usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok, oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino, perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti.

Ed ecco a voi la nostra parmigiana. L'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro, 2, lento, 3, 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro. E poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro,

espiro. Bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente. Movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro e espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla, poi l'altra, due. E poi nell'altro verso inverto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio con l'altro, inspiro, come se stessi nuotando a dorso, lascio ruotare il busto. E naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, es, in, e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro e piano 2 e su. Come se fosse un inchino, 3 e su, 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba. Va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio. E una volta che c'è equilibrio, anche qui piego 1 e su. Il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti. 4, 5, 6. Il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. E anche qui, finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro. Poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo. Cerchiamoci il nostro giusto carico. Il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe, questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro, poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notate i movimenti sono sempre lenti, controllati. Finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro. Espiro,

Inspiro, espiro, altri due, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri due, uno, due, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo, poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco. Sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio, e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio. Prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù. Prendo un attimo di recupero. Stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù, e mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia, le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte, fuori l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali. Rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su. Metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro e espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna.

Sempre inspiro quando la estendo e espiro quando la fletto. Altre 3 volte, uno. L'ultimo e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui fuori l'aria, fletto, inspiro, due, inspiro, tre, inspiro, quattro, cinque. E mi rilasso allargando le ginocchia, mani in avanti, respiro. Cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio, se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però, come sempre, facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca. Di qui inspiro, metto la mano a terra, espiro allungo, inspiro, scende il braccio e salgo, espiro, poggio la mano, allungo, inspiro, scende il braccio e salgo, siamo a tre, massima apertura, quattro. Cinque, sei, l'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo e allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a tre. Poggio. Quattro. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo, devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, di aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente. Con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia. Pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cosa è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo,

il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro, espiro, lo sguardo è tra le mani, inspiro, espiro. 5 movimenti per arto. Inspiro, espiro. Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo. Espiro e di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie. Appoggio la testa a terra e piano piano. Un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di Bacalì Sacco, oggi l'ultimo saluto da parte della città. E poi ancora inverno demografico senza inversione di tendenza. Nel 2025 in Italia nascono circa 355.000 bambini, il dato più basso mai registrato. E ancora attenzione su Via del Faro, su richiesta del Comitato Civico di San Vito siamo tornati tra i residenti per raccogliere le loro segnalazioni. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19, in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto.

0: esserci. Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tanto dall'autopsia effettuata nella giornata di ieri sembrerebbero emergere nuovi dettagli. Inverno demografico senza inversione di tendenza, nel 2025 in Italia nascono circa 355.000 bambini, il dato più basso mai registrato. Anche nel Tarantino la situazione è in peggioramento, con un calo diffuso delle nascite e differenze tra i comuni della provincia, tra valori in diminuzione e territori più resilienti. Ancora attenzione su Via del Faro, su richiesta del Comitato Civico di San Vito siamo tornati tra i residenti per raccogliere le loro segnalazioni sui diversi disagi, in particolare sull'illuminazione pubblica e su altre criticità che interessano il quartiere. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho, una funzione ristretta su esplicita richiesta dei familiari nel locale del borgo che funge da moschea. Intanto emergerebbero ulteriori dettagli dall'autopsia, i dettagli nel servizio di Marina Luzzi.
1: Nel primo pomeriggio di oggi l'ultimo saluto a Bakary Sakho, la funzione nel locale del Borgo Umbertino che in città funge da moschea, la presenza dei soli familiari e degli amici più stretti, come richiesto dalla stessa famiglia. Il corpo del 35enne maliano è stato restituito ai congiunti nella tarda mattinata di oggi dopo l'autopsia conclusa ieri sera, da cui emergerebbero ulteriori dettagli sull'aggressione. Delle tre coltellate tra addome e torace, solo una toccando la aorta avrebbe causato un'emorragia interna e la morte del 35enne bracciante originario del Mali, deceduto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana dopo essere stato accerchiato e malmenato da un gruppo di 4 adolescenti e 2 maggiorenni mentre andava al lavoro in bicicletta. L'esame autoptico eseguito a partire dal tardo pomeriggio di ieri da Roberto Vaglio, medico legale nominato dalla procura ordinaria e da quella dei minori, sembrerebbe aver fatto emergere anche un altro aspetto. Bakary Sakho, se i soccorsi fossero stati allertati prima, si sarebbe potuto salvare. Tra i video acquisiti su cui punterebbe la difesa ce ne sarebbe anche uno in cui i ragazzi, con il bracciante già sul selciato, trascinato dal bar fino in piazza, provano a fermare un'ambulanza sbracciandosi. Il mezzo però non si sarebbe fermato. L'analisi delle nocche e delle mani di Bakary Sakho, richiesta dalla difesa per capire se ci fosse stata da parte della vittima una reazione di difesa o un pugno sferrato ad uno dei minori, lo aveva affermato il ragazzino nelle dichiarazioni spontanee rese durante l'interrogatorio, però sembra dare ragione alla procura. Le escoriazioni sarebbero compatibili con il trascinamento dell'uomo e non con una sua reazione. Le indiscrezioni sull'esame troveranno conferma però solo tra 2 mesi, quando il medico legale consegnerà la perizia alla procura. La PM Paola Francesca Ranieri per la procura e la procuratrice dei minori Daniela Putignano ieri hanno inoltre affidato da remoto al consulente Silverio Greco l'analisi dei video delle telecamere di videosorveglianza e di quelli dei cellulari dei soggetti coinvolti e della stessa vittima. Recuperare anche ciò che potrebbe essere stato occultato o cancellato servirà a raccogliere ulteriori elementi utili. Intanto, dopo l'ultimo saluto di oggi, i familiari dovranno attendere il cosiddetto passaporto funebre per poter procedere al trasporto della salma di Bakary Sakho in Mali. Ci vorrà almeno una settimana.
0: Beni immobili e disponibilità finanziarie per oltre 290.000 euro sono stati sequestrati dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea, ufficio di Bari. Il servizio è di Dario Galitelli.
2: Beni mobili e disponibilità finanziarie per oltre 290.000 euro sono stati sequestrati dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea Ufficio di Bari. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Taranto nei confronti di una società del capoluogo ionico e del suo legale rappresentante. Secondo l'ipotesi investigativa, i destinatari della misura sarebbero coinvolti in una presunta truffa aggravata finalizzata all'ottenimento illecito di fondi pubblici europei destinati al settore degli affari marittimi e della pesca. L'operazione nasce da accertamenti economico-patrimoniali condotti dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e dal reparto navale di Taranto, che avrebbero ricostruito un sistema basato sull'uso di documentazione ritenuta falsa per accedere a finanziamenti del Fondo Europeo per gli affari marittimi e per la pesca. Secondo gli investigatori, tali atti sarebbero stati utilizzati per attestare la realizzazione e l'avvio nei tempi previsti di un'attività legata alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacultura, così da ottenere in i contributi pubblici. Gli elementi raccolti sono ora al vaglio dell'autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento, mentre la Guardia di Finanza sottolinea che l'operazione rientra nel più ampio contrasto alle frodi sulla spesa pubblica a tutela delle risorse nazionali ed europee.
0: E andiamo avanti, a Ginosa arriva la svolta sulle concessioni balneari. Il Consiglio di Stato conferma la legittimità delle gare del Comune e stabilisce

0: che il piano comunale delle coste non è necessario per procedere con gli affidamenti. Via libera quindi alle procedure già avviate al subentro dei nuovi concessionari. Ce ne parla sempre Dario Galitelli.
1: A Ginosa si sblocca la partita delle concessioni balneari dopo la decisione del Consiglio di Stato.

0: amministrazione guidata dal sindaco Vito Parisi. Secondo la sentenza, l'approvazione del piano comunale delle coste non è un requisito necessario per lo svolgimento delle gare, poiché il piano regionale delle coste della Puglia è già sufficiente a consentire ai comuni di procedere con le concessioni. Nel caso di Ginosa, inoltre, il livello dei dettagli degli strumenti urbanistici e il progetto comunale in corso hanno permesso di individuare correttamente le aree da assegnare. I giudici hanno chiarito anche il tema delle proroghe ai concessionari uscenti, stabilendo che non possono bloccare le gare già avviate e che i vecchi gestori, se non aggiudicatari, dovranno liberare le aree demaniali senza poter contare su proroghe automatiche o tecniche. Di fatto viene confermato il percorso di applicazione della direttiva Bolkestein, che prevede l'assegnazione delle spiagge tramite gare pubbliche. A Marina di Ginosa la vicenda ha già avuto ripercussioni sul settore turistico e balneare, con tensioni e proteste da parte degli operatori. Intanto, con una determina dirigenziale, il comune ha già aggiudicato le concessioni: 12 stabilimenti balneari, 2 strutture con aree per animali, 2 spiagge libere attrezzate e 2 punti di ormeggio. Restano esclusi 4 lidi. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la linea dell'amministrazione. Le gare sono valide, possono proseguire e consentono il subentro dei nuovi concessionari secondo le procedure già avviate.
1: E si chiude con un accordo la vertenza Natuzzi. Al Ministero del Lavoro è stata firmata l'intesa che prevede cassa integrazione al 62% fino alla fine del 2026 e un pacchetto da 6 milioni di euro destinato agli esodi incentivati. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: Dopo presidi e scioperi, un primo passo concreto nella vertenza Natuzzi. Ieri raggiunta l'intesa al Ministero del Lavoro per l'istanza di modifica della cassa integrazione, che passa dall'80% richiesta dall'azienda qualche settimana fa, insieme alla dismissione degli stabilimenti, al 62% fino alla fine del 2026. Annunciato da Natuzzi anche lo stanziamento di 6 milioni di euro che l'azienda userà per favorire gli esodi incentivati. Il prossimo incontro al tavolo permanente del MIMIT il 27 maggio per discutere del piano industriale.
3: Ci avviciniamo a questo appuntamento anche con due notizie che l'azienda in questi 2 giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi che potrebbero depositare presso la Camera di Commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico, quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi.
2: L'accordo consente di guadagnare tempo e garantire liquidità immediata, ha commentato il deputato Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Taranto, per un risultato che dimostra l'attenzione concreta del governo guidato da Giorgia Meloni e del ministro Adolfo Urso. Un primo argine è stato messo, ma adesso servono risposte chiare sul futuro del gruppo, dichiara Anna Filippetti, segretaria del PD provinciale. Chiediamo a governo, Ministero del Lavoro e MIMIT un impegno concreto per garantire occupazione, rilancio produttivo e prospettive certe per il territorio ionico.
1: Accordo alla Regione Puglia sulla vertenza Vestas tra Taranto e Melfi. L'intesa sottoscritta nella serata di ieri nella sede della presidenza regionale chiude il confronto sulla riorganizzazione delle attività logistiche dell'azienda, che nei mesi scorsi aveva portato allo stato di agitazione dei lavoratori. Il percorso avviato a gennaio e mediato dalla Regione Puglia attraverso l'assessorato allo sviluppo economico e la task force occupazione ha riguardato inizialmente 32 dipendenti del sito di Taranto. Nel corso del confronto la riorganizzazione è stata rimodulata con soluzioni occupazionali per tutti i lavoratori coinvolti. 8 sono stati ricollocati in Vestas tra Taranto e altri siti pugliesi, 17 hanno aderito a opportunità in altre società del gruppo, mentre 6 hanno scelto incentivi all'uscita. L'accordo prevede anche misure di sostegno per il personale trasferito a Melfi, tra cui un'indennità, una tantum e il diritto di prelazione per future ricollocazioni. Secondo la Regione, l'intesa rappresenta un risultato importante ottenuto attraverso il dialogo tra azienda, sindacati e istituzioni. Un percorso che attraverserà la Puglia con diverse tappe la deposizione di corone di alloro in vari comuni fino all'arrivo a Roma per riportare l'attenzione delle istituzioni sulla tutela della vita e della dignità dei lavoratori. Vediamo il servizio. La deposizione di 13 corone d'alloro in 13 comuni pugliesi per ricordare le vittime del lavoro e accendere l'attenzione sulla sicurezza. Si tratta dell'iniziativa promossa dal Comitato 12 giugno, che partirà il 25 maggio da Leporano, proseguendo per tal senso.

0: Grottaglie, Carosino, Andrea Corato, Mesagne, Torchiarolo, Brindisi, Martina Franca, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, fino ad arrivare al quartiere Tamburi di Taranto.
1: L'anno scorso, il 22 maggio, a Martina Franca, che ho fatto l'ultima mia uscita, che doveva essere, avevo invitato tutti e 13 sindaci di mettere tutto, ognuno di loro, la corona e i loro monumenti. Però purtroppo questo non è stato ottemperato dai vari sindaci. A questo punto ho deciso io, quest'anno, di mettere tutte e 13 le corone, uno al giorno.
2: Il tema del lavoro è un tema che interessa molto la provincia di Taranto per tutte le vertenze aperte e per tutti gli stati di crisi, ed è per questa ragione che è importante accendere i riflettori anche su questa questione che vede come sempre i lavoratori penalizzati e meno considerati dal processo decisionale politico.
0: A luglio la carovana della memoria arriverà a Roma per portare alle istituzioni un messaggio chiaro: la tutela della vita e della dignità nei luoghi di lavoro deve restare una priorità assoluta.
3: In Italia ancora è un'emergenza nazionale, ci sono diverse norme che però non sono efficaci. Noi abbiamo istituito sia una proposta per istituire una procura speciale nazionale per le morti e per le malattie professionali, sia per prevenirle e sia poi per cercare di punire i responsabili, ed inoltre l'omicidio sul lavoro. Queste sono le due proposte del Movimento 5 Stelle sul tema della sicurezza delle morti sul lavoro.
0: 600.000 euro che il Comune di Taranto deve ancora alle cooperative sociali che si occupano dell'accoglienza dei minori con difficoltà sociali. E la denuncia di Confcooperative Taranto, mentre la città si interroga sull'emergenza della devianza minorile. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: 600.000 euro è la cifra che il Comune di Taranto deve ancora alle cooperative sociali che si occupano dell'affidamento dei minori allontanati dalle famiglie. Un debito che riguarda arretrati Istat e adeguamenti contrattuali del 2024 e che oggi coinvolge circa 400 minori ospitati nelle comunità educative del territorio.
5: Attualmente per, diciamo, una parte, insomma, della cooperazione ammontano, insomma, a circa 600.000 euro i pregressi rispetto, insomma, agli aumenti contrattuali che sono intervenuti dal 2024 fino, insomma, ad oggi. Negli ultimi dati disponibili dall'assessorato si parla, insomma, di circa 400, insomma, minori inseriti rispetto, insomma, alle comunità.
4: Sono 15 le cooperative associate a Confcooperative Taranto che da 2 anni chiedono all'amministrazione comunale di rispettare gli impegni previsti dalle convenzioni. Dopo mesi di confronti e tensioni, nel dicembre 2024 il Comune aveva riconosciuto soltanto un 5%, promettendo però di aggiornare le rette già nel 2025. L'ultimo incontro, il 2 marzo scorso, si era chiuso con un'intesa economica che prevedeva un abbattimento del 70% delle somme dovute.
6: Dal punto di vista economico, che vengano rispettati gli accordi che il Comune di Taranto ha sottoscritto nel contratto che disciplina queste attività. Questi accordi vengono trascurati, dimenticati, sono 2 anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il Comune avrebbe dovuto riconoscere loro.
4: Una vicenda che non riguarda soltanto numeri e bilanci. Dietro quei fondi mancanti ci sono strutture educative, operatori sociali, famiglie e soprattutto minori fragili. Sabrina Lincesso, assessora alle politiche sociali, sottolinea come a Taranto stia crescendo una vera emergenza sociale. Devianza minorile, inadempienza scolastica e povertà educative stanno cancellando il futuro di tanti ragazzi.
7: È un fenomeno che si sta divulgando ovunque. I bisogni non sono solo aumentati, ma sono diventati più complessi. Noi non abbiamo a che fare ormai con le famiglie disagiate, noi abbiamo a che fare con nuovi bisogni particolari, dove l'intervento deve essere effettuato a livello multidisciplinare. Il welfare è anche cresciuto rispetto agli anni fa, eppure la nostra società sta diventando più fragile, più violenta.
0: Voltiamo pagina, arriva un applicativo in grado di fornire informazioni sullo stato ambientale di una determinata area agli imprenditori che vogliono investire su Taranto e provincia. Questa mattina la presentazione da parte del commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
8: Un applicativo che consenta alle imprese che intendono investire a Taranto e provincia già da oggi di sapere in tempo reale le informazioni circa lo stato di una determinata area, chiarendo se rientra nel perimetro del SIN e se è stata oggetto di interventi di bonifica o meno. È quanto presentato questa mattina in prefettura dal commissario straordinario per le bonifiche.

0: bonifiche Vito Felice Auricchio alla presenza di Confapi e Confindustria Taranto. In videocollegamento il vice ministro all'ambiente Vanni Agava.
1: È un'azione di supporto al mondo delle imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia. Le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, proprio per potersi insediare.
2: In Italia nascono sempre meno bambini ed il calo demografico continua senza segnali di inversione. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel 2025 i nuovi nati sono stati circa 355.000, il dato più basso mai registrato, appena 6 bambini ogni 1.000 abitanti, un fenomeno che riguarda anche Taranto e la sua provincia. Ce ne parla Dario Galitelli.
3: In Italia nascono sempre meno bambini e il calo demografico continua ad essere senza segnali di inversione. Secondo i dati diffusi dall'Istat nel 2025 i nuovi nati sono circa 355.000, il dato più basso mai registrato, appena 6 bambini ogni 1.000 abitanti. Un fenomeno che riguarda anche Taranto e la sua provincia. Nel capoluogo ionico il tasso di natalità si ferma al 6,1 nuovi nati ogni 1.000 abitanti, sotto la media nazionale, con una diminuzione vicino al 24%. Nel confronto tra il 2014 e il 2022. Ancora più marcato il calo a Castellaneta, che perde oltre il 37% delle nascite. In provincia emerge invece una situazione diversa. Montemesola, che registra il dato più alto della provincia con 8,4 nuovi nati ogni 1.000 abitanti, mentre Maruggio si colloca all'ultimo posto con appena 3,6. Dietro questi numeri ci sono soprattutto difficoltà economiche e precarietà lavorativa. Sempre più giovani rinviano o rinunciano ad avere figli per l'assenza di stabilità, per il costo della vita, le difficoltà nel trovare casa e le carenze dei servizi per l'infanzia. Il tasso di fecondità nazionale è infatti sceso a 1,14 figli per donna, ben lontano dalla soglia necessaria al ricambio generazionale. E secondo l'Istat, oltre il 60% delle persone che hanno rinunciato alla genitorialità lo fanno proprio per ostacoli economici, sociali o lavorativi. Tra le richieste più frequenti avanzate dalle famiglie ci sono maggiori sostegni economici, più asili nido e politiche capaci di aiutare la conciliazione tra lavoro e vita privata. L'inverno demografico italiano dunque non è soltanto un dato statistico, ma una questione che riguarda direttamente il futuro sociale ed economico dei territori, compreso quello tarantino.
2: E sempre con Maria Laura Paletta siamo tornati in Via del Faro su richiesta del Comitato Civico di San Vito per dare voce alla protesta dei residenti in merito ad alcuni disagi vissuti nel quartiere. Vediamo.
0: A San Vito tornano al centro dell'attenzione i disagi denunciati dai residenti, illuminazione pubblica intermittente, spiagge soffocate dall'accumulo di posidonia. Siamo tornati in Via del Faro dopo le segnalazioni del Comitato Civico di Quartiere, raccogliendo il malcontento dei cittadini, esasperati da problemi che incidono sulla vivibilità della zona.
4: Da Via del Faro 71 fino al Faro l'illuminazione pubblica ha un problema di cavi, sono tutti vetusti, mangiati e consumati, mangiati dai topi e consumati, e quindi ogni minima pioggia, ogni minima umidità manca l'illuminazione pubblica, e noi residenti siamo costretti a chiamare la polizia municipale, che a sua volta chiama la ditta manutentrice per ripristinare l'illuminazione. Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica, l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
0: Almeno sul fronte della posidonia, tuttavia, arriva da Palazzo di Città un segnale concreto. L'assessore Giovanni Patronelli ha infatti assicurato che è imminente la pubblicazione del bando, grazie al quale sarà rimossa l'alga accumulatasi lungo il litorale. La ditta incaricata dal comune si occuperà poi del successivo trattamento della posidonia e immissione in mare.
5: Noi ogni anno come comune ci impegniamo a mettere a bando la pulizia dei litorali dalla posidonia. Si sta facendo questo, nei prossimi giorni il bando sarà pubblicato e nell'immediato pensiamo di dare pulizia alle spiagge dalla posidonia, oltre che la pulizia ordinaria che è stata già avviata nell'ultima settimana di aprile e che tutti i giorni vede impegnati una società multiservizi che lavora per il Comune di Taranto per la pulizia delle stesse. Penso che i lavori a breve si avvieranno anche per la pulizia della posidonia.

0: Andiamo ora a Bari, presentato il bando SRD 13 da 40 milioni di euro per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in arrivo altre misure strategiche anche per tutela della biodiversità, della qualità dell'acqua e del paesaggio rurale. Il servizio è di Ilaria Lia.
1: La Regione Puglia accelera sulla programmazione agricola del CSR 2023-2027, il piano che attua sul territorio regionale la politica agricola comune europea, attraverso nuovi bandi e investimenti destinati a rafforzare competitività, innovazione e sostenibilità del sistema agroalimentare pugliese. Tra le misure principali, il nuovo bando SRD 13 da 40 milioni di euro per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Il finanziamento sostiene interventi per ammodernare le strutture produttive, acquistare impianti e macchinari innovativi e migliorare la capacità commerciale delle imprese agroalimentari.
2: Questo bando è importante per sostenere anche l'innovazione, la sperimentazione nelle aziende che si occuperanno della trasformazione dei nostri prodotti, perché ho detto più volte che l'agricoltura rappresenta un pilastro dell'economia della nostra regione, perché è il 6% del prodotto interno lordo, che paragonato al resto d'Italia è il doppio. Perché il PIL nazionale sull'agricoltura è il 3%, però trasformiamo ancora poco, trasformiamo solo il 30% di quello che produciamo e trasformare significa sostenere anche l'industria, l'occupazione, significa guardare anche con più fiducia al futuro della nostra terra, della nostra comunità.
1: Annunciati anche ulteriori interventi, 90 milioni di euro per migliorare la competitività delle aziende agricole, 50 milioni destinati al primo insediamento dei giovani agricoltori e 40 milioni per i progetti legati alla tutela dell'ambiente e alla biodiversità.
3: Una misura importante sono 40 milioni di euro per investimenti sino a 4 milioni con un fondo perduto per le aziende più piccole sino al 50% e anche per le grandi imprese sino al 25%. Con questa misura accompagniamo le aziende, le industrie nell'agroalimentare a lasciare qui in Puglia quel valore in più che si realizza attraverso la trasformazione.
1: Per la prima volta tra i beneficiari entrano anche i caseifici, considerati un comparto strategico dell'economia regionale.
3: Poter trasformare quel latte in prodotto finito qui in Puglia, abbiamo dato la possibilità di inserire in questa misura questa filiera. Ecco, un importante avvio di bandi, questa è una prima, poi ci sarà un altro bando per la filiera corta, che è l'SRD 01, altri 40 milioni, sempre per incentivare maggiormente le nostre aziende agricole a fare trasformazione nella nostra regione.
0: E adesso la pagina sportiva.
4: Giorni di attesa in casa Taranto con la semifinale d'andata dei playoff nazionali che vedrà i rossoblù impegnati contro l'Apice. La gara in programma domenica 24 maggio alle 16 allo Stadio Italia di Massafra segna un momento cruciale nella stagione del club, impegnato nella rincorsa ad un posto nel prossimo campionato di Serie D. Intanto domani, giovedì, prenderà il via la prevendita. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 8 sul circuito Viva Ticket e nei punti vendita autorizzati. Ogni persona potrà acquistare un massimo di due tagliandi e la vendita resterà aperta fino alle 16 del giorno della partita. Intanto la società del presidente Ladisa ha voluto ringraziare pubblicamente l'amministrazione comunale di Massafra e le società calcistiche del territorio per la disponibilità mostrata nelle ultime settimane. AC Massafra, Pro Massafra, Virtus Massafra, S Massafra e Piccoli Calci hanno collaborato per consentire alla squadra di allenarsi regolarmente allo Stadio Italia. Un gesto che il club rossoblù definisce esempio concreto di unità e senso di appartenenza in un momento chiave nella corsa verso la promozione in Serie D. Nel messaggio diffuso dalla società si sottolinea come l'obiettivo della promozione rappresenti un sogno condiviso non solo dalla città di Taranto ma da tutta la provincia, un clima di collaborazione che accompagna la squadra verso una sfida fondamentale della stagione. Si chiude con parole cariche di emozione la stagione di Antonio Santarpia. L'attaccante del Martina, ex calciatore del Taranto, ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento dopo la conclusione del campionato. Abbiamo lottato fino all'ultimo, sfiorando un traguardo che meritavamo, ha scritto il giocatore biancazzurro, sottolineando però l'orgoglio per il percorso compiuto insieme alla squadra. Santarpia ha poi voluto dedicare un pensiero speciale ai compagni di squadra. Siete stati famiglia ogni giorno, parole che testimoniano il forte legame costruito nello spogliatoio nel corso della stagione. Nel suo messaggio l'attaccante ha anche ribadito l'affetto per l'ambiente martinese, definendo Martina una parte importante del proprio percorso calcistico e personale.

0: Un saluto che sa di bilancio finale dopo una stagione vissuta intensamente e chiusa con il rammarico per un obiettivo soltanto sfiorato.
1: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
2: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Capture si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri. Evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia. 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Capture GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Capture si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Capture GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
5: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
6: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci!

0: per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
6: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
9: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma un po' di verde,
0: verde
1: in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce
1: esatto.
0: Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli, prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: L'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso all'impianto. Consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato, però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori.
1: Manca
0: il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto.
0: Mi facevi vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: per gli spettatori completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione,
0: climatizzati anche, sì, anche esatto. Qui perché dovesse far troppo caldo,
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: in condizioni di star bene.

0: esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Pala Campitelli, perché qui su questo parquet,
1: esatto,
0: sì, parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5,
0: 5 credo, sì.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi, fare sport, è
1: stato
0: all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare. Io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma
0: quelli
1: scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere, perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi sì, ci sono le
0: sotto.
1: due zone,
0: parte.
1: Le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo impianto lì sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
0: Certo, in estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: Avercelo. La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo faceva parte della
1: vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto lì si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì, questo, sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, quindi... ho detto non c'è bisogno, io...
1: Si può stare tranquilli,
0: siamo tranquilli.
1: Così.
0: Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne, ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No,
0: questo spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche qui.
0: Che diventa, esatto, il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il
1: del
0: deposito
1: palazzetto.
0: Ce lo risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola
0: la
1: palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce, il vano docce.
0: Ci hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Ecco. Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca
1: vabbè,
0: l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: Non è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: dicevi. Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: Magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara, esatto, da parte degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini?
1: Sediolini nuovi.
0: Nuovissimi, nuovi di pacca. Bianco e azzurri richiamano, insomma, i colori di rottaglie.
1: No.
0: La mia intuizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di rottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori, esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: posizionati più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime file. Poi c'è una sorta di passeggiata
1: che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche.
1: Luminoso anche
0: qui
1: quello.
0: Importante esposizione. E anche qui infissi nuovi.
1: Infissi nuovi e anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là. E una dall'altra, esatto. Dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissimo anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare insomma di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.

0: Qua già mi sento proprio a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che ci riguarda
1: e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori.
1: Esatto.
0: Si estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria, questa, assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: Abbiamo abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore trascorse assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: Per quello che c'era, sì, invece
1: ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Perché sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo.
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo

0: appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato.
2: Grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi.

0: e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati, perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il
1: Sì.
0: precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero. E Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente,
1: Certo.
2: ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi. Perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina,
0: Localizzavano il prodotto.
2: localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: Rassicurava un
2: forma.
1: po'.
2: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
0: Certo.
2: Ti ricordi, no?
0: Certo.
2: C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni, Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero. In Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato
0: Un
2: un
0: conglomerato lo
2: sì, è un
0: definiscono loro,
2: conglomerato, in
0: esatto.
2: effetti, che dà tantissime opportunità, forse. In questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà,
1: Lo
2: sta
1: chiediamo.
2: cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: Abbiamo
0: dicendo.
1: Outlander
0: Ne
1: qui,
0: parleremo dopo,
1: giustamente.
0: lo so,
1: No,
0: però
1: possiamo parlarne anche adesso,
0: quello che
1: non è
0: diceva
1: un problema,
0: Paolo è
1: minimamente.
0: praticamente dimostrato e dimostrabile con
1: Sì.
0: questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini, negli ultimi anni.
1: Sì.
0: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa. Essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: Certo.
0: sul mercato italiano e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese,
1: Sì.
0: torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: Certo.
0: voglio dire. Non è che torniamo, così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche
1: Sì.
0: fondamentali, se posso sintetizzarle veramente
1: Assolutamente sì.
0: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con

comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano, in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo, rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trasmissione.

0: tre al massimo, ma per me, per come la vivo io sì. e per come ho utilizzato questo prodotto qui è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: prima. Devo dire, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sì. sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica certo. della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 sì. per chilometro sì. o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano sì. a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo. arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
1: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con esatto. un approccio appunto esatto. di buon senso e sì, tecnicamente sì. valido esatto. sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì. e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta.
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello
1: prego,
0: che diceva Paolo
1: prego.
0: Della storicità e unicità
1: prego,
0: di questo
1: certo,
0: brand?
1: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renna a questo punto.
0: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari.
1: Possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere
1: insomma,
0: i mondiali rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi è come se avesse recuperato un po'.

0: desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
0: non c'è pazienza, più spazio.
1: Esatto, non c'è più spazio dove poter collocare. Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, Mild Hybrid e Full Hybrid.
0: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
1: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
1: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
0: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
0: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
1: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
0: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso.

0: non mancate. Ciao.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina.
3: Bosch, tecnologia per la vita.
4: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
5: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato BMW Italia, Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
4: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.

amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tendina a 400 kW, va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende il consiglio

caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën Ami sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai, tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa

0: quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina. Tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare. Però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti tuoi.
6: Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine cross country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di full electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
7: Grazie a voi per avermi ospitato. Sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza, sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
6: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
7: Certo,
6: insomma,
7: tantissimo.
6: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da dire da Tito?
7: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
6: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
7: Paese di nascita della Volvo.
6: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
7: Come tutte le cross country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
6: I fari,
7: fari, questa particolarità dei fari multiled, che sono,
6: esatto,
7: molto particolari.
6: A forma di martello di Thor, che è,
7: esatto,
6: proprio una tipicità del marchio.
7: Che viene richiamata anche sul posteriore.
6: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
7: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
6: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
7: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
6: esatto,
7: anteriore e posteriore, quindi.
6: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
7: Andiamo a vedere gli interni.
6: Andiamo.
8: ambiente minimal, high tech

0: e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Veramente molto high tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce, poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è cioè, il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente, prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo
1: Esatto,
0: su questa.
1: perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto, molto sicuri a bordo di
1: E
0: quest'auto.
1: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
1: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. Ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questo, questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto. Si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
0: esatto,
1: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici e animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali. E in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario, mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. Quindi anche in questo caso, diciamo, è un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta. Però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
0: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, in
1: Certo.
0: termini economici?
1: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora, economicamente, oggi, le spese sono davvero tante. Addirittura, vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente, determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
0: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche. come si gestiscono appunto queste cure, questi primi giorni, perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane adulto, sì, o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
1: Certo. Intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
0: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo soprattutto nei cani ad oggi è un obbligo.
1: Assolutamente. Quando abbiamo un cucciolo lo microchippiamo, anche perché se viene dagli allevamenti è già microchippato e questo lì viene fatto solo un passaggio di proprietà, altrimenti viene microchippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura. Attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questa, diciamo, è comunque un vantaggio.
0: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela della ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto. Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
1: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSAVA, che è un acronimo praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro, epatite, è un gruppo di malattie.

0: mesi, o eventualmente, se non ha ricevuto latte materno, si effettua anche prima di 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini con i dovuti richiami. Ora, come dire, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto, perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente due: sono la cosiddetta trivalente che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto e la leucemia felina, sulla quale diciamo bisognerebbe fare un discorso a parte.
1: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane o
0: Certo.
1: gatto?
0: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, come dire, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo, che è la USAVA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo. Esiste la possibilità, con un prelievo di sangue, di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie, cioè in pratica vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario, perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino?
0: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere come i bambini in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
1: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano. In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
0: La frequenza delle visite veterinarie è qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute, e poi diciamo che normalmente la visita per quanto riguarda un cane consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto

0: anche ecografie e tanti altri, diciamo, approfondimenti. Il gatto invece possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2-3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
1: Un gesto d'amore concreto dunque, offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manica di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Domani alla mezza.

Grazie.

l'ospite fondatore della città del

Thank you.

italiano non ti parlo.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato, in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate.

0: testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza, quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero
6: esatto.
0: Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente, siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori, da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al food golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente, in quanto uomo è veramente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Maria.

0: e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'oli.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui e ora.
13: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
14: La smettete di prenderci per il culo?
15: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
14: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
16: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito. che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
7: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
9: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto. Oggi l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il freno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente. Centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta, pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica, non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi

0: ad affinare la tecnica.
1: Ebbene sì, qua gli stadio, beh, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
2: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
1: sì,
2: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
2: Di vivo,
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
3: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
3: non
1: Luca. Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
3: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
3: l'altro Luca
1: dall'altra parte,
3: che male che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
3: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
3: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
4: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it. Tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo. Segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao. Maragnao, magnao.
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da da da da da da. One, two, three, ho! Bam!

Gentili amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con l'informazione del canale 98 del Digitale Terrestre. Sono le 7:30 di giovedì 21 maggio, come al solito vi accompagniamo in quelli che sono i temi che riguardano la giornata che sta per nascere, uno sguardo su quello che è accaduto invece in quella di ieri, diversi temi che tratteremo, ovviamente gli aggiornamenti relativi all'omicidio.

Video di Isacco Bacari con l'ultimo saluto ieri nel locale del centro di Taranto che funge da moschea, ma uno sguardo anche a temi differenti con il lavoro, la vertenza Natuzzi e l'intervento dell'onorevole del Movimento 5 Stelle Patti L'Abate, ma anche la querela Lidia Ginosa che ha visto sorridere al comune con il Consiglio di Stato che ha dato ragione all'assise presieduta dal sindaco Parisi. Ma ovviamente anche sguardo al territorio con le difficoltà dei quartieri periferici, nella fattispecie quest'oggi con San Vito e Via del Faro, dove abbiamo mandato Maria Laura Paletta, poi anche sport perché ci occuperemo di quella che è la prevendita relativa al match, la semifinale playoff tra Taranto e Apice che trasmetteremo in diretta con telecronaca a partire dalle 15:30 domenica qui sul 98 ma anche sulla nostra app e sui nostri social alle 8, quindi tra poco meno di mezz'ora prenderà il via la prevendita. Proveremo a collegarci con alcune delle rivendite del capoluogo per capire in quanto tempo i biglietti andranno esauriti. E poi l'ultimo passaggio con l'evento del 23 di maggio, quello del Villaggio della Salute, nuovo collegamento con le farmacie del circuito Dottor Max per presentarvi il piano di screening gratuito attraverso il quale sabato potrete accedere agli esami messi a disposizione gratuitamente di chiunque voglia a partire dalle ore 9 dal sabato mattina. Intanto partiamo con la nostra rassegna stampa e partiamo come al solito con i quotidiani nazionali. Il primo ovviamente sarà ANSA. Vediamo cosa, a parte il banner pubblicitario. Eccolo qua, c'è scossa di terremoto a Napoli, magnitudo 4,4, lunga e intensa. Il sisma alle 5:51 avvertito anche nei comuni dell'area flegrea e occidentale, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Quindi una notizia che arriva direttamente dalla prima mattinata alle 5:51. Questa scossa di terremoto che continua e insiste in quello che è lo sciame che sta caratterizzando l'area flegrea nell'ultimo periodo. Poi Trump taglia le brigate in Europa, annunciato da parte del tycoon, presidente americano, un disimpegno sotto il punto di vista numerico delle forze garantite a supporto della NATO. Rutte, ce lo aspettavamo. E poi di spalla ancora calcio con l'Aston Villa che batte il Friburgo 3-0 e si laurea campione dell'Europa League, vincendo il primo trofeo messo in ordine di tempo in palio. Poi toccherà all'Europa League e concluderà invece la stagione la Champions League. Dipartimento del Tesoro rimuove le sanzioni contro Francesca Albanese, che abbiamo ascoltato in occasione del 1º maggio direttamente qui su Studio 100. Ma scorrendo ancora c'è la vicenda di Milano, dove un pirata investe due sorelle sulle strisce pedonali. Per una non c'è stato nulla da fare. L'altra invece versa in gravi condizioni in ospedale. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della nostra rassegna stampa. Si tratta del Corriere della Sera, flottiglia all'oltraggio, ira dell'Italia, bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo pretendiamo le scuse, Netanyahu un errore. Non il primo. Gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni, insomma si ripete una storia che avevamo già avuto modo di vedere qualche tempo fa. E poi le guerre, si rinnova l'asse Putin-Xi, Trump, 5.000 soldati via dall'Europa e il dialogo USA-Iran nel tentativo di bloccare quelli che sono ormai i consolidati venti di guerra. L'incontro a Roma tra Meloni e Modi, Roma incontro e intese, il super vertice da 20 miliardi e poi due aerei abbattuti nel 96, Raul Castro sotto accusa negli Stati Uniti, in una Cuba che certamente non se la passa bene adesso nel presente, ma l'accusa riguarda il 1996, poi 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula. È la vicenda di Davide Simone Cavallo, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano. Ieri in tribunale
Dopo ha abbracciato gli aggressori, lo studente ha aggredito a Milano una penalta. Mi dispiace.

Andiamo avanti con il prossimo, col prossimo quotidiano nazionale. La vergogna di Israele, si apre anche la rassegna relativa a Repubblica, si apre con le foto degli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati. L'ira dell'Italia ha convocato l'ambasciatore Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente. Meloni, incommentabile. Schlein, serve azione forte del governo. E poi il passaggio su Salvini che agita il centrodestra, non escludo il voto anticipato. Questo nel pezzo di spalla di Lorenzo De Cicco. Poi lo sguardo più ampio sulla politica internazionale, come abbiamo già citato, c'è il caso relativo a Raul Castro per quattro omicidi del 1996 e due abbattimenti di aerei, ma anche l'intesa rinnovata tra Xi e Putin, con alleanza anti-Trump, tra USA e Iran invece, intesa più vicina. E poi c'è l'intervista che riguarda Orbi: ai miei figli ho trasmesso la febbre a 90, scrittore del celebre libro Febbre a 90, che ha ispirato anche un film proprio in occasione della vittoria del campionato dell'Arsenal, che 2 giorni fa si è laureato campione d'Inghilterra dopo 22 anni di astinenza in concomitanza del pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth 1-1, e quindi festeggiamenti in casa di quelli che furono i tifosi di Highbury e che adesso invece siedono nel nuovo all'avanguardia Emirates. Questa la rassegna stampa, andiamo avanti con il prossimo quotidiano, si tratta della stampa. Crisi Italia-Israele, si vede Putin e alza i toni con Trump, no alla legge della giungla, Iran più speranze di negoziati. Siamo alle fasi finali, il ministro umilia e deride gli attivisti della flottiglia, Mattarella. Livello infimo, Meloni pretendo le sue scuse. Poi il caso di Davide a Milano, l'abbiamo già trattato. E poi una foto, insomma, imbarazzante che riguarda quella che è la situazione in Israele, e più nella fattispecie ciò che riguarda la flottiglia. Leader del Carroccio, quindi Salvini, caos, economia, irritazione, Fratelli d'Italia, la Premier frena l'alleato. Salvini apre al voto anticipato e poi nell'intervista, Vannacci, nessuno può fermarci con Futuro Nazionale che si inserisce in quello che è un contesto di una destra probabilmente stanca e continua a rastrellare non solo consensi ma anche personaggi di spicco, è successo a Laura Ravetto, passata da poco nelle file del movimento del generale Vannacci. Andiamo avanti con il prossimo, col prossimo quotidiano, è Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, infima condotta, e va a parafrasare insomma quello che è stato definito in questo modo dal presidente Mattarella, condanna unanime del gesto, criticato anche da Netanyahu. Lucei, atto grave e inaccettabile, il ministro israeliano umilia gli attivisti della flottiglia. Ammanettati in ginocchio, l'indignazione di Mattarella, Tajani ad Avvenire, ci saranno conseguenze politiche. Questo alla prima pagina di Avvenire. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, perché anche Avvenire poi rimarca quella che è la situazione internazionale con l'incontro tra Xi e Putin, ma abbiamo già ampiamente trattato. Alta tensione Italia-Israele sul giornale. Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù. Attivisti in ginocchio, mentre il governo israeliano deride, l'ira della Meloni, ora scuse, sdegno di Mattarella, trattamento incivile. Poi i due approfondimenti, il ritratto, il ministro estremista che sventola il cappio, i legami della flotta, quel link che porta ai fratelli musulmani. L'approfondimento ovviamente riguarda sempre la situazione relativa alla flottiglia. Poi ritorna sull'attentato di Modena, la denuncia, ho sentito Salim annunciare l'attacco, l'inquirente è ascoltata, però per ora nessun riscontro, si tratterebbe di una paramedica che avrebbe incrociato Salim El Kudri e lo avrebbe ascoltato mentre diceva che sarebbe successo qualcosa che avrebbero visto tutti gli inquirenti, l'abbiamo sentita. E poi l'avvicinamento continuo tra Italia ed India, Giorgia e l'asse con Modi spopola il

selfie con le caramelle, il richiamo al nome della Premier. E poi a chiudere c'è un approfondimento di Luigi Mascheroni, l'elogio di Mussolini, giù la maschera si chiama il richiamo e quindi l'attenzione.

0: Quindi l'approfondimento relativo, l'inchiesta relativa al buco autostrade e poi umiliati, il mondo condanna a parole ciò che accade in Israele, la flottiglia mette in ginocchio Israele, il gioco di parole sovverte quella che è la realtà dei fatti e quello che dimostra questa fotografia, polizia contro lo Stato israeliano, i 430 attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti del ministro, oggi a Roma il nostro Mantovani, altri ostaggi italiani. Parla l'attivista preso per primo, Sahil, questo è un po' più complicato, Abdul Klakesh, siamo preparati alla violenza, ma Israele sorprende sempre. Ora ripartiremo per Gaza. Questo è il Fatto Quotidiano, procediamo con gli altri quotidiani che vanno a completare il nostro quadro di rassegna stampa. Roma chiama New York, centro storico Manhattan, Mamdani, cooperazione tra le due città più iconiche e poi ancora flottiglia con attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo e la foto ormai diventata iconica di questo momento con gli attivisti in ginocchio, bendati, e le truppe israeliane a supporto, anzi a supporto, a controllo di quella che è la situazione, dopo il loro sequestro. Italia-India, la Premier accoglie Modi, scambi commerciali per 20 miliardi e poi la rapina di Milano, si torna sull'accoltellamento, accoltellato e reso invalido, abbraccia il suo aggressore, grandissimo coraggio da parte di questo ragazzo. Andiamo avanti con un altro quotidiano, si tratta del Sole 24 Ore che annuncia arriva il BTP Italia sì anti-inflazione e poi di spalla con richiamo Panorama, flottiglia Ben-Gvir umilia gli attivisti prigionieri, Israele sotto accusa, Netanyahu parla di errore. Questo è l'ultimo quotidiano perché poi andiamo a parlare di sport con la Gazzetta dello Sport che già fa le carte al mercato perché se è vero che in primo taglio c'è l'intervista a Nadal, Sinner fa paura, è diventato più completo, a centro pagina con un Allegri scatenato si parla già di futuro. Milan, il Milan vuole trattenere solo Allegri, il titolo è solo Max. Presto l'incontro con Cardinale, Goretzka firma, poi l'attaccante che duello per Sarri, blitz dell'Atalanta, ultimatum Napoli. Invece ci sono anche i rifiuti perché Bernardo Silva dice no alla Juve. Senza Champions il portoghese sceglie l'Atletico e poi c'è il Giro d'Italia, anche se poi torniamo sull'Inter. Giro d'Italia con Vingegaard, rosa in tre mosse, sabato l'attacco, ci divertiremo, anticipa il velocista e poi nuova difesa, il Bayern su Bissek, l'Inter punta Muharemovic, in arrivo anche Solé. Questo è il mercato, questo è quello che ci racconta la rassegna stampa nazionale. Noi adesso stacchiamo un attimo, andiamo in pubblicità, il tempo di rifiatare e torniamo ai temi del territorio. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La zona di alta pressione, vedete, tende a interessare la parte centrale del continente europeo dopo aver conquistato la penisola iberica e questa garantisce delle condizioni di tempo quasi estivo sulla penisola iberica, appunto, ma anche sulla Francia e in prospettiva sulla Germania. Non è proprio così per l'Italia perché se mentre la parte a nord dell'Italia gode di condizioni di tempo stabile e piuttosto caldo per il periodo, mentre l'Italia meridionale invece è interessata da delle correnti più fresche che vengono da nord-est, che anche se secche originariamente, riescono comunque a favorire la formazione di nubi nel corso del pomeriggio, nelle zone interne lungo i rilievi, associate a dei brevi rovesci o dei temporali, quindi si tratta comunque di un'instabilità temporanea, di un'instabilità assolutamente localizzata e che può determinare al più dei fenomeni di poco conto e di durata appunto limitata, come avevamo detto in precedenza. Detto ciò, possiamo passare direttamente alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, vedete la cartina è abbastanza eloquente, è abbastanza simile anche a quella dei giorni passati. Avremo delle condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso,
1: nuvoloso nelle ore iniziali del mattino e anche durante le ore notturne, mentre nelle ore centrali del giorno tenderanno a formarsi degli annuvolamenti nelle aree interne essenzialmente, dai quali potrebbe scaturire qualche breve episodio di qualche rovescio isolato o di

qualche temporale lungo la catena appenninica, ma ripeto, si tratta di fenomeni isolati e comunque di poco conto. Per quanto riguarda il vento continuerà a essere abbastanza sostenuto, abbastanza apprezzabile dai quadranti nord-orientali, e questo favorirà un moto ondoso significativo sia per quanto riguarda il basso Adriatico sia per quanto riguarda il canale d'Otranto, che potranno essere da mossi a molto mossi, mentre da poco mosso a mosso risulterà essere il golfo di Taranto. Le temperature, come vedete, non subiscono delle grandi variazioni rispetto ai giorni passati, mantenendosi tutto sommato su valori in linea con quelle che sono le medie del periodo. La tendenza per la giornata successiva, per quella di venerdì 22 maggio, è per delle condizioni, guardate, tutto sommato assolutamente identiche a quelle precedenti, forse un po' meno di instabilità, e questo tutto sommato non ci dispiace, quindi si diradano ulteriormente i fenomeni pomeridiani nelle aree interne, ma comunque saranno sempre localmente possibili e si tratterà, ripeto, di fenomeni di breve durata e isolati. Anche le temperature non mostrano delle variazioni significative e anche lo stato del mare rimane tutto sommato mosso. Ripeto, mosso in particolare può risultare il basso Adriatico e il canale d'Otranto, perché battuti direttamente dai venti nord-orientali, mentre più protetto si presenta il golfo di Taranto. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: E dopo l'aggiornamento sul meteo andiamo a leggere quelle che sono le notizie che compongono la rassegna stampa locale con temi chiari, riferimenti ovviamente, infatti ce lo dice subito il Corriere del Mezzogiorno che partono da Taranto e partono da quella che è la tragedia di Piazza Fontana. Ieri vi abbiamo annunciato, c'è stato l'ultimo saluto alla salma di Sacco Bakary con quanto accaduto, con il saluto che è avvenuto nel centro musulmano nel borgo di Taranto, con una grande folla che ha inteso salutare questo ragazzo. Dalla sedia vuota al nome di una strada, De Caro Sacco credeva nella Puglia e poi si indaga ad Avetrana all'ombra del bullismo sul suicidio di una diciottenne. Ad Avetrano, la Procura di Taranto ha aperto un'inchiesta sul suicidio di una ragazza di 18 anni. Si sospetta che la giovane possa essere stata spinta a togliersi la vita per una serie di insulti sui social. I genitori hanno dato mandato ad un avvocato di fare chiarezza, no? Il sospetto che la 18enne possa essere stata vittima di bullismo. Questo si legge sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno e in foto c'è la procuratrice Eugenia Pontassuglia, che in questi giorni abbiamo imparato a conoscere sempre meglio. Economia: gli ambientalisti esultano dopo il no al maxi investimento. La svolta comunicata dal gruppo tedesco Edison rinuncia, Bosch rilancia, stop al rigassificatore di Brindisi, Ammonio Lab che rigenera i pezzi d'auto usati. E poi gli 83 anni di Albano: ho festeggiato andando a Lourdes. C'è una foto di famiglia del noto cantante originario di Cellino San Marco. E poi c'è un Firrouche che lega tutta la Puglia, i cantieri, l'idea dei commercianti, cartelli e piantine per non cadere nelle buche di Bari. Noi vi abbiamo mostrato invece come a Taranto le buche siano misurate con tanto di metro. Abbiamo mandato la nostra Maria Laura Paletta in giro per la città a verificare quello che è lo stato dell'arte del manto stradale, dell'evoluzione della viabilità sul territorio ionico. Insomma, la situazione non è certamente confortante. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, è la Gazzetta del Mezzogiorno con un titolo che riguarda le ASL. Noi abbiamo parlato ieri di ASL, anzi 2 giorni fa di ASL, riportando ieri anche l'argomento con la nostra Giovanna Calabrese, che ci ha raccontato l'aumento dell'IRPEF che toccherà direttamente le tasche dei pugliesi suddiviso con le varie aliquote di reddito. Oggi Gazzetta del Mezzogiorno invece parla di ASL sotto esame, deficit sanità, algoritmo e penalità sui redditi dei direttori generali. Il PD difende De Caro. Centrodestra, verità sui conti. E poi a destra Matarrese, una perizia per evitare l'arresto, via gli interrogatori per il crack, la difesa nessuna irregolarità. Il dolore silenzioso, i funerali di Sacco Bakary, niente lutto cittadino a Taranto, attorno al feretro solo i familiari. Queste sono infatti le immagini di cui vi parlavamo. Ringrazio Alessandro Labriola, le immagini che abbiamo raccolto ieri. Abbiamo inteso anche evitare di mandare in onda i momenti più crudi di questa cerimonia, ma soltanto per dovere e per amore di informazione. Eravamo lì presenti a testimoniare che la città di Taranto è al fianco dei familiari del povero 35enne Maliano scomparso il 9 di maggio, e questi sono proprio i momenti di cui vi parlavamo, che si sono svolti nel pomeriggio di ieri nel centro di Taranto, una cerimonia ristretta per volontà dei familiari di Bakary. Comunque un momento assolutamente toccante, con la cittadinanza che in qualche modo ha nuovamente manifestato la propria vicinanza ai familiari del 35enne Maliano. Torniamo in rassegna stampa. Andiamo ad analizzare, ringrazio ancora Alessandro Labriola, perché dopo il funerale di Sacco Bakary c'è il richiamo alla questione flottiglia con il video shock da Israele, maltrattamenti agli attivisti ammanettati in ginocchio, e poi Brindisi, Edison abbandona il progetto del deposito GNL, formazione del lavoro, le idee all'iniziativa Gazzetta, e poi la Movida, Bari no ai taser per gli agenti, e Lecce vieta l'alcol notturno. Questa è la situazione riportata da Gazzetta del Mezzogiorno. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è l'edicola, con il trittico di sport con il quale sempre si apre, ovvero Bari, Maiellaro, critico per il Bari, poche chance. Ovviamente il riferimento è al playout contro il Sud Tirol. Poi c'è la Serie A, Lecce, Falcone e Tiago Gabriel ai saluti, si chiede il quotidiano l'edicola del Sud. E poi il commento Brini, Fabio Brini, ex tecnico del Taranto dell'era Pieroni: il Taranto in eccellenza è fastidioso. Centropagina, l'edicola apre con Bacari e ancora solo al funerale pochi intimi. Anche questa, insomma, considerazione richiesta espressamente dai familiari del 35enne Emiliano scomparso. Solo i parenti più stretti al rito celebrato nella moschea di Taranto, insieme alle persone a lui più vicine. Così va via il bracciante agricolo ucciso dai ragazzini. Montinari si cerca un nemico, ma non le soluzioni. E poi il processo, intercettazioni riprese quelle di Lo Russo ai clan baresi, e Just Transition Fund sui fondi. La Sardegna fa meglio, ricordiamo che sono dei fondi che riguardano esclusivamente il Sulcis e alcune aree della Puglia, stando a quanto riportato dai Dicola del Sud sui fondi JTF. Meglio la spesa isolana rispetto a quella di alcune zone della Puglia. Il fenomeno Bari, caro affitti posti auto in centro fino a 500 euro. Edison dice addio a Brindisi. Questi gli argomenti dell'edicola del Sud. Dovrebbe esserci ancora il quotidiano, se non vado errato, e così è. Infatti, affitti, scontro governo-regioni con il turismo, fai conti con i limiti, le aree off limits della Puglia, l'altro là di Salvini, ma i sindaci e i B&B. Bene così, intervista all'assessore di Sciascio: noi laboratorio di transizione, ma è l'industria a dare il lavoro. E poi il trattamento ricevuto dagli attivisti della flottiglia, il video shock, anche quotidiano lo riporta. Dopo l'omicidio di Bacari, baby gang, devianze e droga alla radice del fenomeno, gli allarmi degli operatori, i mezzi ancora insufficienti. Questo è il quotidiano, che poi in chiusura riporta anche la notizia che noi abbiamo battuto ieri: truffa sui fondi Unione Europea per la pesca, scatta il sequestro di 290.000 euro per un'azienda operante sul territorio e per il suo legale rappresentante, beni mobili ma anche disponibilità economica. Quindi poi bisognerà approfondire quelle che sono le responsabilità eventuali del profilo finito al centro di questa vicenda. Questa è la rassegna stampa, prima nazionale e poi locale. Nel frattempo mancano 4 minuti all'apertura della prevendita della gara tra Taranto e Apice, che ricordiamo seguiremo in diretta domenica 24 maggio in telecronaca diretta. Saremo lì con le nostre telecamere per raccontarvi minuto dopo minuto ciò che accade sul rettangolo di gioco e mostrarvelo in presa diretta. E 4 minuti. La città però si muove e già prova a reperire il prima possibile il famoso ticket, con 2200 biglietti messi a disposizione della tifoseria. È chiaro, un bacino d'utenza molto ampio, quello ionico, che spera di ritornare subito quantomeno in Serie D per poi riprovare la scalata a quella C che manca dopo il fallimento dello scorso anno. Ci sarà certamente da sgomitare e da sudare per provare a recuperare il prestigioso tagliando, che mette in palio la possibilità di guardarsi dal posto riservato dello Stadio Italia questa gara. Per tutti i meno fortunati ci sarà poi Studio 100, che vi offrirà la diretta della gara. Nel frattempo noi andiamo in pubblicità e poi torniamo con i nostri servizi, i nostri approfondimenti.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: E allora, quando sono le 7:59 minuti, noi torniamo a parlare dell'omicidio di Piazza Fontana con le ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto con la nostra Marina Luzzi, che proprio ieri commentava la giornata di lutto, la giornata relativa all'ultimo saluto al 35enne Maliano, ma anche importanti novità relative alla dinamica dell'omicidio.
5: Nel primo pomeriggio di oggi l'ultimo saluto a Bakary Sako. La funzione nel locale del Borgo Umbertino, che in città funge da moschea, la presenza dei soli familiari e degli amici più stretti, come richiesto dalla stessa famiglia. Il corpo del 35enne Maliano è stato restituito ai congiunti nella tarda mattinata di oggi, dopo l'autopsia conclusa ieri sera, da cui emergerebbero ulteriori dettagli sull'aggressione. Delle tre coltellate tra addome e torace, solo una, toccando l'aorta, avrebbe causato un'emorragia interna e la morte del 35enne bracciante originario del Mali, deceduto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana dopo essere stato accerchiato e malmenato da un gruppo di 4 adolescenti e 2 maggiorenni mentre andava al lavoro in bicicletta. L'esame autoptico eseguito a partire dal tardo pomeriggio di ieri da Roberto Vaglio, medico legale nominato dalla procura ordinaria e da quella dei minori, sembrerebbe aver fatto emergere anche un altro aspetto. Bakary Sako, se i soccorsi fossero stati allertati

0: prima si sarebbe potuto salvare. Tra i video acquisiti su cui punterebbe la difesa ce ne sarebbe anche uno in cui i ragazzi, con il bracciante già sul selciato, trascinato dal bar fino in piazza, provano a fermare un'ambulanza sbracciandosi. Il mezzo però non si sarebbe fermato. L'analisi delle nocche delle mani di Bakary Sako, richiesta dalla difesa per capire se ci fosse stata da parte della vittima una reazione di difesa o un pugno sferrato ad uno dei minori, lo aveva affermato il ragazzino nelle dichiarazioni spontanee rese durante l'interrogatorio, però sembra dare ragione alla procura. Le scoriazioni sarebbero compatibili con il trascinamento dell'uomo e non con una sua reazione. Le indiscrezioni sull'esame troveranno conferma però solo tra 2 mesi, quando il medico legale consegnerà la perizia alla procura. La PM Paola Francesca Ranieri per la procura e la procuratrice dei minori Daniela Putignano ieri hanno inoltre affidato da remoto al consulente Silverio Greco l'analisi dei video delle telecamere di videosorveglianza e di quelli dei cellulari dei soggetti coinvolti e della stessa vittima. Recuperare anche ciò che potrebbe essere stato occultato o cancellato servirà a raccogliere ulteriori elementi utili. Intanto, dopo l'ultimo saluto di oggi, i familiari dovranno attendere il cosiddetto passaporto funebre per poter procedere al trasporto della salma di Bakary Sako in Mali. Ci vorrà almeno una settimana.
1: Ci vorrà almeno una settimana, quindi tanto tempo, con gli ultimi sviluppi che vi abbiamo raccontato relativi alla dinamica e il passaggio fatto nel TG delle 19 di ieri, con il richiamo all'ultimo saluto. Cambiamo però argomento, ci spostiamo a commentare ciò che invece riguarda la vertenza Natuzzi, che ha degli sviluppi. Ci guardiamo il servizio e poi abbiamo un ospite, l'onorevole Patti Labate, che ha prestato molta attenzione, che ha, come dire, sollevato questa problematica anche in quel di Roma, problematica che adesso sembra essere ad un passo ormai dalla chiusura e dalla soluzione. Prima il servizio e poi torniamo col collegamento.
0: Dopo presidi e scioperi, un primo passo concreto nella vertenza Natuzzi. Ieri raggiunta l'intesa al Ministero del Lavoro per l'istanza di modifica della cassa integrazione, che passa dall'80% richiesta dall'azienda qualche settimana fa, insieme alla dismissione degli stabilimenti, al 62% fino alla fine del 2026. Annunciato da Natuzzi anche lo stanziamento di 6 milioni di euro che l'azienda userà per favorire gli esodi incentivati. Il prossimo incontro al tavolo permanente del MIMIT il 27 maggio per discutere del piano industriale.
2: Ci avviciniamo a questo appuntamento anche con 2 notizie che l'azienda in questi 2 giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi, che potrebbero depositare presso la Camera di Commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico, quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi.
0: L'accordo consente di guadagnare tempo e garantire liquidità immediata, ha commentato il deputato Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia di Taranto, per un risultato che dimostra l'attenzione concreta del governo guidato da Giorgia Meloni e del ministro Adolfo Urso. Un primo argine è stato messo, ma adesso servono risposte chiare sul futuro del gruppo, dichiara Anna Filippetti, segretaria del PD provinciale. Chiediamo a governo, Ministero del Lavoro e MIMIT un impegno concreto per garantire occupazione, rilancio produttivo e prospettive certe per il territorio ionico.
1: Allora, risposte certe per il territorio ionico credo che possano arrivare anche dalla voce che andiamo ad ascoltare adesso in diretta con noi, l'onorevole del Movimento 5 Stelle Patti Labate. Onorevole, buongiorno e grazie di essere con noi in questa mattinata.
3: Buongiorno a voi, salve.
1: Allora, abbiamo rimarcato la sua vicinanza, ci siamo anche visti, l'abbiamo intervistata qualche settimana fa, qualche giorno fa, una vicinanza dimostrata in maniera fattiva e non solo a parole ai lavoratori della Natuzzi. Adesso un accordo che prevede una cassa integrazione al 62% e 6 milioni di incentivi. Parliamo di un primo tassello che probabilmente può aiutare a risolvere definitivamente quella che è una vertenza annosa che riguarda il territorio tarantino e non solo.
3: È un primo tassello, come anche le dice, e che serve semplicemente a mettere un attimino in sicurezza i lavoratori finché non si prende una decisione, però la decisione è da prendere.

0: Cioè, abbiamo ancora il 27 maggio il tavolo di lavoro ed è forse il primo al quale ci auguriamo che con la proprietà si porti, come dire, una soluzione realistica per il futuro, perché da quello che sentiamo, le commesse che già sono in Romania e che altre commesse sono state dislocate sul territorio a terzisti, togliendole quindi dall'azienda. Non è una bella notizia. Bisogna andare invece assolutamente dalla parte opposta. Anche i sindacati che io ho audito con la Commissione Attività Produttive alla Camera hanno detto appunto la stessa cosa. E io ho chiesto proprio per questo, oltre a figuriamoci da fare l'interpellanza, l'interrogazione, ma visto che non c'è risposta, allora venite tutti quanti alla Camera. Quindi coinvolgiamo i parlamentari su questa vicenda e quindi dovrebbe arrivare anche in audizione la proprietà. E ho chiesto di audire anche in Parlamento e in Commissione il ministro Urso. E stiamo parlando appunto di 1.750 lavoratori. Allora, ok che hanno messo questi 6 milioni di euro per gli esodi volontari, ma tutto il resto, la cosa importante è cercare di avere una programmazione industriale futura. È nata questa nuova Natuzzi Industrial. Ok, abbiamo capito che l'imprenditore ha delle difficoltà, è in perdita, si parla di parecchi di milioni in perdita,
1: Sì, si parla di
0: però
1: 30
0: cerchiamo di
1: milioni.
0: trovare una soluzione. Esatto, 39,8 milioni in perdita. Bene, l'ingresso di Invitalia, se c'è, quindi se si riesce ad arrivare il 37 ci devo stare anch'io al tavolo, come
1: Sì.
0: sempre, se mi arriva questa comunicazione. E andiamo avanti, ma è importante e necessario tenere i fari accesi, perché purtroppo, come dire, anche noi che siamo all'opposizione, è l'unica arma che abbiamo per stare accanto ai lavoratori, e ho anche detto ai lavoratori, è chiaro che dobbiamo manifestare, bisogna manifestare, anch'io ci sono, per far sentire la propria voce, perché ci deve essere una soluzione,
1: Ecco,
0: perché
1: io
0: non è
1: volevo.
0: possibile che mi
1: Prego,
0: dica.
1: prego, prego. No, no, prego, prego, onorevole, le chiedo scusa se l'ho interrotta, prego.
0: No, no, ma io l'ascolto semplicemente perché un'azienda che quota in borsa, che è sempre andata bene, io capisco che il momento è critico per tutti, ma proprio per queste, come dire, io dico tirare la cinghia, che è qualcosa che tutti capiamo, cioè tutti quanti dobbiamo fare un sacrificio, ma non possiamo scaricare tutto il sacrificio sui lavoratori che finora sono andati bene, il loro lavoro l'hanno fatto e hanno portato questa azienda ad un marchio importante conosciuto in tutto il mondo. E allora bisogna veramente, se siamo bravi, il governo sta lì apposta a prendersi cura appunto dei cittadini. Troviamo una soluzione e la dobbiamo trovare. Quindi questo primo tassello significa nel brevissimo periodo mettiamoli al sicuro. Perché stavano lavorando 5-6 ore a settimana e ci rendiamo conto che è una cosa assolutamente indegna. Mettiamoli al sicuro dal punto di vista economico, però questo non significa che l'accordo è solo questo e che poi domani non si capisce cosa c'è. Ci vuole un piano industriale chiaro di rientro di quelle che sono le commesse sul territorio pugliese e sul territorio appunto della Basilicata.
1: Ecco, io proprio in questo senso, infatti, lei ha fatto un passaggio che per me risulta essere uno snodo importante, quasi fondamentale direi per quello che, per quelle che sono le prospettive future di un brand che lei ha rimarcato essere un'eccellenza del territorio, ma un'eccellenza nazionale, ovvero l'incontro del 27, perché laddove è confermato l'ingresso di Invitalia e quindi ingresso diretto da parte dello Stato, le chiedo se secondo lei questa può essere una soluzione reale, fattuale, in prospettiva futura e non solo un tampone per evitare che si disperda sin da subito quella che è la produzione, una produzione riconosciuta a livello internazionale.
0: Esatto, questo lo vedremo anche partendo dal 27, perché sono convinta che è l'inizio di una trattativa, perché è complessa. Allora, se mi dice che c'è Invitalia, non basta dire c'è, eccetera. Programmazione significa mettere sul tavolo e portare avanti degli step certi da effettuare da adesso nei prossimi anni. Quindi la programmazione è questa, una timetable, dobbiamo capire cosa vogliono fare. Quindi mi devi dire che cosa vuoi investire, lo Stato cosa ci mette di suo. La Regione Puglia ha già detto la sua parte che l'ha fatta e va benissimo, però qui è lo Stato e la proprietà.

0: che devono tirar fuori un programma chiaro futuro, che non deve essere quindi solo l'accordo che abbiamo già fatto adesso, ripeto, che è solo far respirare i lavoratori in questo momento, finché va avanti la trattativa, perché la trattativa sarà lunga. Ma nella trattativa i sindacati sicuramente, che supportano i lavoratori e noi, saremo attenti a chiudere con un programma certo. Vogliamo vedere quali sono le commesse che vanno in Romania, perché non possono tornare in Italia. Lo Stato cosa può fare per questo, per far sì che queste commesse, come dire, riescano a portare su l'azienda che esca da questa, diciamo, bancarotta che chiaramente c'è. Ecco.
1: Chiaro, grazie all'onorevole Patti Labate, grazie davvero di essere stata con noi, le auguriamo un buon lavoro e buona giornata ovviamente.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: E lo sguardo che abbiamo portato questa mattina anche su quella che è la vicenda Natuzzi, ascoltando una delle principali voci sul territorio, ma credo anche a livello nazionale, a livello di attenzione verso questa vicenda, è quella che da sempre portiamo sulle questioni del lavoro del nostro territorio e non solo. Adesso noi andiamo in pubblicità, ci fermiamo qualche istante, vi aggiorno sulla questione biglietti, lo faccio tra qualche minuto dopo la pubblicità.
2: Unire Indo-Pacifico e Mediterraneo con un interscambio nei settori del commercio, dell'energia e della tecnologia. Roma e Nuova Delhi rafforzano le relazioni. L'occasione è la visita in Italia del primo ministro indiano Narendra Modi. Oggi è una giornata storica, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendolo a Villa Panfili. I due premier hanno firmato intese dall'agricoltura ai minerali critici. Vogliamo far crescere l'interscambio fino a 20 miliardi nei prossimi 3 anni, spiega Meloni. Il 2027 sarà l'anno della cultura e del turismo Italia-India. Modi è stato anche ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Con la guerra in Iran lo scenario economico è in deterioramento, cresce l'inflazione e cala la fiducia delle famiglie, infrenata gli investimenti. È il quadro che emerge dal centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz, spiega Confindustria. Con il prolungarsi di tale shock si va quindi ampliando il suo impatto sulle economie anche in Italia. Per le imprese rischia di bloccarsi il canale del credito, a rischio infrenata i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Crescono le malattie professionali e lo stress, è quanto emerge dalla ricerca realizzata dai consulenti del lavoro in occasione del Festival del Lavoro da domani a sabato al Centro Congressi La Nuvola all'EUR. Dal 2014 al 2024 le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%. L'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Per il presidente del Consiglio nazionale, Rosario De Luca, l'aumento delle malattie professionali conferma che la salute deve essere centrale nell'organizzazione del lavoro. Il direttore INAIL Marcello Fiori evidenzia: innalzare la sicurezza vuol dire costruire imprese competitive che guardano al futuro. Ancora stallo sul DDL stupri, fermo in Commissione Giustizia al Senato. Naufragate alcune proposte di testo base, si punta sulla proposta di mediazione della senatrice Giulia Unterberger. Il testo mira a salvaguardare il concetto di consenso libero e attuale, ma allo stesso tempo prevede che l'assenza dello stesso consenso all'atto sessuale sia riconoscibile. Restano critiche le opposizioni, dubbi dalla PD per la Dem Valeria Valente, la proposta di Unterberger è un passo indietro rispetto alla versione approvata alla Camera. Buongiorno, replica. La maggioranza vuole fare ogni tentativo per andare avanti.
1: Rieccoci in studio, vi avevo promesso aggiornamenti per ciò che riguarda la questione Taranto-Apice. Ricordiamo che la diretta sarà qui su Studio 100 a partire dalle 15:30 domenica con telecronaca del sottoscritto anche di Cosimo Lenti. Quindi aggiornamenti ve li diamo subito perché alle 8 è partita la prevendita, sono le 8:15, 8:16 minuti, stando al sito di Viva Ticket in questo momento. È tutto.

0: Esaurito, quindi esaurita la tribuna laterale, esaurita la tribuna centrale, esaurita la tribuna autorità ed esaurita la curva, resta una disponibilità relativa alla gradinata ospiti, però credo che insomma non riguardi i tifosi del Taranto e vi confermiamo che anche aggiornando in questo momento alle 8 e 16 minuti l'aggiornamento sui tagliandi dice che è tutto esaurito, quindi come al solito Taranto risponde strapresente in queste circostanze. Abbiamo avuto modo anche di relazionarci con qualcuno che era presente nei punti vendita e ci ha raccontato insomma di una certa calca, di una certa voglia di accaparrarsi il tagliando, ma tanti sono stati coloro i quali che hanno scelto di provare ad acquistare il ticket attraverso la piattaforma digitale che li metteva in vendita. Adesso torniamo a Taranto perché vi parliamo di San Vito, di una periferia della nostra città che vive di un periodo propedeutico a quella che è la massima stagione, la massima espressione della produttività, ovvero quella che porta al mare, quella che porta al periodo estivo. Diversi però i disagi in questa zona di Taranto, ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: A San Vito tornano al centro dell'attenzione i disagi denunciati dai residenti, illuminazione pubblica intermittente, spiagge soffocate dall'accumulo di posidonia. Siamo tornati in Via del Faro dopo le segnalazioni del Comitato Civico di Quartiere, raccogliendo il malcontento dei cittadini, esasperati da problemi che incidono sulla vivibilità della zona.
2: Da Via del Faro 71 fino al faro. L'illuminazione pubblica ha un problema di cavi, sono tutti vetusti, mangiati e consumati, mangiati dai topi e consumati, e quindi ogni minima pioggia, ogni minima umidità manca l'illuminazione pubblica. E noi residenti siamo costretti a chiamare la polizia municipale che a sua volta chiama la ditta manutentrice per ripristinare l'illuminazione. Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale e ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Almeno sul fronte della posidonia, tuttavia, arriva da Palazzo di Città un segnale concreto. L'assessore Giovanni Patronelli ha infatti assicurato che è imminente la pubblicazione del bando, grazie al quale sarà rimossa l'alga accumulatasi lungo il litorale. La ditta incaricata dal comune si occuperà poi del successivo trattamento della posidonia e immissione in mare.
3: Noi ogni anno come comune ci impegniamo a mettere a bando la pulizia dei litorali dalla posidonia. Si sta facendo questo, nei prossimi giorni il bando sarà pubblicato e nell'immediato pensiamo di dare pulizia alle spiagge dalla posidonia, oltre che la pulizia ordinaria che è stata già avviata nell'ultima settimana di aprile e che tutti i giorni vede impegnati una società multiservizi che lavora per il Comune di Taranto per la pulizia delle stesse. Penso che i lavori a breve si avvieranno anche per la pulizia della Posidonia.
0: Noi torniamo in studio, io nel frattempo vi do un aggiornamento. Comunque, chiunque stia provando a fare adesso il biglietto online, provate ad aggiornare la pagina perché in qualche momento, in qualche frangente, dà completamente esaurito tutto lo Stadio Italia, in altre invece dà piccolissime disponibilità, ad esempio nella tribuna laterale. Quindi continuate ad aggiornare perché magari c'è qualcuno in fila che non è riuscito a concludere l'operazione, a finalizzare l'acquisto del biglietto. Quindi provate, provate, provate magari, insomma, riuscirete a portare a casa uno degli ultimi tagliandi. Noi a questo punto ci spostiamo nel centro di Taranto perché venerdì, anzi sabato, domani è venerdì, sabato andrà in scena un evento importante che parla di prevenzione, parla di medicina, parla di sanità, ma parla anche di attaccamento al territorio, di presenza sul territorio, di capacità di creare un rapporto empatico con i clienti. Mette a disposizione la possibilità di screening gratuiti. Parlo del villaggio della salute di Dottor Max, e oggi abbiamo un nuovo collegamento con la dottoressa Antonella Giannone. Dottoressa, buongiorno e bentrovata.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ho detto bene, rapporto empatico col cliente, ma anche e soprattutto screening e sanità.
4: Esattamente. Prevenzione, sottolineare proprio l'importanza della prevenzione.
0: Questo è un aspetto importante che va al centro di quella che è la dinamica sulla quale state lavorando. Evento che parte sabato, che si snoda su sabato,
4: Sì,
0: e nel quale
4: esattamente,
0: metterete
4: sabato,
0: a disposizione
4: a
0: screening
4: partire dalle
0: gratuiti.
4: 9.
0: Mi spieghi lei, dottoressa, mi spieghi tutto lei, io ascolto.

0: Sì, allora sabato dalle 9 appunto alle 19 presso Piazza Malicopola saranno gestiti questi stand dove sarà possibile eseguire, come appunto già detto, numerosi screening volti alla prevenzione di numerose patologie, per cui ci sarà uno screening per la prevenzione cardiovascolare. Quindi sarà possibile l'esecuzione di elettrocardiogramma. Ci saranno inoltre screening riguardanti la salute delle ossa, per cui sarà possibile eseguire addirittura la densitometria ossea che consente di conoscere la concentrazione di calcio nelle ossa e quindi volta alla prevenzione dell'osteoporosi. Oltre ciò, la novità di quest'anno sono le analisi della pelle. Quindi abbiamo fondamentalmente due tipi di analisi, un tipo di analisi più che altro basata sull'andare ad esaminare quella che è la consistenza della pelle, la perdita di elasticità dei tessuti, quindi valutare la perdita di idratazione. E oltre questo un altro test molto molto importante, ovvero quello che va ad analizzare nei e lesioni cutanee. Che è fondamentale appunto nel contesto della prevenzione del melanoma, che è appunto una forma tumorale maligna caratterizzata da un elevato grado di aggressività, in quanto è in grado di andare a colpire numerosi organi e metastatizzare, appunto, ma nell'ottica della prevenzione, appunto, una diagnosi precoce garantisce una guarigione del 100%, per cui è fondamentale in una terra come Taranto ricordare proprio quella che è la prevenzione anche per quanto riguarda la pelle, sostanzialmente.
1: Certo, dottoressa, le posso chiedere se c'è bisogno di prenotare prima o se basta arrivare lì presso i vostri stand ad un orario dalle 9 alle 13, se non vado errato, insomma. Basta arrivare lì e chiedervi di fare l'esame?
0: Sì, fondamentalmente appunto ci si reca presso i vari stand e in base anche a quelle che sono le esigenze, chiaramente le persone più bisognose, più anziane, magari
1: Sì.
0: appunto la priorità, persone che hanno un'esigenza appunto maggiore o con problematiche fisiche insomma già presenti, con urgenze e quindi in base a un quale disponibilità. Però molti test sono davvero rapidi, per cui
1: Chiaro.
0: in giornata è possibile anche se test.
1: Ho capito, perfetto. Quindi anche recandosi in giornata lì con priorità alle situazioni un po' più, che richiedono un po' più di attenzione, però poi dovremmo riuscire a svolgere la
0: Certo.
1: maggior parte dei test nell'arco della giornata stessa.
0: Certo, è
1: Io
0: possibile seguire test.
1: volevo sottolineare una cosa, l'ho fatto in apertura, dottoressa, voi siete in un punto che, come ho detto qualche giorno fa, la sua collega, la dottoressa Capezzuto, è effettivamente il centro di Taranto. Cioè, se non è centro di Taranto quello, io non so quale poi possa essere il centro di Taranto. La cosa che colpisce è la capacità di identificare il farmacista e di farlo diventare, nel vostro caso, un punto di riferimento, un banco ascolto, non soltanto un passamedicine. Quindi venire da voi, relazionarsi con voi, chiedere consulto nella farmacia, dottor Max di Via di Palma, questo mi pare che sia assolutamente possibile.
0: Sì, ma per noi, per tutto il gruppo in generale, anche per quanto mi riguarda personalmente, è proprio fondamentale sensibilizzare il paziente, parlare di prevenzione, quindi non stare lì e prendere il farmaco chiaramente, ma sensibilizzare sulla prevenzione anche appunto sul contesto della prevenzione cutanea, sull'utilizzo della protezione solare che è spesso molto
1: Certo.
0: sottovalutato.
1: Quindi massima attenzione, io, dottoressa Giannone, non posso che ringraziarla. Appuntamento ovviamente
0: Grazie a voi. Ci
1: a sabato quando
0: vediamo
1: saremo presenti
0: sabato.
1: con le
0: Venite
1: nostre telecamere.
0: numerosi.
1: Grazie, noi ci saremo e noi di sicuro ci saremo, quindi ci vediamo lì, grazie ancora.
0: Ci vediamo. Arrivederci.
1: Allora, noi abbiamo concluso, aggiornamento sui biglietti fatti, aggiornamento su dottor Max e il villaggio della salute fatto, passaggio su San Vito, Natuzzi, tutto quello che c'era da raccontarci, tutto aggiornato, tutto finito. No, c'è disponibile, vedi, come dicevamo prima, Alessandro, c'è una piccola...

0: La sacca di disponibilità in tribuna laterale, quindi signori miei, provate ad aggiornare che dice la Briola? Curva, addirittura curva, addirittura curva. Quindi vedete, in questo momento c'è una sacca di disponibilità, curva e tribuna laterale. Quindi aggiornate, aggiornate, aggiornate, perché magari proprio last minute vi regalate Taranto Apice. Se poi non dovesse farcela, insomma, vi abbiamo detto, studio 100, 15:30, ve la raccontiamo noi in presa diretta, ve la facciamo vedere noi. Allora, grazie di essere stati con noi. Appuntamento con l'informazione di Studio 100. Torna alle 14 con il nostro TG. Buon proseguo di mattinata, ovviamente, su Studio 100.
1: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

0: La mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna

0: bisogna veramente dargli una mano tutti.
1: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
0: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
3: Buon lavoro. Buon lavoro.
4: Dopo a punteggio pieno.
5: No, va pareggiato.
4: Ah no, il pareggio è alto
5: per ora con il giocatore che possa mantenere.
6: Prendono l'allenamento.
7: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
8: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
7: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto, una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
8: Sì, ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
7: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
8: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
7: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
8: Ma però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
7: Forse perché non la vede molto spesso.
8: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
9: Contro la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
10: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
11: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
10: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
9: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
10: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
11: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
10: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
9: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
10: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
11: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
12: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
9: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
12: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni.

0: andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
1: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
0: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
0: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
1: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
0: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti e ci ha sempre dato una grossa mano. Mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me non sono i miei figli perché io ne ho già due, però ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le 3 file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai

0: l'esperienza in questa partita?
1: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua, oltre all'esperienza, ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
0: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
1: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
0: Dove sta il mio portante?
3: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
0: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
3: Conoscendo l'allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
0: Com'è stata la notte? Scusami.
3: Scusa.
0: Aspetta, posso?
4: Certo.
0: Com'è stata la notte? Insonne?
3: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
0: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
3: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è lecito attendersi da Mancini?
3: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
0: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori. Tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
0: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
0: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
0: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci. Ciao.
0: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
0: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
0: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
0: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
0: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
0: Come ti senti, vincente?
7: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
0: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

0: Ja,
1: dat is zo.
0: Ja, dat is zo.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante, il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili,
2: Carlo.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, il gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
3: bella,
0: cross
3: bella,
0: di
3: bella,
0: testa,
3: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, è andato bene verso, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco.

0: Cipoli.
1: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
2: destra, infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
3: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
2: Attenzione Ventola in area, va giù. Va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
3: Adesso voglio stare zitto, Non voglio dire niente.
2: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
3: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
2: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
3: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
2: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
4: Mi ha sentito
2: Italia
4: Pirlo,
2: in vantaggio, D'Amico.
3: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede del portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
2: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
1: Adesso viene il difficile.
3: Bravo Marco.
1: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
2: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG delle 14. Si toglie la vita a 18 anni, è successo ad Avetrana, purtroppo indaga la procura, ci potrebbe essere l'ombra del body shaming dietro a questo.

a quel bracciante maliano ucciso da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Ieri i funerali in forma privata, una ventina di persone hanno partecipato al rito nel Borgo Umbertino. Adesso inizia il viaggio più difficile in Mali, paese che si trova in questo momento nel pieno di una guerra civile. E poi parleremo del Taranto Eco Forum, al via oggi Taranto capitale della sostenibilità e dell'innovazione, due giorni di incontri e tavole rotonde. Ci siamo stati, questo e tanto altro nel nostro TG. A fra poco.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Potrebbe esserci l'ombra del body shaming dietro il suicidio di una 18enne di Avetrana, indaga la procura di Taranto, sequestrato il cellulare della ragazza per analizzare chat e messaggi. Nel primo pomeriggio di ieri nel Borgo Umbertino l'ultimo saluto a Bacari Saco, una ventina di persone hanno partecipato alla celebrazione in forma privata per il maliano ucciso dal branco di giovanissimi di Città Vecchia, fra qualche giorno l'ultimo difficile viaggio verso il suo paese, al momento nel pieno di una guerra civile. Stiamo lavorando perché investire in sostenibilità a Taranto convenga anche economicamente, lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio oggi nella prima delle due giornate del Taranto Eco Forum. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Taranto si indaga sul suicidio di una 18enne di Avetrana. Tra le ipotesi al vaglio della procura anche episodi di bullismo e body shaming. Sequestrato il telefono della ragazza. Ci spiega tutto Dario Galitelli.
1: L'ombra del body shaming dietro il suicidio di una studentessa di 18 anni è una delle ipotesi sulle quali indaga la procura di Taranto dopo la tragedia avvenuta alla Vetrana, dove Samuela, studentessa dell'ultimo anno del liceo di Manduria, si è tolta la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Gli investigatori cercano di capire se dietro quel gesto estremo ci fossero episodi di bullismo, insulti o vessazioni online legate all'aspetto fisico della ragazza. Per questo i carabinieri su disposizione del pubblico ministero Francesco Sansobrino hanno sequestrato l'iPhone della giovane. Il telefono sarà probabilmente affidato a un perito che analizzerà chat, messaggi, contatti e contenuti social per ricostruire le ultime ore di vita della 18enne e verificare eventuali segnali di disagio. Circostanze ancora tutte da verificare, ma che alimentano dubbi e interrogativi nei genitori della ragazza. Attraverso il loro legale i genitori della giovane hanno lanciato un appello: chi sa qualcosa parli, ci dica cosa è successo alla nostra Samo. Un appello rivolto agli amici e a chiunque possa aiutare gli investigatori a comprendere se la giovane stesse vivendo un malessere rimasto nascosto. Oggi nella chiesa di Avetrana intanto la comunità si stringerà ancora una volta attorno alla famiglia durante la messa degli 8 giorni celebrata da Don Cosimo Sternativo. Al termine della funzione religiosa è prevista anche una veglia di preghiera in ricordo della studentessa.
0: Nel primo pomeriggio di ieri nel Borgo Umbertino l'ultimo saluto a Bacari Saco, fra qualche giorno la salma del 35enne maliano ucciso da un branco di ragazzini e giovani in Città Vecchia. Partirà la volta del Mali, un viaggio non facile perché il paese è nel pieno di una guerra civile. Il servizio. Una ventina di persone ieri tra familiari ed amici nel primo pomeriggio ha salutato per l'ultima volta Bacari Saco, il 35enne bracciante del Mali ucciso in Piazza Fontana all'alba del 9 maggio scorso da un gruppo di giovani tarantini, tra cui 4 adolescenti. Uno di loro, il più piccolo, appena 15 anni, ha sferrato i 3 fendenti. Uno dei 3 fendenti, toccando la aorta, avrebbe causato l'emorragia interna che ha portato alla morte di Bacari, accerchiato e malmenato mentre andava al lavoro in bicicletta. Compostezza, preghiera e silenzio tra i presenti, strada chiusa al traffico per permettere l'arrivo del feretro e la preghiera nel locale del Borgo Umbertino adibito a moschea. Poco prima, nell'obitorio del Santissima Annunziata, il cosiddetto lavaggio della salma, a cui hanno partecipato solo l'imam di Taranto, Hassan C.A., e un amico di famiglia. Lo zio non ce l'ha fatta, racconta un'amica, anche se ci hanno restituito Bacari al meglio, e per questo vogliamo ringraziare tutti gli operatori della ASL di Taranto che in questi giorni si sono occupati di lui. Per i musulmani il volto sorridente indica l'anima buona di chi ci ha lasciato, il suo viso restituiva serenità nonostante tutto. Dopo questa purificazione, parte essenziale del rito sacro musulmano, alle 16:10 di ieri l'arrivo del feretro per la preghiera tenuta dallo stesso imam che in questi giorni è stato accanto alla famiglia. Il feretro potrà lasciare Taranto solo con un passaporto funebre, per cui bisognerà attendere diversi giorni. Poi per Bacari Saco inizierà il lungo viaggio verso casa e non sarà facile perché il

0: Attualmente nel pieno di una guerra civile. Dopo l'arrivo nella capitale in aereo, il feretro dovrà percorrere oltre 700 chilometri per raggiungere il villaggio di Moulinet, dove vive la famiglia. Tra strade dissestate e gruppi terroristici che presidiano il territorio, non sarà semplice né scontato che vada tutto bene, ci spiegano. A scortarlo in questo doloroso ultimo ritorno, il fratello Suleiman, giunto a Taranto dalla Spagna appena appresa la notizia. Sarà lui a partire alla volta della capitale del Mali già domani per organizzare l'arrivo. Il trasporto della salma. Una cerimonia simbolica ieri pomeriggio per ricordare Bakary Saco nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile al Parco della Musica di Taranto. L'incontro dal titolo Abitare la pace dalla crisi alla comunità. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Bakary Saco non può rispondere. Non perché non vuole rispondere, è che non può rispondere oggi. Quindi oggi preferiamo il silenzio per la pace, che sia la base per la pace.
2: Una sedia vuota per ricordare Bakary Saco. Il gesto simbolico è stato al centro dell'incontro Abitare la pace, dalla crisi alla comunità, promosso dalla rete dei firmatari della Carta della Pace e dal Comune di Taranto, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, svoltosi nel pomeriggio di ieri al Parco della Musica. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti della comunità migrante, connazionali della vittima e lo zio di Saco. Un portavoce della comunità ha ricordato come Bakary sia l'unico ad essere in pace adesso, denunciando non solo la violenza subita dal giovane, ma anche l'odio diffuso sui social network. Al termine dell'evento sono state consegnate due targhe commemorative, una alla comunità musulmana di Taranto per l'impegno e il senso di responsabilità dimostrati verso la città, l'altra allo zio della vittima, in memoria di Bakary Saco, fratello in umanità. Nel corso dell'iniziativa, il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, ha letto una lettera dedicata ai valori della convivenza civile e della responsabilità collettiva.
3: Abbiamo bisogno di stringerci forte, di essere uniti, di investire sulla responsabilità, sulla passione educativa, sulla necessità di costruire percorsi di condivisione e di responsabilità. E di abitare la pace significa evidentemente avere l'ansia di costruire processi di sopravvivenza dell'umanità, da una comunità che racconta pace, una comunità che rispetta la diversità, che accoglie le persone provenienti da qualsiasi altro luogo del mondo, che rispetta la vita, che rispetta i diversi e che prova a costruire coesione. Noi vogliamo essere promotori di questi processi di coesione sociale.
0: Voltiamo pagina, paura nel pomeriggio lungo la strada statale 100, la principale arteria di collegamento tra Taranto e Bari a seguito di un incidente stradale avvenuto al chilometro 57 in località San Basilio, nel territorio di Mottola. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata e terminando la sua corsa nelle campagne circostanti adagiata su un fianco. A bordo del mezzo si trovava soltanto il conducente che sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. L'uomo è stato comunque assistito dal personale sanitario e trasportato all'ospedale di Castellaneta per le cure del caso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e nella gestione della viabilità insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla rimozione del veicolo ribaltato. E anche di questo vogliamo parlare con Renato Perrini, vicepresidente del Consiglio regionale di Puglia. Ben trovato, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Parto da qui perché, insomma, lei più volte si è espresso su quella che viene definita la strada della morte, un tasto in qualche modo dolente. Magari può dirci anche a che punto siamo rispetto a una serie di lavori che, insomma, sono
4: Ma
0: stati
4: prima di
0: appaltati.
4: tutto, allora, per quanto riguarda la messa in sicurezza, che addirittura fino a 6-7 mesi fa mancava addirittura in alcuni tratti della statale 100 segnaletica e altri sistemi di sicurezza. Diciamo, per quello che si è potuto fare è stata messa in sicurezza, però sappiamo benissimo, lo vediamo anche dell'incidente che è successo oggi, le problematiche su quella strada. Naturalmente sono in atto i progetti, i finanziamenti, gli espropri, però ci vorranno, secondo me, come sempre detto in commissione, almeno 3-4 anni, fino a quando si inizia a vedere qualcosa di concreto. E per questo io più volte

0: di rendere l'autostrada percorribile ai mezzi pesanti senza pagare il pedaggio.
1: Insomma, che tipo di risposte ha avuto, visto che, insomma, che più volte si è espresso in questi termini, Perrini?
0: Ma io soprattutto sull'ultima cosa che ho detto su rendere il pedaggio facilmente percorribile senza pagare ai autotrasportatori è importante, perché così si alleggerisce la statale 100. Su questo l'ANAS sta lavorando per trovare una soluzione.
1: Noi l'abbiamo contattata oggi anche per un altro motivo e rimaniamo sempre in zona, ci spostiamo di poco da San Basilio a Mottola, perché lei ha reso noto di aver presentato una richiesta di audizione in commissione sanità. Parliamo dell'ospedale di Mottola. Quali sono le sue richieste?
0: Abbiamo fatto un sopralluogo la settimana scorsa con l'onorevole Iaia e alcuni rappresentanti del partito di Fratelli d'Italia a Mottola e abbiamo riscontrato parecchi problemi, soprattutto se vediamo quell'immobile da oltre 25 anni non è stata fatta una manutenzione esterna, vediamo l'immobile che sta cadendo a pezzi con parecchie parti della facciata ammalorata e naturalmente chiederò un intervento sostanziale anche e soprattutto per la struttura perché non è stata mai messa in sicurezza. Ma la cosa principale sono i medici perché una struttura di oltre 10.000 metri quadrati, tranne il reparto dove c'è l'autismo, che stanno facendo un grande lavoro e dove c'è l'hospice, gli altri reparti sono completamente abbandonati, cioè addirittura ci sono, adesso si è fatta anche la casa di comunità, però i medici dove stanno? Le terapie dove si vanno a fare? Io noto che parecchie terapie vengono fatte a Massafra e allora durante l'audizione chiederò di rendere l'ospedale di Mottola più operativo, trovare una soluzione. Perché proprio del sangue di ospedale. Ho spiegato e spiegherò di nuovo che San Gattardo da Mottola dista a meno di 30-40 km, ma dobbiamo anche capire la strada per arrivare a San Gattardo qual è. Ci vuole,
1: Chiarissimo.
0: per arrivare da Mottola a San Gattardo ci vuole almeno un'oretta.
1: Vedremo, nel frattempo la ringrazio, insomma, per essere stato con noi e, buona giornata a lei e buon lavoro e, a risentirci, andiamo avanti con il nostro telegiornale. E ancora una notizia di cronaca, un'operazione straordinaria di controllo del territorio è stata condotta nei giorni scorsi a Pulsano, nel Tarantino, dai carabinieri della stazione locale con il supporto delle squadre operative dell'undicesimo reggimento Puglia di Bari nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Nel corso dei controlli i militari hanno arrestato un 19enne e denunciato un 20enne, entrambi del posto trovati in possesso di droga e armi da taglio durante distinti interventi. Il 19enne è stato fermato a bordo della propria auto e trovato con circa 38 grammi di hashish già suddivisi in dosi, oltre a 590 euro in contanti e un coltello a scatto. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Il 20enne, controllato nello stesso contesto, è stato trovato con 35 grammi di hashish e un pugnale con lama di 18 centimetri ed è stato denunciato. A proposito di denunce, un altro tipo evidentemente, dal 18 maggio lavorano in un container senza bagni e senza adeguate misure di sicurezza. Protesta e sit-in questa mattina davanti alla sede di Chima Mobilità per i 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di via Principe Amedeo. I sindacati denunciano condizioni di lavoro ritenute inaccettabili. Giovanna Calabrese.
2: Non si può assolutamente credere e far passare l'idea che i lavoratori siano merce, che possano essere trattati come se fossero cani. Contestiamo la maniera, i luoghi, è la sicurezza.
3: È una delle testimonianze raccolte durante il sit-in davanti alla sede di Chima Mobilità, dove i sindacati hanno denunciato le condizioni dei 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di via Principe Amedeo. Dal 18 maggio i lavoratori operano in un container senza bagni e senza adeguate misure di sicurezza, in un'area aperta anche nelle ore notturne. A denunciarlo sono Filcamps CGL e Fisascat CISL.

0: Questa situazione è arrivata, insomma, dietro sempre una loro comunicazione, però di colpo si sono ritrovati loro a fare un servizio H24 che però non sono stati dati tutte le comodità, se così vogliamo parlare, per quanto riguarda la situazione di sicurezza e per i lavoratori, tenendo presente che è un sito dove c'ha 4 ingressi, non ci sono sbarre e comunque è contornato solo da uffici pubblici, quindi dalle 5 del pomeriggio, diciamo, non c'è più nessuno.
1: Una situazione ritenuta poco sicura, soprattutto durante i turni di notte. La segnalazione è stata inviata al sindaco di Taranto Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e allo Spesal. Per i sindacati però le risposte arrivate finora non sono sufficienti.
2: Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo Spesal di fare le verifiche necessarie.
3: Ha preso il via questa mattina presso il Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari la 4ª edizione del Taranto Eco Forum, 2 giorni di tavole rotonde sui temi della sostenibilità e dell'innovazione con la partecipazione di imprese, start-up, istituzioni e associazioni del territorio. C'era per noi Maria Laura Paletta.
4: Non un convegno ma un laboratorio di idee. La 4ª edizione del Taranto Eco Forum punta sulla concretezza di una transizione ecologica che vuole fare della città dei due mari un esempio a livello nazionale. Oggi e domani una 2 giorni di tavole rotonde nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in via Duomo con un grande obiettivo.
5: Cercare di spostare un po' l'equilibrio in questa transizione che noi cerchiamo di chiamare giusta da tanto tempo, dove non entra e non debba più entrare in conflitto l'ambiente e la salute delle persone con il giusto diritto di chi fa impresa a investire, ma investire in certi termini, e quindi portare occupazione, valore al territorio, perché io penso e sono convinto che l'occupazione oggi più che mai possa portare dignità alle persone. La visione nostra è quella di continuare su questa strada e tutti insieme con una collaborazione veramente importante, io non smetterò mai di dire, del mondo accademico e del mondo della ricerca.
4: Istituzioni, università, associazioni, cittadine e start-up unite nello sforzo comune di coltivare l'idea di uno sviluppo sostenibile in un momento storicamente particolare per la città.
6: La sfida vera è far sì che la sostenibilità sia non solo sostenibile da un punto di vista ambientale, sia sostenibile da un punto di vista economico-finanziario. Negli incontri di oggi e di domani, anche in questo consesso, ci sono dei segnali importanti sul tema, sul fatto che deve convenire fare investimenti in sostenibilità perché devono essere economicamente sostenibili e quindi portare anche occupazione.
3: E a proposito di investimenti, al via a Taranto i primi percorsi del programma del Just Transition Fund, misura da 15 milioni di euro per la riqualificazione di circa 750 lavoratori in cassa integrazione nel segno della transizione. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
7: Un investimento sulle competenze per accompagnare i lavoratori nella delicata fase di transizione industriale che sta attraversando il nostro territorio. Sono partiti i primi percorsi formativi previsti dall'avviso JTF CIG 2025, la misura da 15 milioni di euro finanziata nell'ambito del Just Transition Fund Italia 2021-2027 e inserita nel piano territoriale per Taranto destinata a circa 750 lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Il progetto punta a rafforzare le competenze di chi è più esposto agli effetti della crisi industriale, con l'obiettivo di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di riqualificazione professionale. I corsi gratuiti e in presenza prevedono classi da 8 e 15 partecipanti e riguardano settori strategici come la green economy, la blue economy, industria culturale e innovazione digitale. È prevista anche un'indennità di frequenza di circa 1.000 euro per ciascun percorso completato. Il programma, gestito dalla Regione Puglia, si inserisce nel più ampio percorso di transizione industriale ed ecologica che coinvolge Taranto con l'obiettivo di sostenere lavoratori e territori nella riconversione produttiva.
3: È proprio il Just

0: Transition Fund, con i tanti fondi giunti a Taranto, molti dei quali ancora da spendere, saranno al centro della puntata di oggi a partire dalle 15 di Futura, condotta dal collega Angelo Di Leo che mi ha raggiunto in studio. Angelo, chi saranno i tuoi ospiti? Come hai costruito questa puntata?
1: Alle 15 in diretta parliamo del GTF, il Just Transition Fund, ovvero 800 milioni per Taranto e la sua provincia per la transizione giusta, un programma varato nel 2021 che sta vedendo finalmente, è il caso di dirlo, la luce, nel senso che dopo 4-5 anni, nonostante pastoie burocratiche, lentezze varie sull'asse Bari-Roma-Taranto, adesso i primi bandi, ma c'è già un quesito di fondo. Bisogna impegnare almeno il 70% di questi fondi, come sappiamo, entro quest'anno, pena la restituzione alla Commissione europea. Significa che bisogna industriarsi, scusa,
0: è il caso di
1: dire. È un gioco di parole, che bisogna comprendere come impegnare la parte restante. Parliamo di almeno metà del fondo, perché per la prima metà, sostanzialmente, su 6-7 assi che poi svilupperemo oggi con gli ospiti, c'è un impegno di spesa. C'è un dibattito, si può allargare il raggio delle attività da coinvolgere, cioè i famosi ATECO, si può andare oltre l'industria che sta dismettendo il proprio ruolo e va verso l'industria sostenibile, si può andare anche verso artigianato, housing sociale, turismo, commercio con questi fondi a sostegno di queste attività.
0: Ne
1: parleremo oggi
0: con l'assessore
1: regionale alle attività produttive, al lavoro, all'economia di Sciascio. Abbiamo visto prima tra i protagonisti del TEF, sarà con noi in dibattito, il senatore Mario Turco, che all'epoca del varo del GTF era vicepresidente del Consiglio dei Ministri all'epoca del governo Conte, quindi conosce la genesi di questo fondo, c'è anche una parte che comprende il Sulcis, altri 300 milioni in Sardegna. Avremo Massimiliano Di Cui, consigliere regionale, che sul tema appunto dell'allargamento ATECO e quindi attività finanziabili ha presentato un'interrogazione a Di Sciascio, che ha risposto, ma ne parleremo oggi. Avremo anche il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno. Quindi non mancano gli ospiti qualificati, spero che anche di essere all'altezza, di far comprendere a tutti di che parliamo e di cosa potremo parlare in futuro.
0: Bene, allora appuntamento, lo ricordiamo, alle 15 con questo importante tema, direi veramente di stretta attualità, padrone di casa di Futura, Angelo Di Leo. Grazie
1: per
0: essere stato con noi ad Angelo, resta con noi mentre lancio il prossimo servizio che ci porta a Bari, dove si è svolta la conferenza di avvio del percorso partecipativo del nuovo piano regionale delle politiche migratorie, Ilaria Lia.
2: Il piano è da scrivere, da definire tutti insieme. Coinvolgiamo le istituzioni, le associazioni che si occupano di immigrazione nella nostra regione, insieme alla nostra sezione sicurezza del cittadino e politiche migratorie intendiamo lavorare alle linee guida per il piano regionale dei prossimi anni.
3: Conclusa la conferenza regionale sull'immigrazione promossa dalla Regione Puglia, primo appuntamento del percorso partecipativo che porterà alla definizione del nuovo piano regionale delle politiche migratorie. L'avvio dei lavori è stato segnato da un momento di raccoglimento dedicato a Bakary Sako, il lavoratore maliano ucciso a Taranto lo scorso 9 maggio.
4: Sì, io ringrazio la Regione Puglia per aver voluto ricordare anche in questa sede l'omicidio di Bakary Sako. Qui siamo tutti professionisti dell'immigrazione ed è importante che ci sia stato questo momento di riflessione. E l'auspicio che io faccio è di superare il rapporto burocratico con l'immigrazione, non dobbiamo pensare semplicemente agli sportelli, a dare informazioni eccetera, ma dobbiamo essere capaci di costruire presidi di solidarietà e di giustizia sociale.
3: Durante il ricordo di Bakary, il referente dell'associazione ha raccontato delle reazioni di Taranto, ma anche di un percorso di integrazione ancora da costruire.
4: Sono i racconti che abbiamo raccolto, li raccogliamo quotidianamente, ma ne abbiamo raccolti tanti la giornata della commemorazione di Bakary in Piazza Fontana a Taranto, in cui tanti ragazzi, tanti stranieri hanno dichiarato quali sono, a quante vessazioni vengono sottoposte, cioè ci sono atti di violenza verbale semplicemente, ma anche tantissimi atti di violenza materiale, alcuni documentati anche dagli organi di informazione, moltissimi non denunciati.
3: Quattro i panel tematici realizzati e dedicati ai principali temi delle politiche migratorie regionali: diritto all'abitare e accoglienza, accesso ai servizi sanitari e socioassistenziali, politiche del lavoro e contrasto allo sfruttamento, percorsi di partecipazione, empowerment e cittadinanza.
0: E adesso parliamo di musica. Ha perso valore nella scala dei desideri, lo afferma chiaramente il grande critico musicale Riccardo Bertoncelli, che è ospite dell'Università Popolare Agorà di Martina Franca, ha presentato il suo nuovo libro, Un viaggio lucido e appassionato nell'epoca in cui la musica era una vera conquista. Il servizio di Luciana Convertini.
5: Penso che la musica abbia perso di valore nella scala dei desideri delle persone.
6: Musica, ricordi e racconti generazionali. A Martina Franca presso l'Università Popolare Agorà, ospite della serata, è stato Riccardo Bertoncelli, tra i più autorevoli studiosi italiani di rock, blues e pop. Al centro dell'incontro il nuovo libro Abitavo a Penny Lane, racconto personale e generazionale che attraversa decenni di musica internazionale, dai Beatles a Bob Dylan, dai Rolling Stones a Frank Zappa.
5: Ho inventato un racconto che parte dalla mia nascita, che proprio casualmente è anche la nascita, secondo alcuni, proprio del rock. Quella sera si tenne a Cleveland, negli Stati Uniti, un concerto fondamentale che alcuni considerano proprio l'inizio del rock and roll, se un inizio solo può esserci. E poi ho raccontato la mia giovinezza, la mia adolescenza, le scoperte, un mondo molto lontano, e ho posto un limite temporale con la morte di John Lennon.
6: Nel corso dell'incontro Bertoncelli ha raccontato il rapporto speciale che la sua generazione aveva con la musica, vissuta come scoperta, ricerca e condivisione.
5: Una volta ci si annoiava più facilmente, la musica è stato un elisir di felicità. Come dico sempre, io c'ero quando il West era selvaggio e non c'era veramente niente. Oggi è diventata una città, diciamo il rock oggi è una metropoli estesissima, allora era ancora campagna.
6: Un incontro tra memoria musicale e riflessioni sul presente, con uno sguardo rivolto anche ai più giovani.
5: Mi piacerebbe che si riuscisse anche a trasmettere la passione, la voglia, la felicità che questa cosa ha dato a me e alla mia generazione.
6: A dialogare con l'autore, il giornalista Agostino Convertino e il musicista jazz Pasquale Mega.
0: Adesso la pagina sportiva.
7: Una passione che non conosce categoria, ma anche una corsa ai biglietti che ha lasciato l'amaro in bocca a tantissimi tifosi. È scattata la febbre rosso-blu per la semifinale playoff di eccellenza tra Taranto e Apice, con la prevendita andata esaurita in pochissimi minuti dall'apertura. Un vero e proprio assalto ai tagliandi che ha confermato ancora una volta il forte legame tra la squadra ionica e la sua tifoseria. La richiesta si è rivelata, come facilmente preventivabile, sin da subito superiore alla capienza dell'impianto di Massafra. Fino dalle 8 di questa mattina migliaia di sostenitori si sono messi in fila online nei punti vendita autorizzati, ma per molti la corsa al biglietto si è trasformata in una delusione. Non sono mancate infatti le proteste, lunghe code virtuali, problemi di accesso e difficoltà nella fase di acquisto hanno alimentato il malcontento tra i tifosi rimasti esclusi, che sui social hanno espresso la rabbia e l'amarezza per non essere riusciti a garantirsi un posto in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Eppure, nonostante le polemiche, resta altissima l'attesa per la gara. Il popolo rosso-blu si prepara comunque a far sentire il proprio sostegno alla squadra in una sfida decisiva nel cammino verso il salto di categoria. La partita sarà trasmessa in diretta da Studio 100 sul canale 98 del digitale terrestre, sulla app dell'emittente e sui canali social ufficiali. Un passo avanti concreto verso uno degli impianti simbolo dei prossimi ventesimi giochi del Mediterraneo. Procede a ritmo sostenuto il progetto del Pala Ricciardi, la nuova struttura sportiva che sta prendendo forma in vista dell'importante appuntamento internazionale. Come comunicato dal commissario Massimo Ferrarese, è in corso il montaggio della sottostruttura in acciaio che definirà le curve sopraelevate della pista di atletica indoor. Nei prossimi giorni è prevista una fase decisiva del cantiere, la posa del manto in gomma azzurro e grigio che completa completerà l'anello della pista destinata a diventare la prima struttura indoor di atletica leggera nel sud Italia. Il Pala Ricciardi si conferma così tra gli interventi più significativi del programma di riqualificazione sportiva legato ai Giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di dotare il territorio di un impianto moderno e funzionale per eventi nazionali e internazionali. Nel suo intervento il commissario ferrarese ha sottolineato i progressi del cantiere, evidenziando come la struttura stia assumendo una forma definitiva e si avvicini alla fase conclusiva dei lavori.
0: E con lo sport chiudiamo questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.

0: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC-E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC-E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
1: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
2: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud della zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività di impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
1: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
2: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce

0: e genera indotto occupazionale.
1: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
0: Alimenta Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Eyewire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
1: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech.

0: ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
1: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali, e in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario, mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. E quindi anche in questo caso

0: diciamo, un'ottima scelta anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta, però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
1: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, in
0: Certo.
1: termini economici?
0: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quella che è la struttura della famiglia perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora economicamente oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
1: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche. Come si gestiscono appunto queste cure, questi primi giorni? Perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane
0: Sì,
1: adulto o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
0: certo. Intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base, che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
1: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo
0: Ah,
1: soprattutto
0: certo.
1: nei cani, ad oggi è un
0: Obbligatorio.
1: obbligo.
0: Assolutamente. Quando abbiamo un cucciolo, lo microchippiamo anche perché se viene dagli allevamenti è già microchippato e questo, e lì viene fatto solo un passaggio di proprietà. Altrimenti viene microchippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura, attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questo diciamo è comunque un vantaggio.
1: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a

0: quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela dell'ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto.
1: Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
2: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSABA, che è un acronimo praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro, epatite è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente, se non ha ricevuto latte materno, si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini con i dovuti richiami. Ora, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario, che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto, perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente 2, sono la cosiddetta trivalente, che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto, e la leucemia felina, sulla quale, diciamo, bisognerebbe fare un discorso a parte.
1: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane o gatto?
2: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, come dire, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo, che è l'AVSABA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità con un prelievo di sangue di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie. Cioè, in pratica, vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario, perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori, e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino?
2: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere, come i bambini, in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea, sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali.

0: effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
1: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano.
2: In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
0: La frequenza delle visite veterinarie è qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute, e poi diciamo che normalmente la visita, per quanto riguarda un cane, consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tante altre, diciamo, approfondimenti. Il gatto invece possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2-3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
1: Un gesto d'amore concreto, dunque. Offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Buon pomeriggio Futura, dagli studi di Studio Centro Taranto in via Polibio, nuova puntata nel nostro approfondimento sociopolitico e oggi dedichiamo questa trasmissione alla GTF, Just Transition Fund, ovvero 800 milioni di euro disponibili per Taranto e provincia, una filiera di investimenti, di opportunità da innescare. Siamo di fronte ai primi bandi, alla pubblicazione dei primi bandi, finalmente. Si è messo in moto una macchina che già fa discutere, già crea dibattito e proprio per questo noi abbiamo ospite, tra poco ci colleghiamo, l'assessore regionale della Giunta De Caro, l'ex rettore del Politecnico e ingegner Eugenio Di Sciascio, che ringraziamo, eccolo qui, grazie ingegnere, grazie assessore per essere in collegamento con noi, forse va ripristinato il collegamento, ecco, intanto lo perfezioniamo. Stiamo in attesa di collegarci anche con il senatore Mario Turco, che eccolo qua. Buon pomeriggio, senatore.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito e mi scuso in anticipo per questo mio collegamento di emergenza, ma non
0: No,
1: sono
0: ma
1: riuscito a rientrare
0: grazie,
1: ancora a
0: grazie.
1: Taranto.
0: L'importante è vedersi e sentirsi, il tema è importante ed era giusto che lei ci fosse perché siamo qui a fare il punto della situazione sul GTF, sul Just Transition Fund, ma era importante che lei ci fosse. Ecco De Sciascio, benvenuto assessore. Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. È collegato con noi il senatore Turco che stavo salutando in questo momento. E
1: Saluto
0: dicevamo.
1: l'assessore.
0: Sì, non lo sento l'assessore. Eccoci qua, non la sentiamo assessore, la sentiamo. Buon pomeriggio. Sì, la salutava il senatore Turco prima. Sto cercando di fare, non faccio le presentazioni perché vi conoscete, però davanti agli spettatori vi ho presentati, stanno per raggiungerci in studio il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno e il consigliere regionale di Taranto Massimiliano Di Cuia. Insomma, perché questi ospiti? Perché l'assessore si sta occupando ovviamente da alcuni mesi di queste e di altre partite, ma ci interessa il Just Transition Fund. Mario Turco, all'epoca del varo di questo strumento di investimenti e recupero, rigenerazione, poi andremo a fondo per capire di che parliamo, era sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Conte, parliamo del 2021-2022, dico bene Turco?
1: Sì, dice
0: Perfetto.
1: bene.
0: E quindi poi abbiamo vice sindaco Mattia Giorno perché è la filiera amministrativa da far allineare per rispondere ad alcuni quesiti che ci stiamo ponendo e ci porremo con voi. E poi Massimiliano Di Cuia che è stato protagonista di un'interrogazione consiliare alla quale l'assessore ha risposto e poi entreremo nel merito di quella interrogazione. Allora, intanto assessore Di Sciascio, a che punto siamo col GTF dal punto di vista della Regione Puglia?
2: Il GTF è un intervento molto importante. In questo momento siamo sostanzialmente in linea con i programmi di SPIR, con un leggero ritardo, però diciamo che non disperiamo di recuperare. Abbiamo degli impegni importanti, se volete riassumo molto
0: Sì, abbiamo
1: brevemente.
0: delle slide, però intanto cominci lei. Prego, prego.
2: Ma diciamo in questo momento abbiamo delle attività ovviamente relative alle bonifiche, abbiamo un'attività importante anche di supporto, in particolare sia ai lavoratori e alle lavoratrici CIGS, che è partita questa settimana, sta partendo nella settimana prossima un avviso, diciamo, indirizzato ai cosiddetti exportuali di Taranto, sempre di reskilling e di supporto alla formazione anche attraverso un contributo economico. Abbiamo in corso un'attività molto importante che riguarda l'incentivazione di imprese attraverso i due strumenti PIA, Mini PIA GTF, oltre alle altre due Mini e Tecnonidi GTF. Tecnonidi GTF è appena partito. Abbiamo in avvio anche altre due misure, che saranno due misure aperte praticamente alla totalità delle imprese sul territorio, una di garanzia gestita con Mediocredito Centrale, una gestita direttamente da Puglia Sviluppo, che sarà un programma.

0: di microcredito per le imprese sempre del territorio tarantino. Abbiamo anche, diciamo, una parte dedicata al social housing per circa 29 milioni di euro e chiaramente abbiamo la parte poi importante, sono circa 183 milioni di euro dedicate alle bonifiche, diciamo, che sono poi gestite direttamente dal
1: Con
0: commissario
1: le filiere
0: Clemente.
1: verdi. Sì, allora
0: Sì.
1: io direi che, siccome abbiamo spettatori e spettatrici a cui riassumere un po' ciò di cui parliamo, e magari guardando queste slide, lo dico anche a Turco, cominciamo a entrare un po' nel merito, sento che stanno arrivando anche gli altri ospiti e li microfoniamo. Allora, Candelli, partiamo con la prima slide, numero 1. C'è la slide, altrimenti io vado. Sì, perché abbiamo fatto slide per spiegare cos'è il GTF, qual è la fase attuale, in che fase stiamo, a che punto siamo a Taranto, i territori, i settori di intervento, progetti già finanziati, gli obiettivi principali e una tabella comparativa con il Sulcis. Sarà importante capirlo perché il Sulcis intanto ha rimodulato alcuni dei suoi finanziamenti. Ripeto, parliamo di 800 milioni di euro, il Sulcis 350. Eccoci qua. Cos'è il GTF? Fondo per la transizione giusta, strumento Unione Europea nel 2021. Benvenuto intanto al Vice Sindaco Mattia Giorno che si accomoda. Grazie Vice Sindaco. Abbiamo appena cominciato. Abbiamo in collegamento il Assessore Di Sciascio e il Senatore Mario Turco. Scopo principale del GTF è aiutare le regioni e i lavoratori più colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra, evitando che la transizione ecologica crei ingiustizie sociali. Scorriamo Candelli. Fase attuale. Abbiamo bandi pubblicati, organismi intermedi già operativi, progetti, alcuni finanziati start-up, filiere verdi, ne parlava prima, se ne sta occupando il commissario alle bonifiche Uricchio, cantieri Greenbelt, poi capiremo cosa sono, e altri in fase di progettazione, ad esempio un grosso progetto che è l'Hydrogen Valley. Un impatto concreto con effetti più visibili che però saranno appunto tangibili non prima di 1 o 2 anni. Il programma, abbiamo detto, è un programma che vede la luce nel 2021, poi nel 2022 viene varato e il piano esecutivo è entrato proprio nel cuore nel 25 con i bandi più concreti negli ultimi mesi. Andiamo avanti, Candelli. Gli obiettivi, ecco qua, supportare i lavoratori, comunità industriale, promuovere la diversificazione economica, sostenere la coesione territoriale, favorire innovazione e ricerca. Andiamo avanti. Procediamo con l'altra slide. Dimensioni del fondo. Abbiamo detto 800 milioni per Taranto e provincia. Sulcis 350 milioni, un'area interessata dalle miniere in Sardegna. Procediamo così. Allora, destinato a regioni e province specifiche, l'abbiamo detto, le risorse possono finanziare infrastrutture green, start-up e microimpresa. L'assessore già prima ha parlato di nidi e tecnonidi, cioè di nuova realtà, formazione e riqualificazione dei lavoratori, ricerca e innovazione collaborativa. Andiamo, vediamole tutte così. A che punto siamo? Secondo queste slide, se c'è qualche errore, assessore, senatore, vice sindaco, siamo pronti a aggiustare, è chiaro. Ecco qua, vedete, per Taranto, vedete lo schema, vi aiuto a leggerlo, ma è tutto elencato. Abbiamo anche l'elenco dei bandi già pubblicati, alcuni tra i bandi più importanti. Siamo entrati quindi nella fase operativa, vedete? Andiamo oltre. Ecco, progetti già finanziati o in fase di attuazione, qui abbiamo nidi GTF, filiere verdi, reti per Taranto, Hydrogen Valley, Green Belt, che sarebbe una sorta di parco verde, investimenti mini B e PIA, abbiamo quindi quelle cifre a budget e gli obiettivi. Ultima slide. Eccoci qua. Ciò che era previsto per Taranto, ciò che era previsto per il Sulcis, però ripetiamo, il Sulcis l'anno scorso ha rimodulato, adeguando un po' gli obiettivi che Mario Turco mi pare, e ora sentiremo l'assessore e il vice sindaco, mi pare che sia la partita in campo questa. Sbaglio o stiamo impegnando ancora poche risorse rispetto a quelle disponibili e stando a ciò che prevede il GTF rischiamo di dover restituire troppi soldi già dall'anno prossimo? È il caso o no di risederci tutti intorno a un tavolo, comuni, non solo Taranto, Regione e governo per tentare di rimodulare e impegnare attraverso un allargamento. Si dice dei codici Ateco per capire.

0: Ma l'argomento quindi delle attività produttive, ecco, lo dico ai nostri spettatrici e spettatori, affinché si possa impegnare più fondi possibile. Che ne pensa Turco, che ne pensa il vice sindaco di Taranto? Di Sciascio poi a lei la parola ovviamente.
1: Allora, innanzitutto io rinnovo i ringraziamenti e saluto anche gli altri ospiti. Come è stato sottolineato, nel 2021 riuscimmo a fine governo Conte 2, prima della caduta del governo Conte 2, ad assicurare a Taranto, così come anche alla Silcius, importante finanziamento europeo, e a Taranto destinammo gli 800 milioni di cui si parlava prima. E questo era un pilastro del cantiere Taranto, cioè uno dei pilastri che unitamente ai fondi del PNRR, perché noi nel PNRR, nella prima bozza, quello che andammo a redigere nel corso del governo Conte 2, stanziamo 1 miliardo per realizzare l'idrogeno valley, quindi per la produzione dell'idrogeno verde, e stanziamo poi risorse per l'infrastruttura, quella ferroviaria, per una velocizzazione della tratta Taranto-Metaponto Battipaglia, in modo tale da collegarci poi direttamente all'alta velocità, quella Roma-Napoli-Reggio Calabria. E l'altro collegamento di investimento e gli altri pilastri erano collegati al GES Transition Fund. Oltre al PNRR c'era la ZES, c'era la zona franca doganale che andammo a istituire sempre nel governo Conte 2, istituimmo e finanziammo la fondazione del Tecnopolo del Mediterraneo, portammo nel CIS oltre 2 miliardi di investimenti con i giochi del Mediterraneo e altre misure infrastrutturali. Ora, questo era il piano.
0: Questo è il panorama. Qui oggi dedichiamo al GTF e poi ci occuperemo anche del CIS in un'altra puntata.
1: Però qui qual è il problema? Che questi progetti, questi finanziamenti dovevano essere tra loro collegati per creare un grande piano di riconversione integrato. Ora, noi abbiamo perso, da una parte abbiamo perso i fondi del PNRR, perché abbiamo perso 1 miliardo che il governo Meloni ha tolto al PNRR e ha tolto a Taranto, e quindi ha tolto un grande progetto di riconversione sull'idrogeno verde che doveva essere a Taranto. Nel PNRR abbiamo perso il finanziamento per la velocizzazione della tratta Taranto-Battipaglia. Nell'ambito del CIS, sempre nella riconversione integrata, abbiamo perso una parte della cantieristica navale su cui noi puntavamo, che doveva collegarsi poi al GES Transition Fund. Abbiamo perso 230 milioni di investimenti del gruppo Ferretti, che adesso lo sta realizzando alla Spezia. E sempre nell'ambito di quest'ottica abbiamo perso un altro finanziamento importante, che era quello di Renexia per realizzare le turbine delle paleoliche. Sempre in
0: Senatore, quindi come non dover restituire una parte di fondi, anche se poi l'assessore poi ci tranquillizzerà su questo, però intanto parliamone.
1: Quindi il tema è che manca, e questa è una grande lacuna, che manca il piano strategico industriale all'interno del GES Transition Fund. Cioè, il grande rischio che qui corriamo, che tutte queste misure e tutte quelle che abbiamo perso non sono collegate tra loro per creare un grande piano strategico, per cui rischiamo di avere tanti bandi frazionati ma senza una governance unitaria, perché si è adottato a livello governativo, si è fatta una scelta che noi riteniamo sbagliata, di non avere una cabina di regia unica, ma avere tanti livelli di governance che non dialogano tra loro.
0: Ma infatti, senatore, chiedo scusa.
1: Per cui noi oggi lamentiamo il fatto che non ci sia un piano strategico industriale che ci permetta di capire qual è la transizione energetica che dobbiamo andare a realizzare.
0: Molto chiaro, senatore, la prego ancora di rimanere, di rimanere lì accostato, grazie, in auto. La prego ancora perché voglio sentire anche Di Sciascio su questo, perché ricordo a me stesso, Mattia Giorno, professionalmente io ho trascorso il 2023 e il 2024 collaborando con gruppi del Parlamento europeo professionalmente, facemmo un giro per promuovere il GTF e spiegarlo, lo dico anche all'assessore che non era assessore in quel momento, lo è da pochi mesi, ma incontrando molte amministrazioni.

ci sentivamo rispondere durante i convegni, non sapevamo di questa grande opportunità, oppure lo sappiamo, ma non abbiamo il personale nei comuni. Questo dal punto di vista dei comuni, perché nelle nostre slide si parla di paralisi amministrativa, che i bandi ultimi stanno cercando di. Dal punto di vista del comune di Taranto, è tuo, di vice sindaco, perché hai la delega anche alla grande progettualità. Prima di passare la palla di nuovo all'assessore, perché è interessante ciò che ci dirà. Oggi l'edicola del Sud, per esempio, come

0: richiedenti, no? L'assessore già ha risposto al seminario di Cuia su questo, ma c'è anche, se ricordo bene, il sindaco Bitetti che ha scritto una lettera al gabinetto, al capo gabinetto dell'assessore. Quindi, vice sindaco di Taranto, come possiamo fare per non dover restituire neanche un centesimo e sfruttare tutti i fondi disponibili?
1: Bisogna mettere in campo tutto lo sforzo necessario per tenere in piedi il coordinamento tra le istituzioni. Il GTF è un piano molto complesso, questa cosa va chiarita, perché il modello di funzionamento di finanziamenti europei così grandi sconta una serie di rigidità che sono legate alle direttive che ti dà l'Unione Europea, che sono alle volte anche un po' diverse da quelle che usiamo noi per bandi che non hanno queste tipologie di provenienza di fondi. Tiene dentro una filiera che passa dall'autorità di gestione, che è il governo, attraverso il Ministero per il Sud e la questione territoriale, l'organismo intermedio, che è la Regione Puglia, la quale deve fare i bandi di fatto per la spesa di una parte, non di tutte queste risorse, e poi gli enti locali. In che modo gli enti locali? Il Comune di Taranto vive una condizione sui generis, perché è assegnatario diretto dei finanziamenti per la realizzazione della Green Belt e del SIAB, e quindi noi stiamo già lavorando con la Regione Puglia.
0: La Green Belt è riforestazione, lo dico per gli spettatori.
1: La Green Belt è un progetto di grande riforestazione di circa 80 milioni di euro, e devo dire che su questo la Regione si è resa da subito disponibile. Abbiamo già svolto due incontri tecnici per concludere la preliminare della procedura negoziata, cioè quella procedura che permette al Comune di avere i soldi per poter fare la progettazione e successivamente il cantiere.
0: Ricordiamo cos'è la SIAB anche, vice sindaco.
1: Il SIAB invece è un altro grande progetto che riguarda la filiera del mare, attraverso la riqualificazione e rifunzionalizzazione di una parte del Mar Piccolo, con la costruzione di alcuni approdi e quindi la realizzazione di infrastrutture utili a far sì che, ad esempio, la mitilicoltura, la produzione di cozze e tutto quello che ruota intorno al settore marittimo possa svilupparsi in maniera stabile e non in condizioni precarie come è avvenuto fino ad oggi e continua ad avvenire. E al tempo stesso prevede, a completamento della filiera, la riattivazione dello stabulatore, quindi di una serie di attività che servono a sviluppare ulteriormente la produzione e mettere sul mercato dei prodotti del territorio tarantino, che potrebbero dare quindi una veste completa a quello che è tutta la filiera del settore della mitilicoltura.
0: Però scusami, Giorno, nel Sulcis, e poi vorrei sentire anche di Sciaccio su questo, nel Sulcis l'anno scorso i comuni, non solo Confcommercio, Camera di Commercio, Confindustria, i datoriali, i comuni, la politica, hanno fatto quadrato per verificare a Roma la possibilità di rimodulare alcuni fondi. Ci sono le condizioni qui?
1: Ma a dire la verità lo abbiamo fatto anche noi, quando il Ministero ha organizzato a Taranto l'organismo di vigilanza, sorveglianza del piano, all'interno del quale c'erano le amministrazioni, c'erano la Regione, c'era il Governo, le agenzie coinvolte, i sindacati, tutto quello che è il partenariato locale che ha partecipato prima alla scrittura di una parte del piano, in buona sostanza quasi tutto il piano, poi diciamo, a eventuali modifiche che in quella sede sono state discusse, alcune modifiche sono state anche deliberate all'interno di quella riunione che si è svolta, se non ricordo male, era il mese di ottobre-novembre dello scorso anno, quindi stiamo parlando di pochi mesi fa, dove sono state riappostate delle risorse, rimodulate delle fonti di rimodulate delle appostazioni di finanziamento, che sono state poi anche già recepite all'interno dei primi bandi che la Regione Puglia ha messo sul campo. Ora, ciò non toglie che ci sono altre parti di finanziamento che devono essere ancora spese e che devono essere messe a bando. Il GTF di fatto ha un orizzonte temporale che arriva al 2029, quindi noi abbiamo davanti il 31/12 del 2029, abbiamo davanti a noi sicuramente altri 3 anni e mezzo.
0: Però devi impegnare i fondi entro...
1: Non tutti, no, c'è nel tabellario dell'Unione Europea c'è un impegno di fondi che è distribuito nel corso degli anni, quindi non sono da impegnare tutti 800.000
0: 76%?
1: No, ogni anno c'ha un suo target di spesa.
0: C'era questa soglia del 70%?
1: Ogni anno ha un suo target di spesa, il primo anno ha già scontato il target, siamo nel secondo anno in cui stiamo lavorando al raggiungimento degli obiettivi, siamo nel mese di maggio, i primi bandi la Regione li ha fatti già correre, ovviamente serve fare tutto il necessario per pubblicare il resto dei bandi, ad esempio, che permettono di raggiungere i target target di spesa. Concorreranno al raggiungimento dei target alcune delle spese che il Comune dovrà affrontare per le progettazioni di Green Belt e SIAB, quindi da questo punto di vista si sta camminando. È ovvio, ma io credo che di questo potrà garantirci l'assessore che è in collegamento, che c'è tutta la volontà politica sia dal lato della Regione, direi ovviamente anche dal lato del Comune, ma possiamo sostenere anche, diciamo, dal lato dell'autorità di gestione del

0: governo, perché sarebbe folle pensare che il governo non sia d'accordo alla spesa totale di queste risorse, anche se, come giustamente diceva il senatore Mario Turco, dal governo qualche criticità l'abbiamo avuta nel corso di questi anni, basti pensare al numero di riunioni del CIS che sono state fatte quando il senatore aveva la delega, eravamo nel governo Conte 2, e a quante ne sono state fatte in 4 anni di governo Meloni.
1: Dedicheremo al CES un'altra puntata perché
0: Sì,
1: è
0: ma
1: interessante il lavoro
0: è vero che stiamo parlando
1: che
0: di
1: si sta
0: JTF,
1: facendo.
0: è però anche vero quello che diceva il senatore,
1: A
0: cioè o si ha una
1: chiudere.
0: visione integrata dei finanziamenti e delle iniziative che vengono messe in campo sul territorio per le competenze e anche la volontà, la buona volontà di ognuno, oppure noi rischiamo che tanti interventi rischiano di essere monadi che, scollegati da loro, non generano quello che in economia si chiama effetto moltiplicatore e che può creare le condizioni affinché un sistema di sviluppo integrato si generi veramente rispondendo all'obiettivo del JTF, che è quello di riconvertire il territorio su modelli di produzione industriale innovativi con annessa formazione, eccetera, eccetera.
1: Grazie, giorno. Assessore Di Sciascio, allora abbiamo uno sguardo critico e attento, diciamo, al rischio che le monadi, quelle che poi ha chiamato così, ha definito così giorno, possano non creare uno sviluppo integrato, che è quello a cui fa appello Turco, perché evidentemente, probabilmente, posso immaginare che quegli investimenti ipotizzati da quel governo potessero avere questa finalità. Allora, stiamo esagerando, assessore, crediamo sul rischio di dover restituire? È possibile allargare il raggio di chi possa far domanda e proporre progetti grazie a questi fondi? Prego.
2: Allora, mi consenta di fare qualche punto di chiarezza.
1: Assolutamente.
2: Non abbiamo una situazione difficile in termini di perderemo i soldi, questa ce la dobbiamo proprio dimenticare. Non voglio dire che è un falso allarme, perché ovviamente il monitoraggio c'è, i target siamo impegnati giorno per giorno con gli uffici a monitorarli e non perderemo i soldi. Voglio dire anche una cosa, io leggo i giornali, diciamo per me purtroppo, stamattina si parlava della grande rimodulazione che ha fatto il Sulcis. Noi l'abbiamo già fatta la prima
1: Sì, l'edicola
2: rimodulazione.
1: del Sud, sì.
2: Leggevo, hanno introdotto il social housing, noi l'abbiamo fatta a dicembre la rimodulazione in cui abbiamo introdotto il social housing, cioè nel senso che noi le rimodulazioni le abbiamo fatte. Oggi stiamo, per esempio, monitorando la spesa sui PIA e sui mini PIA. Avevamo in programma di fare anche un intervento sui contratti di programma, non lo faremo, utilizzeremo quelle risorse per aumentare la capacità di fornire supporto alle piccole e alle medie imprese. È un'attività che è in corso. Diciamo, monitorare è fondamentale, lanciare l'allarme non sempre ha senso. Poi c'è un elemento che vorrei chiarire, perché l'ho sentito già 2 volte, quindi lo ripeto: non è che non abbiamo l'attenzione ai vari, chiamiamoli, codici Ateco. Il bando reti era aperto praticamente a tutti, adesso lo stiamo rifinanziando per altri 15 milioni di euro. Il bando trasformazioni è aperto praticamente a tutti i codici Ateco. Il bando PMI-PIA aveva una logica che va esattamente nella logica della JTF, cioè nell'accompagnamento alla trasformazione dell'area tarantina. Siamo intervenuti anche questo con i fondi del JTF, che contribuiscono peraltro al target, perché tiriamo fuori, come le stavo accennando, due ulteriori avvisi che sono orientati all'intera platea diciamo, delle imprese. Sono uno che sarà un fondo di garanzia di circa, dico delle cifre che non saranno esattamente precise allo zero, però all'ultima cifra decimale, però siamo intorno ai 60 milioni per un fondo di garanzia gestito dal microcredito che partirà nelle prossime settimane, e analogamente avremo un fondo invece di microcredito, sempre un beneficio poi finale per le imprese, che sarà invece gestito direttamente dal Fondo di Sviluppo, anche questo per un valore più o meno di 60 milioni di euro, che peraltro si aggiunge a quello che è previsto.

0: per l'intera regione, ma dà una sua specificità e una sua immediatezza proprio per l'area di Trani. Noi cerchiamo, capisco che è un programma complesso, questo bisogna dirlo, perché diciamo, come dicevo stamattina, non esistono soluzioni semplici a problemi
1: Stamattina eri a
0: complicati.
1: Taranto al TEF, giusto?
0: Abbiamo una situazione, diciamo, complessa anche perché attendiamo ancora la risoluzione, qualsiasi essa sia, relativa all'ex Ilva. Tra l'altro ci tengo a precisare una cosa, il famoso miliardo del grande progetto che era PNRR, poi è saltato, eccetera. In realtà in questo momento ce l'abbiamo per circa 1 miliardo di euro, che poi era passato dal PNRR, diciamo, è stato spostato a fondi nazionali, in questo momento sospeso, perché quello prevedeva il DRI per l'ex Ilva. Quindi fino a che non finisce l'Ilva, se non troviamo una soluzione per l'Ilva, abbiamo questo miliardo, sperando che diciamo, il governo anzi, non speriamo di non aver acceso un faro su questo miliardo di euro, quel grande progetto è fermo nell'attesa che diciamo, si decida il destino di dopodiché, sicuramente, ripeto, sono progetti di una certa complessità, però mi sento ragionevolmente in grado di smentire le ipotesi che perderemo un sacco di soldi o che siamo in enorme ritardo, almeno in questo caso. Poi si può fare meglio in tutti gli ambiti, è sicuro questo fatto, però. Considerato che l'attuazione è cominciata nel 2025, io sto qui da 3 mesi, ma se guardo indietro non posso dire agli uffici ci sono stati dei ritardi, perché effettivamente stiamo sviluppando sostanzialmente in linea con gli obiettivi tutti i piani. Vi ricordo che c'è una parte importante, l'ho detto all'inizio, ma lo ripeto, che riguarda la parte, possiamo dire, di welfare o comunque di supporto al reinserimento lavorativo. Anche quello che ha avuto un lieve ritardo, abbiamo avuto un avviso e l'altro in panico la
1: Beh,
0: scorsa
1: GTF è
0: settimana.
1: nato per quello, per garantire lavoro a chi lo stava perdendo secondo il vecchio modello industriale tarantino, certo. Voglio dire, quello è il minimo sindacale che, infatti, ieri è arrivata la comunicazione dei 700-800 lavoratori. Senatore Turco,
0: Sì,
1: grazie,
0: poi ce ne
1: assessore,
0: abbiamo altri
1: grazie.
0: 300.
1: Assessore, posso pavoneggiarmi se posso? La ringrazio perché, come struttura televisiva, perché mi è sembrato molto più esaustivo che nella risposta all'interrogazione di Massimiliano Di Cuia. È una simpatica provocazione che le faccio, però la ringrazio per questo, perché ci ha dato materiale per riflettere, andare avanti e giornalisticamente seguire per gli impegni assunti e gli impegni che andrà a prendere ancora in futuro. Senatore Turco, io la vorrei salutare e lasciare perché mi rendo conto che in auto accostato da mezz'ora, ringraziandola. Come valuta quindi questa breve, ma devo dire gentile e esaustiva, risposta dell'assessore, Di Sciascio?
2: Allora, io innanzitutto annuncio che nelle prime ore, proprio questa mattina, ho presentato alla stampa una interrogazione parlamentare che depositerò al governo Meloni, in particolar modo al ministro Urso e al ministro Foti. Su due aspetti. Innanzitutto il perché il GTS ha perso 50 milioni di euro. E quindi chiediamo a questo punto al governo come mai da 800 milioni circa che avevamo stanziato, la programmazione prevista arriva a 750 milioni. Quindi vorremmo sapere i 50 milioni che
1: Ma,
2: fine
1: senatore,
2: abbiano
1: la sua è
2: fatto.
1: un'interrogazione retorica, mi consenta questo
2: No, no.
1: gioco di
2: Interrogazione
1: parole, ma non sa
2: parlamentare.
1: veramente questi 50 milioni dove sono stati spostati.
2: No, no, personalmente non so dove siano
1: Quindi è
2: stati
1: vero, non è retorica
2: spostati.
1: politica, è vero che non lo sa.
2: No,
1: Ok,
2: no, assolutamente.
1: va bene.
2: Vorremmo conoscere e far conoscere a questo punto anche ai cittadini,
1: Eh
2: per
1: beh,
2: motivi di
1: certo.
2: trasparenza, dove sono andati a finire questi 50 milioni. E poi l'altro aspetto è quello di comprendere qual è il piano strategico a cui sono collegati tutti i progetti, tutti i bandi e tutti i finanziamenti. Perché, come è stato sottolineato,

0: Il Just Transition Fund deve governare la transizione energetica, quindi la tutela del lavoro. Quanti posti di lavoro dobbiamo attenderci da questi 800 milioni? Quali sono i capitali privati che ci attendiamo che questo progetto vada a sviluppare? Quali sono poi le tutele sanitarie e ambientali? Quindi questi aspetti, che sono quelli cardini, anche perché io ricordo benissimo quando redigemmo e ottenemmo questo finanziamento, c'era soprattutto l'obiettivo ambientale, l'obiettivo sanitario, l'obiettivo occupazionale a cui poi questo progetto doveva poi ottemperare. E quindi noi ci attendiamo a questo punto dal governo di capire qual è il piano strategico per Taranto, quanti posti di lavoro, quanti capitali privati dopo 5 anni, perché sono passati nel frattempo quasi 5 anni, quindi il governo Meloni, che è il governo più longevo d'Italia, che ha avuto a disposizione tante risorse, e su queste risorse noi vorremmo attendere delle risposte da parte del governo.
1: Grazie senatore. Allora, col permesso di tutti, assessore, può rimanere con noi qualche minuto ancora, mi auguro? So che alle 4 aveva un impegno. Bene, allora, grazie, allora, prego.
2: Diciamo, non mi risulta, spero che non, di non essere smentito, però diciamo, ad oggi non c'è stata, non voglio fare la difesa del governo, però non c'è stata una sottrazione di risorse rispetto a quanto previsto. L'ammontare delle risorse assegnate al GTF Taranto è, se vogliamo essere precisi, 795 milioni, 610 mila e 21 centesimi.
1: Quindi sono 45 milioni, non 50, ma il dubbio di Turco, quindi riguarda 45 milioni.
2: Sono parenti a 800, però sono 795 milioni, poi nella semplificazione
1: quindi lui me lo conferma,
2: giornalistica si parla di 750. In questo momento non abbiamo avuto sottrazione di risorse. Per onestà intellettuale e per la bellezza dei numeri.
1: Beh, insomma, voglio dire, se l'assessore regionale non di centrodestra non vuol difendere Meloni, ma risponde così, Turco, c'è un'anticipazione di risposta del governo, però è chiaro che poi cortesemente rendici edotti sulla risposta che riceverai.
3: Mattia, sì, no, sui 45 milioni, sì. A questo punto restiamo tutti in attesa di ricevere la risposta di interrogazione, perché potrà semplicemente chiarire a tutti noi la giusta e legittima domanda del senatore. Io non vorrei però che si faccia riferimento a una quota del fondo del GTF che il governo ha trattenuto per sé per l'assistenza tecnica, chiamiamola così, che poi viene anche ripartita sul territorio per l'assistenza tecnica territoriale, e che potrebbe essere quella che si considera estranea ai 750, che invece sono investimenti diretti. Però, siccome il senatore pone una domanda alla quale siamo tutti giustamente curiosi di sapere eventuali colpi di scena da parte del governo, noi lo ringraziamo e magari attendiamo la risposta. Di sicuro non sarò io a difendere il governo Meloni.
1: Intanto io ringrazio, era già inquadrato, ringrazio Massimino De Cuia per averci raggiunti, non era scontato, perché non vieni, vieni da fuori città, quindi grazie.
3: Grazie a voi per l'invito.
1: Di Cuia però sei stato citato più volte, non so se l'orecchio ha fischiato, perché abbiamo citato la tua interrogazione, la risposta dell'assessore, ho giudicato la risposta televisiva molto più esaustiva rispetto al, non laconico, ma schematico testo con cui gli uffici hanno risposto alla tua interrogazione. Oh, scusate, mi è scappato il tu, ma alla fine ci si conosce tutti nel rispetto dei ruoli, non è un reato ancora darsi del tu. Di Cuia, abbiamo parlato, fatto un po' la panoramica anche attraverso le slide, i timori, le critiche del senatore Turco su una parcellizzazione degli interventi in generale, non solo di GTF, le rassicurazioni da un certo punto di vista ottimistiche, politicamente parlando, di Mattia Giorno, le rassicurazioni tecnico-politiche e il rilancio sul piatto degli investimenti e dell'obiettivo pluriennale da parte dell'assessore, che ha anche smentito alcune criticità contestate o alcuni timori e allarmi. Dal tuo punto di vista, rifaresti quell'interrogazione in cui dici, chiedo scusa a tutti, si potrebbe allargare la fascia dei codici ATIC o delle attività per coinvolgere più attività produttive possibili nel GTF? La rifaresti questa interrogazione?
4: Sicuramente sì, intanto ben trovati a tutti, anche agli amici collegati dall'esterno. No, non solo rifarei l'interrogazione, ma insomma, colgo l'occasione di questa trasmissione per dire che ho anche richiesto una convocazione della quarta commissione, chiedendo l'audizione.
1: Spieghiamo cos'è la quarta commissione.
4: La quarta commissione.

0: questione della commissione consiliare del Consiglio regionale che si occupa di sviluppo economico e quindi che ha competenza specifica sul tema anche dei fondi e dell'assessorato
1: dell'ingegner di Sciascio.
0: dell'ingegner di Sciascio, perché credo che questa questione meriti certamente un approfondimento. Provo a spiegare il senso della mia iniziativa,
1: Certo.
0: che non è un'iniziativa, diciamo, isolata, è un'iniziativa che nasce da un movimento abbastanza diffuso, un sentire abbastanza diffuso in città, che poi è stato palesato da associazioni datoriali, Confindustria, Confcommercio, ma anche altre. Ma apprendo e leggo, apprendo dalla stampa, e non mi sembra che la notizia sia stata smentita da nessuno, che pare che anche il comune abbia
1: Quale comune?
0: caldeggiato, anche il comune di Taranto
1: C'è
0: abbia,
1: una lettera del
0: cioè, pare ci
1: sindaco agli
0: sia una
1: uffici?
0: lettera agli
1: Sì,
0: uffici
1: certo.
0: di Reggio Emilia, nel quale il sindaco fa una richiesta che va nella stessa
1: Però
0: direzione in
1: dettagliali
0: cui.
1: a Teco addirittura, mi pare.
0: Sì, no, no, non la
1: No, giorno.
0: conosco.
1: Mi pare
0: Sì,
1: che il sindaco
0: chiede
1: dettagli.
0: l'apertura ad alcuni, chiede la possibilità di
1: Sì.
0: valutare l'apertura su
1: Forse ce
0: alcuni
1: l'ho,
0: codici.
1: scusate,
0: Non
1: intanto la cerco.
0: conosco i dettagli di questa nota, l'ho preso dalla stampa, ma mi pare che il senso dell'iniziativa, non so se immagino la lettera del sindaco, non so di chi, comunque del comune, vada nella stessa direzione dell'iniziativa che ho assunto
1: Il
0: io. Qual
1: sindaco
0: è?
1: dettaglia agli Ateco di rilancio turistico e sviluppo abitativo,
0: Commercio.
1: gestione impianti sportivi del Mediterraneo, mobilità sostenibile via mare, attività artigianali e commerciali. Per esempio, sulla swing sociale l'assessore già ci ha detto abbiamo già rimodulato come ha fatto il Sulcis.
0: In quel tavolo di
1: Sì, no, e la firma è
0: novembre
1: di Piero
0: facevano
1: Bitetti e
0: addirittura.
1: una lettera destinata al, eccolo qua, dottor Orlando, dirigente Servizio Fondo Sociale Europeo della Regione Puglia. Mi pare di ricordare 2 o 3 anni fa l'ho incrociato il dottore, anche lui di grande competenza, molto gentile anche in quell'occasione, da Grottaglia, se non sbaglio, un convegno, si parlava di GTF 2 anni fa. Scusa, ti ho interrotto, ma era per
0: No, è un
1: integrare.
0: elemento importante che mi aiuta
1: Grazie.
0: anche nella risposta e nel dire che il senso è esattamente quello che. Insomma, mi pare abbia voluto perseguire il sindaco nella sua nota. Ogni tanto destra e sinistra possono dire pure le stesse cose, perché
1: Beh, sugli obiettivi sarebbe
0: se si
1: auspicabile,
0: fanno le
1: insomma.
0: cose nell'interesse del
1: Certo.
0: territorio, senza polemica, si possono dire anche le stesse cose, possibilmente giuste, sarebbe meglio. Come
1: Farle
0: questa,
1: anche bene non sarebbe
0: credo
1: male.
0: che come questa sia una cosa giusta, che non è, voglio chiarirlo questo, una polemica nei confronti nei confronti del bravo assessore di Sciascio, che è arrivato da 3 mesi e sta là e ci rendiamo conto che sta gestendo tante vertenze difficili, e quindi lo capiamo bene che l'ultimo a cui c'è da imputare una responsabilità sarebbe lui. Fermo restando che qui non ci sono da imputare responsabilità. C'è una valutazione alla base di questa mia iniziativa. Lo sa bene l'assessore, lo sappiamo bene tutti, la Giunta De Caro. Non appena insediata, uno dei primissimi atti è stata la sospensione dei bandi PIA e mini PIA.
1: Però confermando il GTF,
0: Sì, no,
1: cioè,
0: no, no, no,
1: va detto,
0: arrivo,
1: certo,
0: arrivo.
1: ma su
0: Noi
1: codici Ateco diversi,
0: su
1: però,
0: codice
1: questo è il
0: noi
1: tema.
0: su
1: No, ma io mi sto
0: questo.
1: mettendo nei panni dello spettatore.
0: Bandi PIA e mini PIA che
1: Sì.
0: riguardavano codici Ateco diversi da
1: Sì.
0: quelli finanziati con il GTF, su questo c'è stato un confronto costruttivo con l'assessore e anche col presidente De Caro, su un'audizione che avevo richiesto sempre in quarta commissione. Credo che quel metodo sperimentato vada perseguito. Ecco perché dico, poiché quelle misure di sostegno regionali che hanno funzionato molto bene per Taranto, questo va riconosciuto, nel senso che soprattutto nel settore turistico i mini PIA turismo hanno avuto un'incidenza importante negli investimenti, sono stati un modo per incentivare investimenti tesi alla diversificazione, perché poi alla fine non ci dimentichiamo che la transizione giusta significa anche
1: Ah certo.
0: diversificare gli
1: È
0: investimenti.
1: Taranto che deve andare oltre se stessa.
0: Esattamente. E quindi
1: Assolutamente.
0: l'idea che nasce dal fatto del fermo forzato. Da quanto abbiamo appreso di quelle misure di sostegno, l'idea era quella di poter aprire i PIA e i mini PIA finanziati con il GTF, che invece sono misure ancora attive, perché sono misure specifiche riguardanti non l'intera
1: Di
0: regione.
1: cui al PIA GTF, per esempio, sono incentivi destinati soprattutto a medie e grandi imprese per investimenti innovativi. Quindi innovazione, energia pulita, economia circolare. Il mini PIA GTF, per dare un'idea agli spettatori, si tratta della versione dedicata a micro e piccole imprese, professionisti e reti d'impresa. Aiuterebbe aziende locali ad avviare o ampliare attività innovative e sostenibili in settori come manifattura e
0: Ed
1: servizi.
0: è proprio questo il tema.
1: Ok.
0: Ed è proprio questo il tema. Ci è sembrato corretto, ascoltando il territorio, proporre all'assessore, alla giunta, insomma, a chi oggi ha potere decisionale, l'apertura e l'ampliamento della

0: dei beneficiari a soggetti aventi codice Ateco differenti da quelli attualmente ammessi a questa forma di beneficio e di finanziamento. Abbiamo parlato prima del turismo, ma ho letto e ho ascolto nella nota del sindaco che si parla di housing sociale, ma l'assessore ci dice che c'è già stato un intervento importante su questo.
1: Sì.
0: Io ho parlato di terziario, di commercio, di artigianato, cioè una serie di platea, una platea di beneficiari molto più ampia che potesse in qualche modo colmare il vuoto lasciato dalla sospensione di quei bandi. Concludo dicendo che spero che su questo, in occasione dell'audizione che abbiamo richiesto, ci possa essere un confronto con l'assessore. Spero che l'assessore ci possa venire a dire che queste misure si possono attuare o che in alternativa ci sono misure differenti sempre a sostegno di questi settori. Perché dico questo? E qui non voglio fare né l'allarmista né, ma lo dico perché, poiché abbiamo questi fondi a disposizione, non mi vorrei ritrovare tra 2 anni e mezzo, 3 anni con dei fondi che non sono stati spesi e ci dovremmo ritrovare a dire questi fondi.
1: In tua assenza, lo dico per rispetto dei tuoi confronti, ci sono state rassicurazioni in questo
0: momento. E sono felicissimo di questo, però voglio dire che il sistema della rimodulazione della spesa, mi pare che il commissario Fitto non più di 2 settimane fa abbia annunciato proprio sui fondi di coesione una rimodulazione importante che riguarda 7 miliardi di risorse che riguardano l'Italia, spostandoli da alcuni settori ad altri, proprio in ragione del fatto che i tempi e i momenti cambiano, le esigenze cambiano, e quindi sono fondi destinati a Taranto. Credo che la preoccupazione di tutta la classe politica, non di destra o di sinistra, tutta la classe politica debba essere quella che queste risorse restino a Taranto. Sono felicissimo delle rassicurazioni e soprattutto che sia una spesa però produttiva. E secondo me, per renderla maggiormente produttiva, un'idea può essere quella
1: se continuiamo così. Un GTF per me va fatto, perché verrò cacciato, perché ho dimenticato di mandare la pubblicità. Quindi, una assessore, c'è una linea per salvare un giornalista che non ha mandato la pubblicità? Allora, Turco, prima di andare in pubblicità e di chiudere insieme poi i prossimi 10 minuti, perché poi l'assessore magari interverrà, e c'è Giorno che voleva dire qualcosa. Turco, allora, secondo te, ti saluto, senatore, è ancora in linea Turco? No, perché, va bene, era giusto, e aveva accostato con l'auto per noi. Ringraziamo il senatore Turco. Allora, qualche secondo di pazienza, torniamo, perché Giorno scalpita che vuole aggiungere qualcosa, non so perché, non lo voglio sapere dopo.
2: No, ma non scalpita, è un dettaglio tecnico.
1: Vai, fammi dire scalpita, perché faceva scena.
2: Va bene.
1: Allora, poi l'assessore Di Sciascio magari potrà commentare, penso che vorrà, questi auspici, tra virgolette, col sorriso e provocatori del consigliere Di Cuia, anche a te poi una chiusura. Qualche secondo e i prossimi 10 minuti, secondo me, saranno spiettanti, anche perché abbiamo ancora delle carte di cui parlare a fra poco.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Spesso ci soffermiamo troppo

0: su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
1: Festeggia con Masseriamo Dio
0: e Masseria Leucaspide.
1: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Rieccoci, stiamo parlando di futuro. La trasmissione si chiama Futura. Siamo alla 32esima, non ricordo, puntata di questa stagione, che è la seconda. Questa trasmissione è dedicata al domani, però tenendo sempre presente che le criticità, le controversie politiche, i nodi da sciogliere, le domande a cui rispondere. Assessore di Sciascio, sviluppo economico della Regione Puglia, insomma, di cui ha quasi fatto, non dico ha aperto una linea di credito, perché in politica le linee di credito sono relative, però ha mosso qualche critica, ma auspicava una soluzione collegiale però. Però non ritiri l'allarme e le critiche poste, garbatamente e istituzionalmente, in quella interrogazione. Assessore.
4: Tanto io credo che qui lavoriamo tutti per Taranto, per questo territorio, quindi il tema delle polemiche politiche lo lascerei proprio da parte, visto che siamo tutti interessati a che queste risorse vengano utilizzate al meglio, che Taranto abbia un'altra idea, un'altra visione di sviluppo. Detto questo necessario prologo, vorrei chiarire qualcosa, nel senso che noi stiamo introducendo, l'avevo detto prima, però diciamo non c'era il consigliere di Cuia, noi stiamo introducendo, abbiamo in avvio due misure totalmente aperte a qualsiasi codice atico, come si suol dire. Una è una misura di garanzia gestita da Mediocredito, l'altra è una misura gestita direttamente da Puglia Sviluppo per microcredito alle imprese micro, piccole, diciamo proprio orientato in questo senso. Devo anche dire questo, gli attuali PAGTF e mini PAGTF hanno avuto un grande successo e in questo momento abbiamo, leggo così per non dare numeri sbagliati, abbiamo 16 diciamo proposte su PAGTF trasmesse, altre 17 in lavorazione, alcune le abbiamo già approvate e peraltro alcune sono su industria, industria manufatturiera, ma abbiamo anche commercio, industria alimentare, logistica. Sui mini PIA addirittura abbiamo 23 richieste complete presentate, ma c'è addirittura 81 in lavorazione. Quindi vuol dire che la risposta sull'attuale disegno e quindi sugli attuali codici ATECO, per semplificare, è già molto importante. Addirittura, lo dicevo poc'anzi, è talmente importante che abbiamo deciso di riformulare per far fronte a quelle che sono già in corso di valutazione, per far fronte a queste abbiamo deciso di non aprire il bando per l'avviso per i contratti di programma, ma utilizzare quelle risorse che sono oltre 40 milioni di euro proprio per le piccole e medie imprese, molte delle quali sono già del territorio, alcuni sono investimenti, tra l'altro anche diciamo perché come sapete gli avvisi PIA e mini PIA guardano anche all'incremento di occupazione, ci sono interventi di un incremento di occupazione di diverse centinaia di addetti, quindi nella lotta dello sviluppo comunque questi interventi guardano alla ricollocazione delle persone, all'impresa. Poi si può discutere di tutto, lo vogliamo fare in commissione, lo possiamo fare, ripeto, c'è un'apertura totale, però in questo momento non so neanche se avrebbe senso considerare le risorse disponibili. È atteso che stiamo intervenendo con due misure specifiche che non hanno proprio limiti sui codici ATECO.

0: Quindi mi pare di capire, corregga se sbaglio, assessore, che l'assessore non è contrario all'apertura ad altri codici Ateco, non ne avverte proprio la necessità e l'opportunità tecnico-contabile operativa. Cioè, sembra che possa bastare
1: Proprio perché abbiamo due misure ora in partenza che copriranno le micro e piccole imprese relativamente, diciamo, a qualsiasi, indipendentemente dal codice
0: È una
1: Ateco.
0: risposta, è una
1: Sono
0: risposta.
1: due
0: Grazie,
1: misure
0: assessore.
1: ulteriori. Stanno
0: Sì.
1: sempre nella logica, non stiamo, diciamo, non andiamo a perdere i soldi, diciamo, li copriremo in questo senso,
0: Ecco, sì,
1: utilizzeremo in questo senso.
0: usiamo termini più accessibili a chiunque. Rassicurazioni ulteriori, questa volta si è aggiunta una spiegazione anche tecnica. Mattia Giorno, cosa volevi dire prima? Di cui ha un commento alla risposta dell'assessore.
2: Io volevo aggiungere, diciamo, questo elemento di valutazione che può sembrare un po' polemico, ma in realtà è oggettivo. Intanto ringrazio il consigliere Di Cuia perché con lui si riesce a fare dibattito politico in maniera tecnica, competente e anche abbastanza
0: Beh,
2: serena.
0: qui cerchiamo di fare così, per fortuna.
2: No, ma
0: Per
2: non sono, gli
0: fortuna. Vabbè,
2: esponenti di centrodestra non sono così, tutti così oggettivamente
0: ma noi
2: disponibili e
0: siamo con i
2: aperti al
0: presenti, parliamo
2: confronto.
0: con i presenti e dei presenti.
2: No, ma questo introduce l'argomento. La modifica dei codici Ateco, io non entro nel merito di quale codice, dell'opportunità o non opportunità, credo che sia utile ragionare eventuali modifiche, ma poi questa cosa verrà discussa con la Regione. L'assessore ha espresso una posizione politico-istituzionale che è tuttavia anche accoglibile, quindi è una discussione che si rimanda su altro tavolo. Ma la modifica dei codici Ateco passa inevitabilmente dall'autorità di gestione, che è il governo, attraverso la figura del dottor Parlangeri, dirigente del Ministero della Coesione Territoriale e del Sud, il quale ha scelto i codici Ateco negli anni scorsi, in ultimo i mesi scorsi, quando sono state fatte le riprogrammazioni delle risorse, in cui è stato inserito anche il social housing, come giustamente diceva l'assessore di Sciascio. E quindi io dico al consigliere regionale che, indipendentemente dalle giuste attività che si fanno nelle commissioni, in aula, perché ovviamente quelli sono gli strumenti che si hanno a disposizione e vanno utilizzati tutti. Forse sarebbe il caso però di dire ai parlamentari di centrodestra e quindi al dottor Parlangeli, che è notoriamente, diciamo, un'espressione del governo vicina al commissario Fitto, perché
0: Vabbè, è
2: arriva
0: un
2: con lui lì
0: tecnico Parlangeli,
2: e resta
0: giusto?
2: ovviamente come tecnico, di
0: È un
2: attivarsi
0: tecnico.
2: sul livello nazionale per eventuali disponibilità a modifiche dei codici Ateco, perché se noi circoscriviamo il dibattito tra comune e regione rischiamo di parlarci addosso. Dopodiché c'è il soggetto che deve decidere, che sta a Roma, che è legato al governo di centrodestra, che tra l'altro è venuto anche a Taranto in occasione di quell'assemblea che si è svolta in cui sono state, diciamo, postate, rimodulate le risorse, e dire a loro che forse è il caso che siano loro a battere un colpo su
0: Di
2: eventuali
0: Cuia,
2: ulteriori disponibilità.
0: Giorno prende la palla e la butta dall'altro lato e anche a Roma.
3: Allora, anzitutto chiarisco, ma principalmente all'assessore, che non c'è alcuno spirito polemico nella mia iniziativa, ma lo dico davvero perché credo che qui si tratta solo di, lo ha detto bene
2: Si
3: l'assessore, si tratta solo,
2: percepisce
3: no, ma no, ma se,
2: che non c'è.
3: esatto, perché sì, l'assessore giustamente dice qui lavoriamo tutti per Taranto, quindi no, non c'è da fare polemica davvero su nulla. Dico all'amico Mattia Giorno che, poiché sono profondamente rispettoso dei ruoli istituzionali, credo che quello che deve fare un consigliere regionale è rivolgersi all'assessore regionale che rappresenta il dipartimento, la struttura, l'amministrazione che gestisce la misura e capire qual è anzitutto l'intenzione, se c'è la volontà di sostenere questa iniziativa che parte da Taranto, che attraverso un consigliere regionale, ma devo dire anche attraverso la condivisione di altri enti, altri colleghi consiglieri, si rivolge a chi sta gestendo la misura. Dopodiché, se emerge questa condivisione, questa volontà che è politica, che nasce dal territorio, io credo che insieme la Regione, ma anche con i parlamentari del centro-est, si possa rappresentare questa esigenza. Ma io, poiché credo realmente, non lo dico come dire, per spot, credo realmente nel confronto e nel rispetto dei ruoli istituzionali, credo che la sede più opportuna, anche per discutere di quanto ci anticipava l'assessore in merito a nuove misure, a nuovi sostegni per il territorio ionico, sia la Commissione, alla quale ho chiesto che partecipi il Comune di Taranto, partecipi
0: Però gli
3: l'assessore.
0: altri comuni anche, scusate, anche gli altri comuni.
3: Diciamo che il GTF è una misura che riguarda principalmente
0: Però la
3: Taranto,
0: provincia intera.
3: sì, però diciamo, convocare in commissione 29 comuni sarebbe complicato,
0: Boh. C'è un presidente della provincia.

0: Infatti, ci arrivavo,
1: Anzi, si va a votare, o sbaglio?
0: ho chiesto l'audizione del Comune di Taranto, della provincia di Taranto, dell'assessore e delle organizzazioni di categoria più rappresentative, perché credo che quella sia una sede istituzionale, deputata ad affrontare questa discussione nei termini di serenità, di competenza e di, come dire, di condivisione e di collaborazione in cui lo stiamo facendo
1: Assessore di
0: adesso.
1: cui non molla, non so se è chiaro,
0: No, ma non è che
1: questi
0: l'accendiamo, ma non è
1: giovani.
0: che grazie per il giovane che non sono ormai da molto tempo, ti
1: No,
0: ringrazio
1: sei giovane,
0: comunque.
1: altrimenti che devo
0: No, no,
1: dire?
0: non lo sono più
1: Assessore,
0: da
1: di cui
0: molto
1: non
0: tempo.
1: molla, tiene il punto, garbatamente, ma lo tiene.
2: Guardi, lo so che le piacerebbe magari che ci mettiamo a litigare
1: No,
2: così
1: no,
2: ci
1: no, no,
2: sarebbe
1: no, anzi.
2: però mi sembra che diciamo, le considerazioni del consigliere siano corrette. Diciamo, noi avremmo voluto di continuare questo confronto. Che guarda esattamente al bene della città di Taranto, non ci sono altri. Mi fa piacere che diciamo, si rappresenti il fatto che abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Mi consentite una precisazione, diciamo, ancora una volta, né governativa, ma più che altro tecnica. Diciamo, in questo momento credo che non ci sia più neanche Parlangeli, ma ci sta, credo, Dora Di Francesco. L'altra cosa, per non fare confusione sui codici Ateco. Il codice Ateco non è che li decide, non è come si può dire, la Presidente del Consiglio
1: Eh
2: telefona e
1: beh, no,
2: decide il
1: certo.
2: codice Ateco. Il Just Transition Fund viene da dei fondi dell'Unione Europea che dicono dovete fare la transizione. Quindi i codici noi li abbiamo individuati, ovviamente nell'ambito anche dell'interlocuzione che c'è con l'autorità di gestione centrale. Perché fossero corrispondenti agli obiettivi di transizione. Per cui, se avessi messo, tra virgolette, come codice Ateco l'industria fossile, non era proprio nell'ambito della transizione, quindi ci sono state delle scelte orientate alla transizione nell'ambito del codice Ateco.
1: Grazie Assessore. Allora io vi ringrazio tutti, ma credo che dobbiamo tornarne a parlare. Io direi che aspettiamo questa convocazione di commissione. L'hai già chiesta? Quando
0: Sì.
1: potrebbe avvenire?
0: Deve essere calendarizzata, insomma, credo, cioè, le elezioni, c'è cioè la questione sanitaria di questo aumento dell'IRPEF che adesso occuperà un po' le commissioni. Quindi io credo che insomma, nel mese di giugno riusciremo a calendarizzarla, poi i soggetti da udire sono tanti, però insomma, sono fiducioso che si possa fare a stretto giro.
1: Bene, vice sindaco, una domanda che c'entra poco col GTF, ma c'entra, ma tiene tutto dentro questo Palazzo degli Uffici, quando lo vedremo da fuori almeno bello, almeno. Diamo seguito a quella puntata che facemmo l'anno
3: Esatto, diamo
1: scorso.
3: seguito a una
1: Voglio
3: puntata,
1: proprio una
3: anzi
1: risposta
3: io
1: secca.
3: direi una puntata e una passeggiata che abbiamo fatto anche
1: Dentro, dentro,
3: all'interno
1: fu
3: di
1: bello.
3: Palazzo degli
1: Tra l'altro fu
3: Uffici
1: molto
3: insieme,
1: suggestiva, devo dire una delle trasmissioni
3: bellissimo.
1: più seguite perché molti si sono rivisti nei corridoi
3: Dove hanno
1: dell'Antica.
3: studiato,
1: Sì,
3: dove c'era il
1: risposta
3: tribunale,
1: secca,
3: abbiamo
1: i
3: approvato la
1: tempi.
3: delibera di giunta per il progetto esecutivo, abbiamo la commissione ovviamente tecnica ha redatto il verbale di aggiudicazione della direzione dei lavori, sono in corso i 30 giorni per le verifiche. Rispetto alla direzione dei lavori e come prevede il codice, al seguito di questi 30 giorni sarà possibile pubblicare la gara dei lavori per circa 10 milioni e mezzo di euro per le facciate. Quindi i 30 giorni scadono orientativamente intorno al 10 di giugno, quindi io mi sento sereno di dire che la metà di giugno noi saremo in grado di pubblicare il bando
1: Va
3: dei
1: bene,
3: lavori, che
1: seguiremo.
3: non si può pubblicare prima se non si aggiudica la gara della direzione dei lavori, questo lo prevede il codice.
1: Seguiremo, poi magari dopo aver dato questa, tra virgolette, lo dico per banalizzare, questa splendida rinfrescata dell'immagine esterna, ma tecnicamente molto più importante, e mi scuso anche con chi andrà a lavorare, l'ho ridotta così, poi
3: Contestualmente si
1: speriamo
3: partirà con la progettazione della parte interna.
1: dell'interno, speriamo, perché il futuro del borgo è soprattutto ciò che sarà quel Palazzo degli Uffici. Grazie Assessore Di Sciascio per la cortese presenza e l'intervento. Grazie. Alla
0: Grazie
1: prossima. Beh, io ci sentiamo dopo e ci vediamo la commissione. Attendiamo anche noi convocazione. Grazie Vice Sindaco di Taranto Giorno, grazie
3: a voi.
1: Consigliere Di Cuia. Ringraziamo ancora
3: Grazie.
1: il Senatore Turco che accostando con l'auto è stato mezz'ora con noi e devo dire ci ha dato una notizia. Teme che 50 milioni degli 800 siano stati spostati verso altro dal governo. Qui in questo studio, anche l'assessore, a questo studio dell'assessore non risulta.

0: Questa cosa, però, un'interrogazione, una risposta del governo ci farà capire meglio. Turco intanto ha lanciato questa fish politica e vediamo un po' come sarà giocata. Ci vediamo giovedì prossimo con Futura. Alla prossima, buonasera a tutti.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cataldo, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo.

0: ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
1: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
2: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
3: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
2: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Darganvan è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche sono giovanissimi gli artisti, è stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford.
1: Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
2: L'amministrazione provinciale che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda sulla terra natia di San Cataldo ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
3: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e la contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
4: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
5: Vedendo l'umanità di questa gente non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
6: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
7: Lismore, dove il passato è per sempre presente,

Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Clogin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

0: suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. Amen. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita, della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare.

0: fare nei anni prossimi.
1: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri a questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia, ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Jacobone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Jacobone compie 50 anni, e ormai è una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, è cosa nobile e io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendolo è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che, senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
3: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il Comitato 15 dicembre.
4: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
3: Perché siete qui oggi?
5: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto e per far rivivere questa città.
3: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa.
6: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
3: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore.

0: gli arresti?
1: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro. E nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
2: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
3: Che siamo stanchi e dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
2: Noi vogliamo vivere mai più scelte sbagliate, questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
4: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
2: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
5: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
6: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
7: Ci stanno facendo morire!
2: Momento conclusivo, il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
8: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto libera!

0: un territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia.

0: Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così la signora, che è il vulcano Etna, la mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna, è un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia.

naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne, eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Potrebbe esserci l'ombra del body shaming dietro il suicidio di una 18enne di Avetrana, indaga la procura di Taranto, sequestrato il cellulare della ragazza per analizzare chat e messaggi. Nel primo pomeriggio di ieri nel Borgo Umbertino l'ultimo saluto a Bacari Saco, una ventina di persone hanno partecipato alla celebrazione in forma privata per il maliano ucciso dal branco di giovanissimi di Città Vecchia, fra qualche giorno l'ultimo difficile viaggio verso il suo paese, al momento nel pieno di una guerra civile. Stiamo lavorando perché investire in sostenibilità a Taranto convenga anche economicamente, lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio oggi nella prima delle due giornate del Taranto Eco Forum. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Taranto si indaga sul suicidio di una 18enne di Avetrana. Tra le ipotesi al vaglio della procura anche episodi di bullismo e body shaming. Sequestrato il telefono della ragazza. Ci spiega tutto Dario Galitelli.
1: L'ombra del body shaming dietro il suicidio di una studentessa di 18 anni è una delle ipotesi sulle quali indaga la procura di Taranto dopo la tragedia avvenuta ad Avetrana, dove Samuela, studentessa dell'ultimo anno del liceo di Manduria, si è tolta la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Gli investigatori cercano di capire se dietro quel gesto estremo ci fossero episodi di bullismo, insulti o vessazioni online legate all'aspetto fisico della ragazza. Per questo i carabinieri, su disposizione del pubblico ministero Francesco Sansobrino, hanno sequestrato l'iPhone della giovane. Il telefono sarà probabilmente affidato a un perito che analizzerà chat, messaggi, contatti e contenuti social per ricostruire le ultime ore di vita della 18enne e verificare eventuali segnali di disagio. Circostanze ancora tutte da verificare, ma che alimentano dubbi e interrogativi nei genitori della ragazza. Attraverso il loro legame

0: I genitori della giovane hanno lanciato un appello, chissà qualcosa parli, ci dica cosa è successo alla nostra Samo, un appello rivolto agli amici e a chiunque possa aiutare gli investigatori a comprendere se la giovane stesse vivendo un malessere rimasto nascosto. Oggi nella chiesa di Avetrana intanto la comunità si stringerà ancora una volta attorno alla famiglia durante la messa degli 8 giorni celebrata da Don Cosimo Sternativo. Al termine della funzione religiosa è prevista anche una veglia di preghiera in ricordo della studentessa.
1: Nel primo pomeriggio di ieri nel borgo Umbertino, l'ultimo saluto a Bakary Sako. Fra qualche giorno la salma del 35enne maliano ucciso da un branco di ragazzini e giovani in Città Vecchia partirà la volta del Mali, un viaggio non facile perché il paese è nel pieno di una guerra civile. Il servizio.
2: Una ventina di persone ieri tra familiari ed amici nel primo pomeriggio ha salutato per l'ultima volta Bakary Sako, il 35enne bracciante del Mali ucciso in Piazza Fontana all'alba del 9 maggio scorso da un gruppo di giovani tarantini, tra cui 4 adolescenti. Uno di loro, il più piccolo, appena 15 anni, ha sferrato i 3 fendenti. Uno dei 3 fendenti, toccando l'aorta, avrebbe causato l'emorragia interna che ha portato alla morte di Bakary, accerchiato e malmenato mentre andava al lavoro in bicicletta. Compostezza, preghiera e silenzio tra i presenti, strada chiusa al traffico per permettere l'arrivo del feretro e la preghiera nel locale del borgo Umbertino adibito a moschea. Poco prima, nell'obitorio del Santissima Annunziata, il cosiddetto lavaggio della salma, a cui hanno partecipato solo l'imam di Taranto, Hassan Cia, e un amico di famiglia. Lo zio non ce l'ha fatta, racconta un'amica, anche se ci hanno restituito Bakary al meglio, e per questo vogliamo ringraziare tutti gli operatori della ASLA di Taranto che in questi giorni si sono occupati di lui. Per i musulmani il volto sorridente indica l'anima buona di chi ci ha lasciato, il suo viso restituiva serenità nonostante tutto. Dopo questa purificazione, parte essenziale del rito sacro musulmano, alle 16:10 di ieri l'arrivo del feretro per la preghiera tenuta dallo stesso imam che in questi giorni è stato accanto alla famiglia. Il feretro potrà lasciare Taranto solo con un passaporto funebre per cui bisognerà attendere diversi giorni, poi per Bakary Sako inizierà il lungo viaggio verso casa e non sarà facile perché il Mali è attualmente nel pieno di una guerra civile. Dopo l'arrivo nella capitale in aereo, il feretro dovrà percorrere oltre 700 km per raggiungere il villaggio di Moulinet, dove vive la famiglia. Tra strade dissestate e gruppi terroristici che presidiano il territorio, non sarà semplice né scontato che vada tutto bene, ci spiegano. Ascoltarlo in questo doloroso ultimo ritorno, il fratello Suleiman, giunto a Taranto dalla Spagna appena appresa la notizia, sarà lui a partire alla volta della capitale del Mali già domani per organizzare l'arrivo e il trasporto della salma.
1: Una cerimonia simbolica ieri pomeriggio per ricordare Bakary Sako nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile al Parco della Musica di Taranto, l'incontro dal titolo Abitare la Pace dalla Crisi alla Comunità. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Bakary Sako non può rispondere, non perché non vuole rispondere, è che non può rispondere oggi. Quindi oggi preferiamo il silenzio per la pace, che sia la base per la pace.
4: Una sedia vuota per ricordare Bakary Sako. Il gesto simbolico è stato al centro dell'incontro Abitare la Pace, dalla crisi alla comunità, promosso dalla rete dei firmatari della Carta della Pace e dal Comune di Taranto, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, svoltosi nel pomeriggio di ieri al Parco della Musica. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti della comunità migrante, connazionali della vittima e lo zio di Sako. Un portavoce della comunità ha ricordato come Bakary sia l'unico ad essere in pace adesso, denunciando non solo la violenza subita dal giovane, ma anche l'odio diffuso sui social network. Al termine dell'evento sono state consegnate 2 targhe commemorative, una alla comunità musulmana di Taranto per l'impegno e il senso di responsabilità dimostrati verso la città, l'altra allo zio della vittima, in memoria di Bakary Sako, fratello in umanità. Nel corso dell'iniziativa, il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, ha letto una lettera dedicata ai valori della convivenza civile e della responsabilità collettiva.
5: Abbiamo bisogno di stringerci forte, di essere uniti, di investire sulla responsabilità, sulla passione educativa, sulla necessità di costruire percorsi di condivisione e di responsabilità. Ed evitare la pace significa evidentemente avere l'ansia di costruire processi di sopravvivenza dell'umanità. La comunità che racconta pace è una comunità che rispetta la diversità, che accoglie le persone provenienti da qualsiasi altro luogo del mondo, che rispetta la vita, che rispetta i diversi e che prova a costruire coesione.

0: Noi vogliamo essere promotori di questi processi di coesione sociale.
1: Voltiamo pagina, paura nel pomeriggio lungo la strada statale 100, la principale arteria di collegamento tra Taranto e Bari a seguito di un incidente stradale avvenuto al chilometro 57 in località San Basilio nel territorio di Mottola. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata e terminando la sua corsa nelle campagne circostanti adagiata su un fianco. A bordo del mezzo si trovava soltanto il conducente che sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall'abitazione prima dell'arrivo dei soccorsi. L'uomo è stato comunque assistito dal personale sanitario e trasportato all'ospedale di Castellaneta per le cure del caso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente nella gestione della viabilità insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla rimozione del veicolo ribaltato. E anche di questo vogliamo parlare con Renato Perrini, vicepresidente del Consiglio regionale di Puglia. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Parto da qui perché insomma, lei più volte si è espresso su quella che viene definita la strada della morte, un tasto in qualche modo dolente. Magari può dirci anche a che punto siamo rispetto a una serie di lavori che insomma, sono stati appaltati.
2: Prima di tutto, allora, per quanto riguarda la messa in sicurezza, che addirittura fino a 6-7 mesi fa mancava addirittura in alcuni tratti della statale 100 segnaletica e altri sistemi di sicurezza. Diciamo, per quello che si è potuto fare è stata messa in sicurezza, però sappiamo benissimo, vediamo anche dell'incidente che è successo oggi, le problematiche su quella strada. Naturalmente sono in atto i progetti, i finanziamenti, gli espropri, però ci vorranno, secondo me, come sempre detto in commissione, almeno 3-4 anni fino a quando si inizia a vedere qualcosa di concreto. E per questo io più volte ho parlato di rendere l'autostrada percorribile ai mezzi pesanti senza pagare il pedaggio.
1: E, insomma, che tipo di risposte ha avuto, visto che, insomma, che più volte si è espresso in questi termini, Perrini?
2: Ma io soprattutto sull'ultima cosa che ho detto, su rendere il pedaggio facilmente percorribile senza pagare agli autotrasportatori, importante, perché così si alleggerisce la statale 100. Su questo l'ANAS sta lavorando per trovare una soluzione.
1: Noi l'abbiamo contattata oggi anche per un altro motivo e rimaniamo sempre in zona, ci spostiamo di poco da San Basilio a Mottola, perché lei ha reso noto di aver presentato una richiesta di audizione in commissione sanità. Parliamo dell'ospedale di Mottola. Quali sono le sue richieste?
2: Abbiamo fatto un sopralluogo la settimana scorsa con l'onorevole Iaia e alcuni rappresentanti del partito di Fratelli d'Italia a Mottola e abbiamo riscontrato parecchi problemi, soprattutto se vediamo quell'immobile da oltre 25 anni non è stata fatta una manutenzione esterna, vediamo l'immobile che sta cadendo a pezzi con parecchie parti della facciata ammalorata e naturalmente chiederò un intervento sostanziale anche e soprattutto per la struttura perché non è stata mai messa in sicurezza, ma la cosa principale sono i medici, perché una struttura di oltre 10.000 metri quadrati, tranne il reparto dove c'è l'autismo che stanno facendo un grande lavoro e dove c'è l'hospice, gli altri reparti sono completamente abbandonati, cioè addirittura ci sono, adesso si è fatta anche la casa di comunità, però i medici dove stanno? Le terapie dove si vanno a fare? Io noto che parecchie terapie vengono fatte a Massafra e allora durante l'audizione chiederò di rendere l'ospedale di Mottola più operativo, trovare una soluzione perché proprio del sangue di ospedale Ho spiegato e spiegherò.

0: nuovo che sta incartato da Mottola, dista a meno di 30-40 km, ma dobbiamo anche capire la strada per arrivare a San Gattardo qual è.
1: Chiarissimo.
0: Vuole, per arrivare
1: io
0: da Mottola a San Gattardo ci vuole almeno un'oretta.
1: Vedremo, nel frattempo la ringrazio insomma per essere stato con noi e buona giornata a lei e buon lavoro.

0: del territorio è stata condotta nei giorni scorsi a Pulsano, nel Tarantino, dai carabinieri della stazione locale con il supporto delle squadre operative dell'undicesimo reggimento Puglia di Bari nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Nel corso dei controlli i militari hanno arrestato un 19enne e denunciato un 20enne, entrambi del posto trovati in possesso di droga e armi da taglio durante distinti interventi. Il 19enne è stato fermato a bordo della propria auto e trovato con circa 38 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, oltre a 590 euro in contanti e un coltello a scatto. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Il ventenne, controllato nello stesso contesto, è stato trovato con 35 grammi di hashish e un pugnale con lama di 18 centimetri ed è stato denunciato. A proposito di denunce, un altro tipo evidentemente, dal 18 maggio lavorano in un container senza bagni e senza adeguate misure di sicurezza. Protesta e sit-in questa mattina davanti alla sede di Chima Mobilità per i 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di via Principe Amedeo. I sindacati denunciano condizioni di lavoro ritenute inaccettabili. Giovanna Calabrese.
1: Non si può assolutamente credere e far passare l'idea che i lavoratori siano merce, che possano essere trattati come se fossero cani. Contestiamo la maniera, i luoghi e la sicurezza.
2: È una delle testimonianze raccolte durante il sit-in davanti alla sede di Chima Mobilità, dove i sindacati hanno denunciato le condizioni dei 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di via Principe Amedeo. Dal 18 maggio i lavoratori operano in un container senza bagni e senza adeguate misure di sicurezza, in un'area aperta anche nelle ore notturne. A denunciarlo sono Filcamps CGL e Fisascat CISL, i dipendenti della holding SRL trasferiti dal parcheggio di via Icco all'area dell'ex mercato coperto sarebbero costretti a usare i bagni pubblici presenti nella zona durante il servizio.
3: Questa situazione è arrivata, insomma, dietro sempre una loro comunicazione, però di colpo si sono ritrovati loro a fare un servizio H24 che però non sono stati dati tutte le comodità, se così vogliamo parlare, per quanto riguarda la situazione di sicurezza e per i lavoratori, tenendo presente che è un sito dove c'ha 4 ingressi, non ci sono sbarre e comunque è contornato solo da uffici pubblici, quindi dalle 5 del pomeriggio, diciamo, non c'è più nessuno.
2: Una situazione ritenuta poco sicura, soprattutto durante i turni di notte. La segnalazione è stata inviata al sindaco di Taranto Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e allo Spesal. Per i sindacati però le risposte arrivate finora non sono sufficienti.
4: Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della Presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo Spesal di fare le verifiche necessarie.
0: Ha preso il via questa mattina presso il Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari la 4ª edizione del Taranto Eco Forum, 2 giorni di tavole rotonde sui temi della sostenibilità e dell'innovazione con la partecipazione di imprese, start-up, istituzioni e associazioni del territorio. C'era per noi Maria Laura Paletta.
5: Non un convegno ma un laboratorio di idee. La 4ª edizione del Taranto Eco Forum punta sulla concretezza di una transizione ecologica che vuole fare della città dei due mari un esempio a livello nazionale. Oggi e domani 1 o 2 giorni di tavole rotonde nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Via Duomo con un grande obiettivo.
6: Cercare di spostare un po' l'equilibrio in questa transizione che noi cerchiamo di chiamare giusta da tanto tempo, dove non entra e non debba più entrare in conflitto l'ambiente e la salute delle persone con il giusto diritto di chi fa impresa a investire, ma investire in certi termini, e quindi portare occupazione, valore al territorio, perché io penso e sono convinto che l'occupazione oggi più che mai possa portare dignità alle persone. La visione nostra è quella di continuare su questa strada e tutti insieme, con una collaborazione veramente importante, io non smetterò mai di dire, del mondo accademico e del mondo della ricerca.
5: Istituzioni, università, associazioni, cittadine e start-up unite nello sforzo comune di coltivare l'idea di uno sviluppo sostenibile in un momento storicamente particolare per la città.
7: La sfida vera è far sì che la sostenibilità sia non solo sostenibile da un punto di vista ambientale, sia sostenibile da un punto di vista economico-finanziario. negli incontri di oggi e di domani, anche in questo consesso,

0: Ci sono dei segnali importanti sul tema, sul fatto che deve convenire fare investimenti di sostenibilità perché devono essere economicamente sostenibili e quindi portare anche occupazione.
1: E a proposito di investimenti, al via a Taranto i primi percorsi del programma del Just Transition Fund, misura da 15 milioni di euro per la riqualificazione di circa 750 lavoratori in cassa integrazione nel segno della transizione. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
2: Un investimento sulle competenze per accompagnare i lavoratori nella delicata fase di transizione industriale che sta attraversando il nostro territorio. Sono partiti i primi percorsi formativi previsti dall'avviso JTF CIG 2025, la misura da 15 milioni di euro finanziata nell'ambito del Just Transition Fund Italia 2021-2027 e inserita nel piano territoriale per Taranto destinata a circa 750 lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Il progetto punta a rafforzare le competenze di chi è più esposto agli effetti della crisi industriale, con l'obiettivo di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di riqualificazione professionale. I corsi gratuiti e in presenza prevedono classi da 8 e 15 partecipanti e riguardano settori strategici come la green economy, la blue economy, industria culturale e innovazione digitale. È prevista anche un'indennità di frequenza di circa 1.000 euro per ciascun percorso completato. Il programma, gestito dalla Regione Puglia, si inserisce nel più ampio percorso di transizione industriale ed ecologica che coinvolge Taranto con l'obiettivo di sostenere lavoratori e territori nella riconversione produttiva.
1: E proprio il Just Transition Fund, con i tanti fondi giunti a Taranto, molti dei quali ancora da spendere, saranno al centro della puntata di oggi a partire dalle 15 di Futura, condotta dal collega Angelo Di Leo che mi ha raggiunto in studio. Angelo, chi saranno i tuoi ospiti? Come hai costruito questa puntata?
3: Alle 15 in diretta parliamo del GTF, il Just Transition Fund, ovvero 800 milioni per Taranto e la sua provincia per la transizione giusta, un programma varato nel 2021 che sta vedendo finalmente, è il caso di dirlo, la luce, nel senso che dopo 4-5 anni, nonostante pastoie burocratiche, lentezze varie sull'asse Bari Roma-Taranto, adesso i primi bandi, ma c'è già un quesito di fondo. Bisogna impegnare almeno il 70% di questi fondi, come sappiamo, entro quest'anno, pena la restituzione alla Commissione europea. Significa che bisogna industriarsi, scusa,
1: è, il caso di
3: è un gioco di parole, che bisogna comprendere come impegnare la parte restante. Parliamo di almeno metà del fondo, perché per la prima metà, sostanzialmente, su 6-7 assi, che poi svilupperemo oggi con gli ospiti, c'è un impegno di spesa. C'è un dibattito, si può allargare il raggio delle attività da coinvolgere, cioè i famosi Ateco, si può andare oltre l'industria che sta dismettendo il proprio ruolo e va verso l'industria sostenibile, si può andare anche verso artigianato, housing sociale, turismo, commercio con questi fondi a sostegno di queste attività.
1: Ne parleremo oggi con
3: l'assessore regionale alle attività produttive, al lavoro, all'economia di Sciascio. Abbiamo visto prima tra i protagonisti del TEF, sarà con noi in dibattito il senatore Mario Turco, che all'epoca del varo del GTF era vicepresidente del Consiglio dei Ministri all'epoca del governo Conte, quindi conosce la genesi di questo fondo. C'è anche una parte che comprende il Sulcis, altri 300 milioni in Sardegna. Avremo Massimiliano Di Cui, consigliere regionale, che sul tema appunto dell'allargamento Ateco e quindi attività finanziabili ha presentato un'interrogazione a Di Sciascio, che ha risposto, ma ne parleremo oggi. Avremo anche il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno. Quindi non mancano gli ospiti qualificati, spero che anche di essere all'altezza, di far comprendere a tutti di che parliamo e di cosa potremo parlare in futuro.
1: Bene, allora appuntamento, lo ricordiamo, alle 15 con questo importante tema, direi veramente di stretta attualità, padrone di casa di Futura, Angelo Di Leo. Grazie per essere stato con noi. Ad Angelo, resta con noi mentre lancio il prossimo servizio che ci porta a Bari, dove si è svolta la conferenza di avvio del percorso partecipativo del nuovo piano regionale delle politiche migratorie, Ilaria Lia.
4: Il piano è da scrivere, da definire tutti insieme. Coinvolgiamo le istituzioni, le associazioni che si occupano di immigrazione nella nostra regione, insieme alla nostra sezione sicurezza del cittadino e politiche migratorie.

0: intendiamo lavorare alle linee guida per il piano regionale dei prossimi anni.
1: Conclusa la conferenza regionale sull'immigrazione promossa dalla Regione Puglia, primo appuntamento del percorso partecipativo che porterà alla definizione del nuovo piano regionale delle politiche migratorie. L'avvio dei lavori è stato segnato da un momento di raccoglimento dedicato a Bakary Sako, il lavoratore maliano ucciso a Taranto lo scorso 9 maggio.
2: Sì, io ringrazio la Regione Puglia per aver voluto ricordare anche in questa sede l'omicidio di Bakary Sako. Qui siamo tutti professionisti dell'immigrazione ed è importante che ci sia stato questo momento di riflessione. E l'auspicio che io faccio è di superare il rapporto burocratico con l'immigrazione, non dobbiamo pensare semplicemente agli sportelli, a dare informazioni eccetera, ma dobbiamo essere capaci di costruire presidi di solidarietà e di giustizia sociale.
1: Durante il ricordo di Bakary, il referente dell'associazione ha raccontato delle reazioni di Taranto, ma anche di un percorso di integrazione ancora da costruire.
2: Sono i racconti che abbiamo raccolto, li raccogliamo quotidianamente, ma ne abbiamo raccolti tanti la giornata della commemorazione di Bakary in Piazza Fontana a Taranto, in cui tanti ragazzi, tanti stranieri hanno dichiarato quali sono, a quante vessazioni vengono sottoposte, cioè ci sono atti di violenza verbale semplicemente, ma anche tantissimi atti di violenza materiale, alcuni documentati anche dagli organi di informazione, moltissimi non denunciati.
1: Quattro i panel tematici realizzati e dedicati ai principali temi delle politiche migratorie regionali: diritto all'abitare e accoglienza, accesso ai servizi sanitari e socioassistenziali, politiche del lavoro e contrasto allo sfruttamento, percorsi di partecipazione, empowerment e cittadinanza.
3: E adesso parliamo di musica. Ha perso valore nella scala dei desideri, lo afferma chiaramente il grande critico musicale Riccardo Bertoncelli, che ospite dell'Università Popolare Agorà di Martina Franca ha presentato il suo nuovo libro, Un viaggio lucido e appassionato nell'epoca in cui la musica era una vera conquista. Il servizio di Luciana Convertini.
4: Penso che la musica abbia perso di valore nella scala dei desideri delle persone.
5: Musica, ricordi e racconti generazionali. A Martina Franca presso l'Università Popolare Agorà, ospite della serata, è stato Riccardo Bertoncelli, tra i più autorevoli studiosi italiani di rock, blues e pop. Al centro dell'incontro è il nuovo libro Abitavo a Penny Lane, racconto personale e generazionale che attraversa decenni di musica internazionale, dai Beatles a Bob Dylan, dai Rolling Stones a Frank Zappa.
4: Ho inventato un racconto che parte dalla mia nascita, che proprio casualmente è anche la nascita, secondo alcuni, proprio del rock. Quella sera si tenne a Cleveland, negli Stati Uniti, un concerto fondamentale che alcuni considerano proprio l'inizio del rock and roll, se un inizio solo può esserci. E poi ho raccontato la mia giovinezza, la mia adolescenza, le scoperte, un mondo molto lontano, e ho posto un limite temporale con la morte di John Lennon.
5: Nel corso dell'incontro Bertoncelli ha raccontato il rapporto speciale che la sua generazione aveva con la musica, vissuta come scoperta, ricerca e condivisione.
4: Una volta ci si annoiava più facilmente, la musica è stato un elisir di felicità. Come dico sempre, io c'ero quando il West era selvaggio e non c'era veramente niente. Oggi è diventato una città, diciamo il rock oggi è una metropoli estesissima, allora era ancora campagna.
5: Un incontro tra memoria musicale e riflessioni sul presente, con uno sguardo rivolto anche ai più giovani.
4: Mi piacerebbe che si riuscisse anche a trasmettere la passione, la voglia, la felicità che questa cosa ha dato a me e alla mia generazione.
5: A dialogare con l'autore, il giornalista Agostino Convertino e il musicista jazz Pasquale Mega.
3: Adesso la pagina sportiva.
6: Una passione che non conosce categoria, ma anche una corsa ai biglietti che ha lasciato l'amaro in bocca a tantissimi tifosi. È scattata la febbre rosso-bru per la semifinale playoff di eccellenza tra Taranto e Apice, con la prevendita andata esaurita in pochissimi minuti dall'apertura. Un vero e proprio assalto ai tagliandi che ha confermato ancora una volta il forte legame tra la squadra ionica e la sua tifoseria. La richiesta si è rivelata, come facilmente preventivabile, sin da subito superiore alla capienza dell'impianto di Massafra. Fino dalle 8 di questa mattina migliaia di sostenitori si sono messi in fila online nei punti vendita.

0: Autorizzati, ma per molti la corsa al biglietto si è trasformata in una delusione. Non sono mancate infatti le proteste, lunghe code virtuali, problemi di accesso e difficoltà nella fase di acquisto hanno alimentato il malcontento tra i tifosi rimasti esclusi, che sui social hanno espresso la rabbia e l'amarezza per non essere riusciti a garantirsi un posto in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Eppure, nonostante le polemiche, resta altissima l'attesa per la gara. Il popolo rossoblu si prepara comunque a far sentire il proprio sostegno alla squadra in una sfida decisiva nel campionato. Verso il salto di categoria. La partita sarà trasmessa in diretta da Studio 100 sul canale 98 del digitale terrestre, sulla app dell'emittente e sui canali social ufficiali. Un passo avanti concreto verso uno degli impianti simbolo dei prossimi ventesimi giochi del Mediterraneo. Procede a ritmo sostenuto il progetto del Pala Ricciardi, la nuova struttura sportiva che sta prendendo forma in vista dell'importante appuntamento internazionale. Come comunicato dal commissario Massimo Ferrarese, è in corso il montaggio della sottostruttura in acciaio che definirà le curve sopraelevate della pista di atletica indoor. Nei prossimi giorni è prevista una fase decisiva del cantiere, la posa del manto in gomma azzurro e grigio che completerà l'anello della pista destinata a diventare la prima struttura indoor di atletica leggera nel sud Italia. Il Pala Ricciardi si conferma così tra gli interventi più significativi del programma di riqualificazione sportiva legato ai giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di dotare il territorio di un impianto moderno e funzionale per eventi nazionali e internazionali. Nel suo intervento il commissario Ferrarese ha sottolineato i progressi del cantiere, evidenziando come la struttura stia assumendo una forma definitiva e si avvicini alla fase conclusiva dei lavori.
1: E con lo sport chiudiamo questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.
2: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC-E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC-E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info

0: e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
1: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Marionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
2: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud della zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
1: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
2: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
1: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
2: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
1: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
3: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio.

0: All'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
1: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
1: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale.

0: fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente, nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge, sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023, lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non
1: Grazie.
0: fa questo lavoro, di questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutto quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita. perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale: la dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità, devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
4: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento

0: oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Non, nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna

avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a

0: Il pulsante non succederebbe assolutamente niente perché la macchina si rifiuta di risponderti perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di Sewam, devo dire.

0: nel 2017-2018, noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari intanto di arresto cardiaco improvviso un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non autorizzare lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così,

0: in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccolo incremento, ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale dell'Assist 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime, che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata, e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità

0: sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione, dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te.

0: e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con i tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud, quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto 1 milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento

0: incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli

0: Gli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

L'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti.

0: Lavoro di Lucio Dalla, Tosca amore disperato. D'Onghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa se si fa bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza.

0: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, la nostra edizione delle 19.30 tra pochissimo si aprirà con la cronaca in provincia e più precisamente ad Avetrana, dove dietro il suicidio di una 18enne potrebbe esserci l'istigazione, certamente il body shaming. Apre un'indagine la procura di Taranto. Poi parliamo dell'ultimo saluto a Bakary Sakho, il feretro tornerà in Mali ieri a Taranto in un locale che funge da moschea, un saluto ristretto come da volontà dei parenti. E poi parte oggi il TEF con la presenza dell'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Questo e molto altro nella nostra edizione del TG.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19, in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Cronaca si toglie la vita a 18 anni, indaga la procura. Potrebbe esserci l'ombra del body shaming dietro il suicidio di una 18enne di Avetrana. Indaga la procura di Taranto, sequestrato il cellulare della ragazza per analizzare chat e messaggi. Nel primo pomeriggio di ieri nel Borgo Umbertino l'ultimo saluto a Bakary Sakho. Una ventina di persone hanno partecipato alla celebrazione in forma privata per il maliano ucciso dal branco di giovanissimi in Città Vecchia. Fra qualche giorno l'ultimo difficile viaggio verso il suo paese. Al via la quarta edizione del Taranto Eco Forum. Stiamo lavorando per investire in sostenibilità a Taranto e perché convenga anche economicamente. L'ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio oggi nella prima delle due giornate del Taranto Eco Forum. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, con l'edizione delle 19.30 che si apre, come abbiamo già detto nei nostri titoli, con la cronaca. Taranto si indaga sul suicidio della 18enne di Avetrana. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella anche del body shaming e del bullismo. Lo ascoltiamo nel nostro servizio. L'ombra del body shaming dietro il suicidio di una studentessa di 18 anni è una delle ipotesi sulle quali indaga la procura di Taranto dopo la tragedia avvenuta alla Vetrana, dove Samuela, studentessa dell'ultimo anno del liceo di Manduria, si è tolta la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Gli investigatori cercano di capire se dietro quel gesto estremo ci fossero episodi di bullismo, insulti o vessazioni online legate all'aspetto fisico della ragazza. Per questo i carabinieri, su disposizione del pubblico ministero Francesco Sansobrino, hanno sequestrato l'iPhone della giovane. Il telefono sarà probabilmente affidato a un perito che analizzerà chat, messaggi, contatti e contenuti social per ricostruire le ultime ore di vita della 18enne e verificare eventuali segnali di disagio. Circostanze ancora tutte da verificare, ma che alimentano dubbi e interrogativi nei genitori della ragazza. Attraverso il loro legale i genitori della giovane hanno lanciato un appello: chissà qualcosa parli, ci dica cosa è successo alla nostra Samu. Un appello rivolto agli amici e a chiunque possa aiutare gli investigatori a comprendere se la giovane stesse vivendo un malessere rimasto nascosto. Oggi nella chiesa di Avetrana intanto la comunità si stringerà ancora una volta attorno alla famiglia durante la messa degli 8 giorni celebrata da Don Cosimo Sternativo. Al termine della funzione religiosa è prevista anche una veglia di preghiera in ricordo della studentessa. Ancora cronaca, nel pomeriggio di ieri l'ultimo saluto alla salma di Bakary Sakho. Il saluto si è tenuto nel locale che funge da moschea nel centro cittadino. Adesso la salma ritornerà in Mali.
2: Una ventina di persone ieri tra familiari ed amici nel primo pomeriggio ha salutato per l'ultima volta Bakary Sakho, il 35enne bracciante del Mali ucciso in Piazza Fontana all'alba del 9 maggio scorso da un gruppo di giovani tarantini, tra cui 4 adolescenti. Uno di loro, il più piccolo, appena 15 anni, ha sferrato i 3 fendenti. Uno dei 3 fendenti, toccando la aorta, avrebbe causato l'emorragia interna che ha portato alla morte di Bakary, accerchiato e malmenato mentre andava al lavoro in bicicletta. Compostezza, preghiera e silenzio tra i presenti, strada chiusa al traffico per permettere l'arrivo del feretro e la preghiera nel locale del Borgo Umbertino adibito a moschea. Poco prima, nell'obitorio del Santissima Annunziata, il cosiddetto lavaggio della salma, a cui hanno partecipato solo l'imam di Taranto, Hassan C.A., e un amico di famiglia. Lo zio non ce l'ha fatta, racconta.

0: Conta un'amica, anche se ci hanno restituito Bacari al meglio, e per questo vogliamo ringraziare tutti gli operatori della ASL di Taranto che in questi giorni si sono occupati di lui. Per i musulmani il volto sorridente indica l'anima buona di chi ci ha lasciato, il suo viso restituiva serenità nonostante tutto. Dopo questa purificazione, parte essenziale del rito sacro musulmano, alle 16:10 di ieri l'arrivo del feretro per la preghiera tenuta dallo stesso imam che in questi giorni è stato accanto alla famiglia. Il feretro potrà lasciare Taranto solo con un passaporto funebre, per cui bisognerà attendere diversi giorni. Poi per Bacari Saco inizierà il lungo viaggio verso casa e non sarà facile perché il Mali è attualmente nel pieno di una guerra civile. Dopo l'arrivo nella capitale in aereo, il feretro dovrà percorrere oltre 700 km per raggiungere il villaggio di Moulinet, dove vive la famiglia. Tra strade dissestate e gruppi terroristici che presidiano il territorio, non sarà semplice né scontato che vada tutto bene, ci spiegano. A scortarlo in questo doloroso ultimo ritorno, il fratello Suleiman, giunto a Taranto dalla Spagna appena appresa la notizia. Sarà lui a partire alla volta della capitale del Mali già domani per organizzare l'arrivo e il trasporto della salma.
1: Abitare la pace è una cerimonia in memoria di Bacari Saco nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Ieri al Parco della Musica ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Bacari Saco non può rispondere. Non perché non vuole rispondere, è che non può rispondere oggi. Quindi oggi preferiamo il silenzio per la pace, che sia la base per la pace.
3: Una sedia vuota per ricordare Bacari Saco. Il gesto simbolico è stato al centro dell'incontro Abitare la pace, dalla crisi alla comunità, promosso dalla rete dei firmatari della Carta della Pace e dal Comune di Taranto, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, svoltosi nel pomeriggio di ieri al Parco della Musica. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti della comunità migrante, connazionali della vittima e lo zio di Saco. Un portavoce della comunità ha ricordato come Bacari sia l'unico ad essere in pace adesso, denunciando non solo la violenza subita dal giovane, ma anche l'odio diffuso sui social network. Al termine dell'evento sono state consegnate due targhe commemorative, una alla comunità musulmana di Taranto per l'impegno e il senso di responsabilità dimostrati verso la città, l'altra allo zio della vittima, in memoria di Bacari Saco, fratello in umanità. Nel corso dell'iniziativa, il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, ha letto una lettera dedicata ai valori della convivenza civile e della responsabilità collettiva.
4: Abbiamo bisogno di stringerci forte, di essere uniti, di investire sulla responsabilità, sulla passione educativa, sulla necessità di costruire percorsi di condivisione e di responsabilità. E di abitare la pace significa evidentemente avere l'ansia di costruire processi di sopravvivenza dell'umanità, da una comunità che racconta pace, una comunità che rispetta la diversità, che accoglie le persone provenienti da qualsiasi altro luogo del mondo, che rispetta la vita, che rispetta i diversi e che prova a costruire coesione. Noi vogliamo essere promotori di questi processi di coesione sociale.
1: Ora nel pomeriggio sulla statale 100, la principale arteria di collegamento tra Taranto e Bari, a seguito di un incidente stradale avvenuto al chilometro 57 in località San Basilio, nel territorio di Mottola, per cause ancora da accertare, un'autovettura si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata e terminando la sua corsa nelle campagne circostanti, adagiata su un fianco. A bordo del mezzo si trovava soltanto il conducente, che sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. L'uomo è stato comunque assistito dal personale sanitario e trasportato all'ospedale di Castellaneta per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente nella gestione della viabilità, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla rimozione del veicolo ribaltato. Ancora cronaca, rimaniamo in provincia, ma ci spostiamo nel versante est. Un'operazione straordinaria di controllo del territorio è stata condotta negli scorsi giorni a Pulsano, nel Tarantino, dai carabinieri della stazione locale con il supporto della squadra operativa dell'undicesimo reggimento Puglia di Bari. Nell'ambito delle attività al contrasto, lo spaccio di stupefacenti. Nel corso dei controlli, i militari hanno arrestato un 19enne e denunciato un 20enne, entrambi del posto trovati in possesso di droga e armi da taglio. dettaglio durante distinti interventi. Il 19enne è stato fermato a bordo della propria auto e trovato con circa 38 grammi di hashish già suddivisi in dosi e oltre 590 euro in contanti e un coltello a scatto. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Il 20enne controllato nello stesso contesto è stato trovato con

0: 0,35 grammi di hashish e un pugnale a lama da 18 centimetri ed è stato denunciato. Droghe e armi, ma anche il denaro sono stati sequestrati. Resta la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Dal 18 di maggio lavorano senza bagni e senza le adeguate misure di sicurezza. Questa è la protesta dei lavori di Chima Mobilità per i 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo. Quest'oggi un sit-in lo ha seguito per noi Giovanna Calabrese.
1: Non si può assolutamente credere e far passare l'idea che i lavoratori siano merce, che possano essere trattati come se fossero cani. Intestiamo la maniera, i luoghi e la sicurezza.
2: È una delle testimonianze raccolte durante il sit-in davanti alla sede di Chima Mobilità, dove i sindacati hanno denunciato le condizioni dei 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo. Dal 18 maggio i lavoratori operano in un container senza bagni e senza adeguate misure di sicurezza, in un'area aperta anche nelle ore notturne. A denunciarlo sono Philcamps CGL e Fisascat CISL, i dipendenti della holding SRL trasferiti dal parcheggio di Via Icco all'area dell'ex mercato coperto sarebbero costretti a usare i bagni pubblici presenti nella zona durante il servizio.
3: Questa situazione è arrivata, insomma, dietro sempre una loro comunicazione, però di colpo si sono ritrovati loro a fare un servizio H24 che però non sono stati dati tutte le comodità, se così vogliamo parlare, per quanto riguarda la situazione di sicurezza per i lavoratori, tenendo presente che è un sito dove c'ha 4 ingressi, non ci sono sbarre e comunque è contornato solo da uffici pubblici, quindi dalle 5 del pomeriggio, diciamo, non c'è più nessuno.
2: Una situazione ritenuta poco sicura, soprattutto durante i turni di notte. La segnalazione è stata inviata al sindaco di Taranto Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e lo Spesal. Per i sindacati però le risposte arrivate finora non sono sufficienti.
4: Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della Presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo Spesal di fare le verifiche necessarie.
0: È preso il via questa mattina presso il Dipartimento dell'Università degli Studi di Bari la quarta edizione del TEF Ecoforum, Taranto Ecoforum, 2 giorni di tavole rotonde, sostenibilità al centro, anche alla presenza dell'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Non un convegno, ma un laboratorio di idee. La quarta edizione del Taranto Ecoforum punta sulla concretezza di una transizione ecologica che vuole fare della città dei due mari un esempio a livello nazionale. Oggi e domani una 2 giorni di tavole rotonde nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Via Duomo con un grande obiettivo.
6: Cercare di spostare un po' l'equilibrio in questa transizione che noi cerchiamo di chiamare giusta da tanto tempo, dove non entra e non debba più entrare in conflitto l'ambiente e la salute delle persone con il giusto diritto di chi fa impresa a investire, ma investire in certi termini e quindi portare occupazione, valore al territorio, perché io penso e sono convinto che l'occupazione oggi più che mai possa portare dignità alle persone. E la visione nostra è quella di continuare su questa strada tutti insieme con una collaborazione veramente importante, io non smetterò mai di dire, del mondo accademico e del mondo della ricerca.
5: Istituzioni, università, associazioni, cittadine e start-up unite nello sforzo comune di coltivare l'idea di uno sviluppo sostenibile in un momento storicamente particolare per la città.
7: La sfida vera è far sì che la sostenibilità sia non solo sostenibile da un punto di vista ambientale, sia sostenibile da un punto di vista economico-finanziario. Negli incontri di oggi e di domani, anche in questo consesso, ci sono dei segnali importanti sul tema, sul fatto che deve convenire fare investimenti in sostenibilità perché devono essere economicamente sostenibili e quindi portare anche occupazione.
0: Lavoro e fondi del Just Transition Fund al centro del prossimo servizio stanno per prendere il via dei corsi che andranno a ricollocare circa 750 lavoratori tarantini in cassa integrazione. un investimento sulle competenze per accompagnare i lavoratori nella delicata fase di transizione industriale che sta attraversando il nostro territorio. Sono partiti i primi percorsi formativi previsti dall'avviso JTF CIG 2025, la misura da 15 milioni di euro finanziata nell'ambito del Just Transition Fund Italia 2021-2027 e inserita nel piano territoriale per Taranto, destinata a circa 750 lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Il progetto punta a rafforzare le competenze di chi è più esposto agli effetti della crisi industriale, con l'obiettivo di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di riqualificazione professionale. I corsi gratuiti e in presenza prevedono classi da 8 e 15 partecipanti e riguardano settori strategici come la green economy, la blue economy, industria culturale e innovazione digitale. È prevista anche un'indennità di frequenza di circa 1000 euro per ciascun percorso completato. Il programma, gestito dalla Regione Puglia, si inserisce nel più ampio percorso di transizione industriale ed ecologica che coinvolge Taranto, con l'obiettivo di sostenere lavoratori e territori nella riconversione produttiva. Politiche migratorie. Al centro del prossimo servizio si è svolta ieri la conferenza di avvio del percorso partecipativo del nuovo piano regionale. Nel servizio Ilaria Lia.
8: Il piano è da scrivere, da definire tutti insieme. Coinvolgiamo le istituzioni, le associazioni che si occupano di immigrazione nella nostra regione, insieme alla nostra sezione sicurezza del cittadino e politiche migratorie. Intendiamo lavorare alle linee guida per il piano regionale dei prossimi anni.
9: Conclusa la conferenza regionale sull'immigrazione promossa dalla Regione Puglia, primo appuntamento del percorso partecipativo che porterà alla definizione del nuovo piano regionale delle politiche migratorie. L'avvio dei lavori è stato segnato da un momento di raccoglimento dedicato a Bakary Isako, il lavoratore maliano ucciso a Taranto lo scorso 9 maggio.
10: Sì, io ringrazio la Regione Puglia per aver voluto ricordare anche in questa sede l'omicidio di Bakary Isako. Qui siamo tutti professionisti dell'immigrazione ed è importante che ci sia stato questo momento di riflessione. E l'auspicio che io faccio è di superare il rapporto burocratico con l'immigrazione. Non dobbiamo pensare semplicemente agli sportelli, a dare informazioni eccetera, ma dobbiamo essere capaci di costruire presidi di solidarietà e di giustizia sociale.
9: Durante il ricordo di Bakary, il referente dell'associazione ha raccontato delle reazioni di Taranto, ma anche di un percorso di integrazione ancora da costruire.
10: Sono i racconti che abbiamo raccolto, li raccogliamo quotidianamente, ma ne abbiamo raccolti tanti la giornata della commemorazione di Bakary in Piazza Fontana a Taranto, in cui tanti ragazzi, tanti stranieri hanno dichiarato quali sono, a quante vessazioni vengono sottoposte, cioè ci sono atti di violenza verbale semplicemente, ma anche tantissimi atti di violenza materiale, alcuni documentati anche dagli organi di informazione, moltissimi non denunciati.
9: Quattro i panel tematici realizzati e dedicati ai principali temi delle politiche migratorie regionali: diritto all'abitare e accoglienza, accesso ai servizi sanitari e socioassistenziali, politiche del lavoro e contrasto allo sfruttamento, percorsi di partecipazione, empowerment e cittadinanza.
0: E adesso andiamo a Martina Franca con il noto critico musicale Riccardo Bertoncelli, che ha presentato il suo nuovo libro Abitavo a Penny Lane, il servizio di Luciana Convertini.
11: Penso che la musica abbia perso di valore nella scala dei desideri delle persone.
12: Musica, ricordi e racconti generazionali. A Martina Franca presso l'Università Popolare Agorà, ospite della serata, è stato Riccardo Bertoncelli, tra i più autorevoli studiosi italiani di rock, blues e pop. Al centro dell'incontro è il nuovo libro Abitavo a Penny Lane, racconto personale e generazionale che attraversa decenni di musica internazionale, dai Beatles a Bob Dylan, dai Rolling Stones a Frank Zappa.
11: Ho inventato un racconto che parte dalla mia nascita, che proprio casualmente è anche la nascita, secondo alcuni, proprio del rock. Quella sera si tenne a Cleveland, negli Stati Uniti, un concerto fondamentale che alcuni considerano proprio l'inizio del rock and roll, se un inizio solo può esserci. E poi ho raccontato la mia giovinezza, la mia adolescenza, le scoperte, un mondo molto lontano, e ho posto un limite temporale con la morte di John Lennon.
12: Nel corso dell'incontro Bertoncelli ha raccontato il rapporto speciale che la sua generazione aveva con la musica, vissuta come scoperta, ricerca e condivisione.
11: Una volta ci si annoiava più facilmente, la musica è stato un elisir di felicità. Come dico sempre, io c'ero quando

0: West era selvaggio e non c'era veramente niente. Oggi è diventata una città, diciamo il Rock oggi è una metropoli estesissima, allora era ancora campagna.
1: Un incontro tra memoria musicale e riflessioni sul presente, con uno sguardo rivolto anche ai più giovani.
0: Mi piacerebbe che si riuscisse anche a trasmettere la passione, la voglia, la felicità che questa cosa ha dato a me e alla mia generazione.
1: A dialogare con l'autore, il giornalista Agostino Convertino e il musicista jazz Pasquale Mega.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Una passione che non conosce categoria, ma anche una corsa ai biglietti che ha lasciato l'amaro in bocca a tantissimi tifosi. È scattata la febbre rosso-blu per la semifinale playoff di eccellenza tra Taranto e Apice, con la prevendita andata esaurita in pochissimi minuti dall'apertura. Un vero e proprio assalto ai tagliandi che ha confermato ancora una volta il forte legame tra la squadra ionica e la sua tifoseria. La richiesta si è rivelata, come facilmente preventivabile, sin da subito superiore alla capienza dell'impianto di Massafra. Fino dalle 8 di questa mattina migliaia di sostenitori si sono messi in fila online nei punti vendita autorizzati, ma per molti la corsa al biglietto si è trasformata in una delusione. Non sono mancate infatti le proteste, lunghe code virtuali, problemi di accesso e difficoltà nella fase di acquisto hanno alimentato il malcontento tra i tifosi rimasti esclusi, che sui social hanno espresso la rabbia e l'amarezza per non essere riusciti a garantirsi un posto in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Eppure, nonostante le polemiche, resta altissima l'attesa per la gara. Il popolo rosso-blu si prepara comunque a far sentire il proprio sostegno alla squadra in una sfida decisiva nel cammino verso il salto di categoria. La partita sarà trasmessa in diretta da Studio 100 sul canale 98 del digitale terrestre, sulla app dell'emittente e sui canali social ufficiali. Un passo avanti concreto verso uno degli impianti simbolo dei prossimi ventesimi giochi del Mediterraneo. Procede a ritmo sostenuto il progetto del Pala Ricciardi, la nuova struttura sportiva che sta prendendo forma in vista dell'importante appuntamento internazionale. Come comunicato dal commissario Massimo Ferrarese, è in corso il montaggio della sottostruttura in acciaio che definirà le curve sopraelevate della pista di atletica indoor. Nei prossimi giorni è prevista una fase decisiva del cantiere, la posa del manto in gomma azzurro e grigio che completerà l'anello della pista destinata a diventare la prima struttura indoor di atletica leggera nel sud Italia. Il Pala Ricciardi si conferma così tra gli interventi più significativi del programma di riqualificazione sportiva legato ai giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di dotare il territorio di un impianto moderno e funzionale per eventi nazionali e internazionali. Nel suo intervento il commissario Ferrarese ha sottolineato i progressi del cantiere, evidenziando come la struttura stia assumendo una forma definitiva e si avvicini alla fase conclusiva dei lavori. E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra edizione delle 19.30 di 100 Notizie. L'appuntamento è a domani con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.
3: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TCE115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento.

0: Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova Eco G120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
1: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta. Il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
9: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ETS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per portare vita a una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, qui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante se io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì si è detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già... Stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort... È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma sì, nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
2: Anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, cioè, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
2: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa, cioè a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
2: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
2: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
2: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
2: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? E un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo

0: po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi, e poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo nel brevissimo termine, lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, E da lì anche il cliente può entrarci in questa

0: Le radici vincono, quindi.
1: Vincono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo. Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Buon pomeriggio Futura, dagli studi di Studio Centro Taranto in via Polibio, nuova puntata nel nostro approfondimento sociopolitico e oggi dedichiamo questa trasmissione alla GTF, Just Transition Fund, ovvero 800 milioni di euro disponibili per Taranto e provincia, una filiera di investimenti, di opportunità da innescare. Siamo di fronte ai primi bandi, alla pubblicazione dei primi bandi, finalmente. Si è messo in moto una macchina che già fa discutere, già crea dibattito e proprio per questo noi abbiamo ospite, tra poco ci colleghiamo, l'assessore regionale della Giunta De Caro, l'ex rettore del Politecnico e ingegner Eugenio Di Sciascio, che ringraziamo, eccolo qui, grazie ingegnere, grazie assessore per essere in collegamento con noi, forse va ripristinato il collegamento, ecco, intanto lo perfezioniamo. Stiamo in attesa di collegarci anche con il senatore Mario Turco, che eccolo qua. Buon pomeriggio, senatore.
1: Pomeriggio e grazie dell'invito e mi scuso in anticipo per questo mio collegamento di emergenza, ma non
0: No,
1: sono
0: ma
1: riuscito a rientrare
0: grazie.
1: ancora a Taranto.
0: L'importante è vedersi e sentirsi, il tema è importante, era giusto che lei ci fosse perché siamo qui a fare il punto della situazione sul GTF, sul Just Transition Fund, ma era importante che lei ci fosse. Ecco De Sciascio, benvenuto assessore. Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. È collegato con noi il senatore Turco che stavo salutando in questo momento. E
1: Saluto
0: dicevamo.
1: l'assessore.
0: Sì, non lo sento l'assessore.
1: Faccio un altro tentativo.
0: Eccoci qua, no, la sentiamo assessore, la sentiamo.
1: Ah,
0: Buon pomeriggio. Sì, la
1: buon
0: salutava
1: pomeriggio.
0: il senatore Turco prima. Sto
1: Lo
0: cercando di
1: ricordo.
0: fare, non faccio le presentazioni perché vi conoscete, però davanti agli spettatori li ho presentati, stanno per raggiungerci in studio il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno e il consigliere regionale di Taranto Massimiliano Di Cuia. Insomma, perché questi ospiti? Perché l'assessore si sta occupando ovviamente da alcuni mesi di queste e di altre partite, ma ci interessa il Just Transition Fund. Mario Turco, all'epoca del varo di questo strumento di investimenti e recupero, rigenerazione, poi andremo a fondo per capire di che parliamo, era sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Conte, parliamo del 2021-2022, dico bene Turco?
1: Sì, dici bene.
0: Perfetto. E quindi poi abbiamo vice sindaco Mattia Giorno perché è la filiera amministrativa da far allineare per rispondere ad alcuni quesiti che ci stiamo ponendo e ci porremo con voi. E poi Massimiliano Di Cuia che è stato protagonista di un'interrogazione consigliare alla quale l'assessore ha risposto e poi entreremo nel merito di quella interrogazione. Allora, intanto assessore Di Sciascio, a che punto siamo col GTF dal punto di vista della Regione Puglia?
2: Il GTF è un intervento molto importante. In questo momento siamo sostanzialmente in linea con i programmi di SPIR, con un leggero ritardo, però diciamo che non disperiamo di recuperare. Abbiamo degli impegni importanti, se volete riassumo molto
0: Sì, abbiamo
1: brevemente.
0: delle slide, però intanto cominci lei. Prego, prego.
2: Ah, diciamo, in questo momento abbiamo delle attività ovviamente relative alle bonifiche, abbiamo un'attività importante anche di supporto, in particolare sia ai lavoratori e alle lavoratrici CIGS, che è partita questa settimana, sta partendo nella settimana prossima un avviso, diciamo, indirizzato ai cosiddetti export duali di Taranto, sempre di reskilling e di supporto alla formazione anche attraverso un contributo economico. Abbiamo in corso un'attività molto importante che riguarda l'incentivazione di imprese attraverso i due strumenti PIA, Mini PIA GTF, oltre agli altri due Mini e Tecnonidi GTF. Tecnonidi GTF è appena partito. Abbiamo in avvio anche altre due misure, che saranno due misure aperte praticamente alla totalità delle imprese sul territorio, una di garanzia gestita con Mediocredito Centrale, una gestita direttamente da Puglia Sviluppo, che sarà un programma di microcredito per le imprese sempre del territorio tarantino. Diciamo Abbiamo anche, diciamo, una parte dedicata al social housing per circa 29 milioni di euro e chiaramente abbiamo la parte poi importante, sono circa 183 milioni di euro dedicate alle bonifiche, diciamo, che sono poi gestite direttamente dal
0: Con le
2: commissario.
0: filiere verdi. Sì, allora
2: Sì.
0: io direi che, siccome abbiamo spettatori e spettatrici a cui riassumere un po' ciò di cui parliamo, e magari guardando queste slide, lo dico anche a Turco, cominciamo a entrare un po' nel merito. Sento che stanno arrivando anche gli altri ospiti e li microfoniamo. Allora, Candelli, partiamo con la prima slide, numero 1. C'è la slide, altrimenti io vado. Sì, perché abbiamo fatto slide per spiegare cos'è il GTF, qual è la fase attuale, in che fase stiamo, a che punto siamo a Taranto, i territori, i settori di intervento, progetti già finanziati, gli obiettivi principali e una tabella comparativa con il Sulcis. Sarà importante capirlo perché il Sulcis intanto ha rimodulato alcuni dei suoi finanziamenti. Ripeto, parliamo di 800 milioni di euro, il Sulcis 350. Eccoci qua. Cos'è il GTF? Fondo per la transizione giusta, strumento Unione Europea nel 2021. Benvenuto intanto al Vice Sindaco Mattia Giorno che si accomoda. Grazie Vice Sindaco. Abbiamo appena cominciato. Abbiamo in collegamento il Assessore Di Sciascio e il Senatore Mario Turco. Scopo principale del GTF è aiutare le regioni e i lavoratori più colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra, evitando che la transizione ecologica crei ingiustizie sociali. Scorriamo Candelli. Fase attuale. Abbiamo bandi pubblicati, organismi intermedi già operativi, progetti, alcuni finanziati, start-up, filiere verdi, ne parlava prima, se ne sta occupando il commissario alle bonifiche Uricchio, cantieri Greenbelt, poi capiremo cosa sono, e altri in fase di progettazione, ad esempio un grosso progetto che è l'Hydrogen Valley. Un impatto concreto, con effetti più visibili, che però saranno appunto tangibili non prima di 1 o 2 anni. Il programma, abbiamo detto, è un programma che vede la luce nel 2021, poi nel 2022 viene varato e il piano esecutivo è entrato proprio nel cuore, nel 25, con i bandi più concreti negli ultimi mesi. Andiamo avanti, Candelli. Gli obiettivi, ecco qua, supportare i lavoratori, comunità industriale, promuovere la diversificazione economica, sostenere la coesione territoriale, favorire innovazione e ricerca. Andiamo avanti. Procediamo con l'altra slide. Dimensioni del fondo, abbiamo detto 800 milioni per Taranto e provincia. Sulcis 350 milioni, un'area interessata dalle miniere in Sardegna. Procediamo così. Oh, allora, destinato a regioni e province specifiche, l'abbiamo detto, le risorse possono finanziare infrastrutture green, start-up e microimpresa. L'assessore già prima ha parlato di nidi e tecnonidi, cioè di nuova realtà. Formazione e riqualificazione dei lavoratori, ricerca e innovazione collaborativa. Andiamo, vediamole tutte così. A che punto siamo? Secondo queste slide, se c'è qualche errore, assessore, senatore, vice sindaco, siamo pronti a aggiustare, è chiaro. Ecco qua, vedete, per Taranto, vedete lo schema, vi aiuto a leggerlo, ma è tutto elencato. Abbiamo anche l'elenco dei bandi già pubblicati, alcuni tra i bandi più importanti. Siamo entrati quindi nella fase operativa, vedete? Andiamo oltre. Ecco, progetti già finanziati o in fase di attuazione, qui abbiamo nidi GTF, filiere verdi, reti per Taranto, Hydrogen Valley, Green Belt, che sarebbe una sorta di parco verde, investimenti mini PI e PIA, abbiamo quindi quelle cifre a budget e gli obiettivi. Ultima slide, eccoci qua, ciò che era previsto per Taranto, ciò che era previsto per il Sulcis, però ripetiamo, il Sulcis l'anno scorso ha rimodulato, adeguando un po' gli obiettivi che Mario Turco mi pare, e ora sentiremo l'assessore e il vice sindaco, mi pare che sia la partita in campo questa. Sbaglio o stiamo impegnando ancora poche risorse rispetto a quelle disponibili e, stando a ciò che prevede il GTF, rischiamo di dover restituire troppi soldi già dall'anno prossimo? È il caso o no di risederci tutti intorno a un tavolo, comuni, non solo Taranto, Regione e governo, per tentare di rimodulare e impegnare attraverso un allargamento, si dice dei codici Ateco per capirci, ma allargamento quindi delle

0: attività produttive, ecco, lo dico ai nostri spettatrici e spettatori, affinché si possa impegnare più fondi possibile. Che ne pensa Turco? Che ne pensa il vice sindaco di Taranto? Di Sciascio, poi a lei la parola, ovviamente.
1: Allora, innanzitutto, vabbè, io rinnovo i ringraziamenti e saluto anche gli altri ospiti. Come è stato sottolineato, nel 2021 riuscimmo, a fine governo Conte 2, prima della caduta del governo Conte 2, ad assicurare a Taranto, così come anche alla Silcius, importante finanziamento europeo. E a Taranto destinammo, gli 800 milioni di cui si parlava prima. E questo era un pilastro, del cantiere Taranto, cioè uno dei pilastri, che unitamente ai fondi del PNRR, perché noi nel PNRR, nella prima bozza, quello che andammo a redigere nel corso del governo Conte 2, stanziammo 1 miliardo per, realizzare l'idrogeno valley, quindi per la produzione dell'idrogeno verde. E stanziamo poi risorse per l'infrastruttura, quella ferroviaria, per una velocizzazione della tratta Taranto-Metaponto-Battipaglia, in modo tale da collegarci poi direttamente all'alta velocità, quella Roma-Napoli-Reggio Calabria. E l'altro collegamento di investimento e gli altri pilastri erano collegati al Just Transition Fund. Oltre al PNRR c'era la ZES, c'era la zona franca doganale che andammo a istituire sempre nel governo Conte 2, istituimmo e finanziammo la fondazione del Tecnopolo del Mediterraneo, portammo nel CIS oltre 2 miliardi di investimenti con i giochi del Mediterraneo e altre misure infrastrutturali. Ora, questo era il piano
0: Questo è il panorama. Qui
1: strategico.
0: oggi dedichiamo al
1: Questo è il
0: GTF, poi ci
1: panorama.
0: occuperemo anche del CIS in un'altra puntata.
1: Però qui qual è il problema? Che questi progetti, questi finanziamenti dovevano essere tra loro collegati per creare un grande piano di riconversione integrato. Ora, noi abbiamo perso, da una parte abbiamo perso i fondi del PNRR, perché abbiamo perso 1 miliardo che il governo Meloni ha tolto al PNRR e ha tolto a Taranto. E quindi ha tolto un grande progetto di riconversione sull'idrogeno verde che doveva essere a Taranto. Nel PNRR abbiamo perso il finanziamento per la velocizzazione della tratta Taranto-Battipaglia. Nell'ambito del CIS, sempre nella riconversione integrata, abbiamo perso una parte della cantieristica navale su cui noi puntavamo, che doveva collegarsi poi al Just Transition Fund. Abbiamo perso 230 milioni di investimenti del gruppo Ferretti, che adesso lo sta realizzando alla Spezia. E sempre nell'ambito di quest'ottica abbiamo perso un altro finanziamento importante, che era quello di Renexia per realizzare le turbine delle paleoliche, sempre in
0: Senatore,
1: vista
0: quindi
1: della transizione
0: come non
1: energetica.
0: dover restituire una parte di fondi, anche se poi l'assessore
1: Allora,
0: magari poi ci tranquillizzerà su questo, però intanto parliamone.
1: Qui il tema è che manca, e questa è una grande lacuna, che manca il piano strategico industriale all'interno del Just Transition Fund. Cioè il grande rischio che qui corriamo è che tutte queste misure e tutte quelle che abbiamo perso non sono collegate tra loro per creare un grande piano strategico. Per cui rischiamo di avere tanti bandi frazionati, ma senza una governance unitaria, perché si è adottato a livello governativo, si è fatta una scelta che noi riteniamo sbagliata, di non avere una cabina di regia unica, ma avere tanti livelli di governance che non dialogano tra
0: Ma
1: loro.
0: infatti, senatore, chiedo
1: Per cui
0: scusa,
1: noi
0: io
1: oggi lamentiamo il fatto che non ci sia un piano strategico industriale che ci permetta di capire qual è la transizione energetica che dobbiamo andare a realizzare.
0: molto chiaro,
1: E quindi
0: senatore,
1: di
0: la prego ancora
1: conseguenza, sì.
0: di rimanere lì accostato, grazie, in auto. La prego ancora perché voglio sentire anche di Sciascio su questo, perché ricordo a me stesso, Mattia Giorno, professionalmente io ho trascorso il 2023 e il 2024 collaborando con gruppi del Parlamento europeo professionalmente, facemmo un giro per promuovere il GTF e spiegarlo. Allora, lo dico anche all'assessore, che non era assessore in quel momento, lo è da pochi mesi, ma incontrando molte amministrazioni, ci sentivamo rispondere durante

0: Conveni, non sapevamo di questa grande opportunità, oppure lo sappiamo, ma non abbiamo il personale nei comuni. Questo dal punto di vista dei comuni, perché nelle nostre slide si parla di paralisi amministrativa che i bandi ultimi stanno cercando di. Dal punto di vista del comune di Taranto e tuo, di vice sindaco, perché hai la delega anche alla grande progettualità, prima di passare la palla di nuovo all'assessore, perché è interessante ciò che ci dirà. Oggi l'Edicola del Sud, per esempio, come altri giornali, ma stamattina ancora un altro articolo che invita a verificare l'ipotesi di allargare la platea dei potenziali richiedenti, no? L'assessore già ha risposto a Massimiliano Di Cuia su questo, ma c'è anche, se ricordo bene, il sindaco Bitetti che ha scritto una lettera al capo gabinetto dell'assessore. Quindi, vice sindaco di Taranto, come possiamo fare per non dover restituire neanche un centesimo e sfruttare tutti i fondi disponibili?
1: Bisogna mettere in campo tutto lo sforzo necessario per tenere in piedi il coordinamento tra le istituzioni. Il GTF è un piano molto complesso, questa cosa va chiarita perché il modello di funzionamento di finanziamenti europei così grandi sconta una serie di rigidità che sono legate alle direttive che ti dà l'Unione Europea, che sono alle volte anche un po' diverse da quelle che usiamo noi per bandi che non hanno queste tipologie di provenienza di fondi. Tiene dentro una filiera che passa dall'autorità di gestione che è il governo, attraverso il Ministero per il Sud e la questione territoriale. L'organismo intermedio, che è la Regione Puglia, la quale deve fare i bandi di fatto per la spesa di una parte, non di tutte queste risorse, e poi gli enti locali. In che modo gli enti locali? Il Comune di Taranto vive una condizione sui generis, perché è assegnatario diretto dei finanziamenti per la realizzazione della Green Belt e del SIAB, e quindi noi stiamo già lavorando con la Regione Puglia,
0: La
1: abbiamo
0: Green Belt è
1: avviato.
0: riforestazione, lo dico per gli
1: La Green Belt è un
0: spettatori.
1: progetto di grande riforestazione di circa 80 milioni di euro e devo dire che su questo la Regione si è resa da subito disponibile. Abbiamo già svolto due incontri tecnici per concludere la preliminare della procedura negoziata, cioè quella procedura che permette al Comune di avere i soldi per poter fare la progettazione e successivamente il
0: Ricordiamo cos'è
1: cantiere.
0: la SIAB, anche vice
1: Il
0: sindaco,
1: SIAB
0: così.
1: invece è un altro grande progetto che riguarda la filiera del mare attraverso la riqualificazione e rifunzionalizzazione di una parte del Mar Piccolo, con la costruzione di alcuni approdi e quindi la realizzazione di infrastrutture utili a far sì che, ad esempio, la mitilicoltura, la produzione di cozze e tutto quello che ruota intorno al settore marittimo possa svilupparsi in maniera stabile e non in condizioni precarie come è avvenuto fino ad oggi e continua ad avvenire. E al tempo stesso prevede, a completamento della filiera, la riattivazione dello stabulatore, quindi di una serie di attività che servono a sviluppare ulteriormente la produzione e mettere sul mercato dei prodotti finiti del territorio tarantino che potrebbero dare quindi una veste completa a quello che è tutta la filiera del settore della
0: Però
1: mitilicoltura.
0: scusami, Giorno, nel Sulcis, e poi vorrei sentire anche Di Sciaccio su questo, nel Sulcis l'anno scorso i comuni, non solo Confcommercio, Camera di Commercio, Confindustria, i datoriali, i comuni, la politica hanno fatto quadrato per verificare a Roma la possibilità di rimodulare alcuni fondi. Ci sono le condizioni qui,
1: Ma a dire la
0: in
1: verità
0: cui.
1: lo abbiamo fatto anche noi, quando il Ministero ha organizzato a Taranto l'organismo di vigilanza, sorveglianza del piano, all'interno del quale c'erano le amministrazioni, c'erano la regione, c'era il governo, le agenzie coinvolte, i sindacati, tutto quello che è il partenariato locale che ha partecipato prima alla scrittura di una parte del piano, in buona sostanza quasi tutto il piano. Poi, diciamo, a eventuali modifiche che in quella sede sono state discusse, alcune modifiche sono state anche deliberate all'interno di quella riunione che si è svolta, se non ricordo male, era il mese di ottobre-novembre dello scorso anno, quindi stiamo parlando di pochi
0: Di
1: mesi fa,
0: pochi
1: dove
0: mesi fa.
1: sono state riappostate delle risorse, rimodulate delle fonti di finanziamento, non delle fonti, rimodulate delle appostazioni di finanziamento che sono state poi anche già recepite all'interno dei primi bandi che la Regione Puglia ha messo sul campo. Ora, ciò non toglie che ci sono altre parti di finanziamento che devono essere ancora spese e che devono essere messe a bando. Il JTF di fatto ha un orizzonte temporale che arriva al 2029, quindi noi abbiamo davanti il 31/12 del 2029, abbiamo davanti a noi sicuramente altri 3 anni e
0: Però devi
1: mezzo.
0: impegnare i fondi entro.
1: Non tutti, no, no, no, c'è un nel tabellario dell'Unione Europea c'è un impegno di fondi che è distribuito nel corso degli anni, quindi non sono da impegnare tutti 800.000
0: 76.
1: No, ogni anno c'ha un suo target di spesa.
0: C'era il primo questa soglia anno, del 70%.
1: Ricordo. Ogni anno ha un suo target di spesa. Il primo anno ha già scontato il target, siamo nel secondo anno in cui stiamo lavorando a

0: raggiungimento degli obiettivi. Siamo nel mese di maggio, i primi bandi la regione li ha fatti già correre. Ovviamente serve fare tutto il necessario per pubblicare il resto dei bandi, ad esempio, che permettono di raggiungere i target di spesa. Concorreranno al raggiungimento dei target alcune delle spese che il comune dovrà affrontare per le progettazioni di Green Belt e SIAB, quindi da questo punto di vista si sta camminando. È ovvio, ma io credo che di questo potrà garantirci l'assessore che è in collegamento, che c'è tutta la volontà politica, sia dal lato della regione, direi ovviamente anche dal lato del comune, ma possiamo sostenere anche, diciamo, dal lato dell'autorità di gestione del governo, perché sarebbe folle pensare che il governo non sia d'accordo alla spesa totale di queste risorse, anche se, come giustamente diceva il senatore Mario Turco, dal governo qualche criticità l'abbiamo avuta nel corso di questi anni, basti pensare al numero di riunioni del CIS che sono state fatte quando il senatore aveva la delega, eravamo nel governo Conte 2, e a quante ne sono state fatte in 4 anni di governo Meloni.
1: Dedicheremo al CES un'altra puntata perché
0: Sì,
1: è
0: ma
1: interessante il lavoro
0: è vero che stiamo parlando
1: che
0: di
1: si sta
0: JTF,
1: facendo.
0: è però anche vero quello che diceva il senatore,
1: A
0: cioè o si ha una
1: chiudere.
0: visione integrata dei finanziamenti e delle iniziative che vengono messe in campo sul territorio per le competenze e anche la volontà, la buona volontà di ognuno, oppure noi rischiamo che tanti interventi rischiano di essere monadi che, scollegati da loro, non generano quello che in economia si chiama effetto moltiplicatore e che può creare le condizioni affinché un sistema di sviluppo integrato si generi veramente rispondendo all'obiettivo del JTF, che è quello di riconvertire il territorio su modelli di produzione industriale innovativi, con annessa formazione, eccetera, eccetera.
1: Grazie, giorno. Assessore Di Sciascio, allora abbiamo uno sguardo critico e attento, diciamo, al rischio che le monadi, quelle che poi ha chiamato così, ha definito così giorno, possano non creare uno sviluppo integrato, che è quello a cui fa appello Turco, perché evidentemente, probabilmente, posso immaginare che quegli investimenti ipotizzati da quel governo potessero avere questa finalità. Allora, stiamo esagerando, assessore, crediamo sul rischio di dover restituire? È possibile allargare il raggio di chi possa far domanda e proporre progetti grazie a questi fondi? Prego.
2: Allora, mi consenta di fare qualche punto di chiarezza.
1: Assolutamente.
2: Non abbiamo una situazione difficile in termini di perderemo i soldi, questa ce la dobbiamo proprio dimenticare. Non voglio dire che è un falso allarme, perché ovviamente il monitoraggio c'è. I target siamo impegnati giorno per giorno con gli uffici a monitorarli e non perderemo i soldi. Voglio dire anche una cosa, io leggo i giornali, diciamo per me purtroppo, stamattina si parlava della grande rimodulazione che ha fatto il Sulcis. Noi l'abbiamo già fatta la prima
1: Sì,
2: rimodulazione.
1: l'edicola del sud, sì.
2: Leggevo, hanno introdotto il social housing, noi l'abbiamo fatta a dicembre la rimodulazione in cui abbiamo introdotto il social housing, cioè nel senso che noi le rimodulazioni le abbiamo fatte. Oggi stiamo per esempio monitorando la spesa sui PIA e sui mini PIA, avevamo in programma di fare anche un intervento sui contratti di programma, non lo faremo, utilizzeremo quelle risorse per aumentare la capacità di fornire supporto alle piccole e alle medie imprese. È un'attività che è in corso. Diciamo, monitorare è fondamentale, lanciare l'allarme non sempre ha senso. Poi c'è un elemento che vorrei chiarire, perché l'ho sentito già 2 volte, quindi lo ripeto. Non è che non abbiamo l'attenzione ai vari, chiamiamoli codice Ateco. Il bando reti era aperto praticamente a tutti, adesso lo stiamo rifinanziando per altri 15 milioni di euro. Il bando trasformazioni è aperto praticamente a tutti i codici Ateco. Il bando PMI-PIA aveva una logica che va esattamente nella logica della JTF, cioè nell'accompagnamento alla trasformazione dell'area tarantina. Siamo intervenuti anche questo con i fondi del JTF, che contribuiscono peraltro al target, perché tiriamo fuori, come le stavo accennando, due ulteriori avvisi che sono orientati all'intera platea diciamo, delle imprese. Sono uno che sarà un fondo di garanzia di circa, dico delle cifre che non saranno esattamente precise al zero, però all'ultima cifra decimale, però siamo intorno ai 60 milioni per un fondo di garanzia gestito dal microcredito che partirà nelle prossime settimane, e analogamente avremo un fondo invece di microcredito che ha sempre un beneficio poi finale per le imprese, che sarà invece gestito direttamente dal Fondo di Sviluppo, anche questo per un valore più o meno di 60 milioni di euro, che peraltro si aggiunge a quello che è previsto per l'intera regione, ma ha una sua specificità e una sua immediatezza proprio per l'area di Taranto. Noi cerchiamo, capisco che è un programma complesso, questo bisogna dirlo, perché diciamo, come dicevo stamattina, non esistono soluzioni semplici a problemi complessi.
1: Stamattina lei era a Taranto al TEF, giusto?
2: Sì, abbiamo una situazione, diciamo, complessa, anche perché attendiamo ancora la risoluzione, qualsiasi essa sia, relativa all'ex Ilva. Dall'altro ci tengo a precisare una cosa, il famoso miliardo del grande progetto che era PNRR, poi è saltato, eccetera, in realtà in questo momento ce l'abbiamo per circa un miliardo di euro, che poi era passato dal PNRR, diciamo, è stato spostato a fondi nazionali, in questo momento sospeso, perché quello prevedeva il DRI per l'ex Ilva. Quindi fino a che non finisce l'Ilva, diciamo, non troviamo una soluzione per l'Ilva, abbiamo questo miliardo, speriamo che, diciamo, il governo non speriamo di non aver acceso un faro su questo miliardo di euro. Quel grande progetto è fermo nell'attesa che, diciamo, si decida il destino di Ilva. Dopodiché, sicuramente, ripeto, sono progetti di una certa complessità, però mi sento ragionevolmente in grado di smentire l'ipotesi che perderemo un sacco di soldi o che siamo in enorme ritardo, almeno in questo caso. Qui si può fare meglio in tutti gli ambiti, è sicuro questo fatto, però considerato che l'attuazione è cominciata nel 2025, io sto qui da 3 mesi, ma se guardo indietro non posso dire agli uffici che ci sono stati dei ritardi, perché effettivamente stiamo sviluppando sostanzialmente in linea con gli obiettivi tutti i piani. Vi ricordo che c'è una parte importante, l'ho detto all'inizio, ma lo ripeto, che riguarda la parte, possiamo dire, di welfare o comunque di supporto al reinserimento lavorativo. Anche quello che ha avuto un lieve ritardo, abbiamo avuto un avviso e l'altro in particolare.
1: Beh, GTF è nato per quello, per garantire il lavoro a chi lo stava perdendo secondo il vecchio modello industriale tarantino, certo. Vuol dire, quello è il minimo sindacale, che infatti ieri è arrivata la comunicazione dei 700-800 lavoratori. Senatore Turco, grazie, sì, assessore, grazie. Assessore, posso pavoneggiarmi se posso? La ringrazio, perché come struttura televisiva, perché mi è sembrato molto più esaustivo che nella risposta all'interrogazione di Massimiliano Di Cuia. È una simpatica provocazione che le faccio, però la ringrazio per questo, perché ci ha dato materiale per riflettere, andare avanti e giornalisticamente seguire per gli impegni assunti e gli impegni che andrà a prendere ancora in futuro. Senatore Turco, io la vorrei salutare e lasciare, perché mi rendo conto che in auto accostato da mezz'ora, ringraziandola, come valuta quindi questa breve, ma devo dire gentile e esaustiva, risposta dell'assessore Di Sciascio?
3: Allora, io innanzitutto annuncio che nelle prime ore, proprio questa mattina, ho presentato alla stampa una interrogazione parlamentare che deposederò al governo Meloni, in particolar modo al ministro Urso e al ministro Foti, su due aspetti. Innanzitutto il perché il GTS ha perso 50 milioni di euro. E quindi chiediamo a questo punto al governo come mai da 800 milioni circa che avevamo stanziato, la programmazione prevista arriva a 750 milioni. Quindi vorremmo sapere i 50 milioni.
1: Ma senatore, la sua è un'interrogazione retorica, mi consente.

0: finta questo loro, gioco di parole, ma non sa veramente questi 50 milioni dove sono stati spostati.
1: No, no, personalmente non so dove siano stati.
0: Quindi è vero, non è retorica politica, è vero che non lo sa.
1: No, okay. No, assolutamente. Va Vorremmo bene. Conoscere e far conoscere a questo punto anche ai cittadini, per motivi di trasparenza, dove sono andati a finire questi 50 milioni. E poi l'altro aspetto è quello di comprendere qual è il piano strategico che, a cui sono collegati tutti i progetti, tutti i bandi e tutti i finanziamenti. Perché, come è stato sottolineato, il Just Transition Fund deve governare la transizione energetica, quindi la tutela del lavoro, quanti posti di lavoro dobbiamo attenderci da questi 800 milioni, quali sono i capitali privati che ci attendiamo che questo progetto vada a sviluppare, quali sono poi le tutele sanitarie e ambientali, quindi questi aspetti che sono quelli cardini, anche perché io ricordo benissimo quando redigemmo e ottenemmo questo finanziamento, c'era soprattutto l'obiettivo ambientale, l'obiettivo sanitario, l'obiettivo occupazionale a cui poi questo progetto doveva poi ottemperare. E quindi noi ci attendiamo a questo punto dal governo di capire qual è il piano strategico per Taranto, quanti posti di lavoro, quanti capitali privati dopo 5 anni, perché sono passati nel frattempo quasi 5 anni, quindi il governo Meloni, che è il governo più longevo d'Italia, che ha avuto a disposizione tante risorse, e su queste risorse noi vorremmo attendere delle risposte da parte del governo.
0: Grazie senatore. Allora, col permesso di tutti, assessore può rimanere con noi qualche minuto ancora, mi auguro? So che alle 4 aveva un impegno. Bene, allora, grazie, allora, prego.
2: Diciamo, non mi risulta, spero che non, di non essere smentito, però diciamo, ad oggi non c'è stata, non voglio fare la difesa del governo, però non c'è stata una sottrazione di risorse rispetto a quanto previsto. L'ammontare delle risorse assegnate al GTF Taranto è, se vogliamo essere precisi, 795 milioni, 610 mila e 21 centesimi.
0: Quindi sono 45 milioni, non 50, ma il dubbio di Turco, quindi riguarda 45 milioni.
2: No, sono parenti a 800, però sono 795 milioni. Poi nella semplificazione
0: Me lo conferma,
2: giornalistica si parla di 750. In questo momento non abbiamo avuto sottrazione di risorse. Per onestà intellettuale e per la bellezza dei numeri.
0: Voglio dire, se l'assessore regionale non di centrodestra non vuol difendere Meloni, ma risponde così, Turco, c'è un'anticipazione di risposta del governo, però è chiaro che poi cortesemente rendici edotti sulla risposta che riceverai.
3: Sui 45 milioni a questo punto restiamo tutti in attesa di ricevere la risposta all'interrogazione, perché potrà semplicemente chiarire a tutti noi la giusta e legittima domanda del senatore. Io non vorrei però che si faccia riferimento a una quota del fondo del GTF che il governo ha trattenuto per sé per l'assistenza tecnica, chiamiamola così, che poi viene anche ripartita sul territorio per l'assistenza tecnica territoriale, e che potrebbe essere quella che si considera estranea ai 750, che invece sono investimenti diretti. Però, siccome il senatore pone una domanda alla quale siamo tutti giustamente curiosi di sapere eventuali colpi di scena da parte del governo, noi lo ringraziamo e magari attendiamo la risposta. Di sicuro non sarò io a difendere il governo Meloni.
0: Intanto io ringrazio, era già inquadrato, ringrazio Massimiliano De Cuia per averci raggiunti, non era scontato, perché non vieni, vieni da fuori città, quindi grazie.
4: Grazie a voi per l'invito.
0: Di Cuia però sei stato citato più volte, non so se l'orecchio ha fischiato, perché abbiamo citato la tua interrogazione, la risposta dell'assessore, ho giudicato la risposta televisiva molto più esaustiva rispetto al, non laconico, ma schematico testo con cui gli uffici hanno risposto alla tua interrogazione. Oh, scusate, mi è scappato il tu, ma alla fine ci si conosce tutti, nel rispetto dei ruoli non è un reato ancora darsi del tu. Di Cuia, abbiamo parlato, fatto un po' la panoramica anche attraverso le slide, i timori, le critiche del senatore Turco su una parcellizzazione degli interventi in generale, non solo di GTF, le rassicurazioni da un certo punto di vista ottimistiche, politicamente parlando, di Mattia Giorno, le rassicurazioni tecnico-politiche e il rilancio sul piatto degli investimenti e dell'obiettivo pluriennale da parte dell'assessore, che ha anche smentito alcune criticità contestate.

0: alcuni timori allarmi, dal tuo punto di vista rifaresti quell'interrogazione in cui dici, chiedo scusa a tutti, si potrebbe allargare la fascia dei codici ATIC o delle attività per coinvolgere più attività produttive possibili nel GTF? La rifaresti questa interrogazione?
1: Beh, sicuramente sì, intanto ben trovati a tutti, anche agli amici collegati dall'esterno. No, non solo rifarei l'interrogazione, ma insomma, colgo l'occasione di questa trasmissione per dire che ho anche richiesto una convocazione della quarta commissione chiedendo l'audizione.
0: Spieghiamo cos'è la quarta
1: La
0: commissione
1: quarta
0: in
1: commissione è la
0: regione.
1: commissione consiliare del Consiglio regionale che si occupa di sviluppo economico e quindi che ha competenza specifica. Sul tema anche dei
0: Dell'assessorato,
1: fondi e
0: dell'ingegner
1: dell'assessorato
0: di Sciascia.
1: dell'ingegner di Sciascio, perché credo che questa questione meriti certamente un approfondimento. Provo a spiegare il senso della mia iniziativa,
0: Certo.
1: che non è un'iniziativa, diciamo, isolata, è un'iniziativa che nasce da un movimento abbastanza diffuso, un sentire abbastanza diffuso in città, che poi è stato palesato da associazioni datoriali, Confindustria, Confcommercio, ma anche altre. Ma apprendo e leggo, apprendo dalla stampa, e non mi sembra che la notizia sia stata smentita da nessuno, che pare che anche il comune abbia
0: Quale comune?
1: caldeggiato, anche il comune di Taranto
0: C'è
1: abbia,
0: una lettera del
1: cioè, pare ci
0: sindaco agli
1: sia una
0: uffici?
1: lettera agli
0: Sì,
1: uffici
0: certo.
1: di Reggio Emilia nel quale il sindaco fa una richiesta che va nella stessa
0: Però
1: direzione in
0: dettaglia gli
1: cui.
0: ATECO addirittura, mi pare.
1: Sì, no, no, non la
0: Giorno,
1: conosco.
0: giorno. Mi pare che il
1: Sì,
0: sindaco
1: chiede
0: dettagli.
1: l'apertura ad alcuni, chiede la possibilità di
0: Sì.
1: valutare l'apertura su
0: Forse ce
1: alcuni
0: l'ho,
1: codici.
0: scusate,
1: Non
0: intanto la cerco.
1: conosco i dettagli di questa nota, l'ho preso dalla stampa, ma mi pare che il senso dell'iniziativa, non so se immagino la lettera del sindaco, non so di chi, comunque del comune, vada nella stessa direzione dell'iniziativa che ho assunto
0: Il
1: io. Qual
0: sindaco
1: è?
0: dettaglia gli ATECO di rilancio turistico e sviluppo abitativo,
1: Commercio.
0: gestione impianti sportivi del Mediterraneo, mobilità sostenibile via mare, attività artigianali e commerciali. Per esempio, sulla swing sociale, l'assessore già ci ha detto, abbiamo già rimodulato come ha fatto il Sulcis.
1: In quel tavolo di
0: Sì, no, e la
1: novembre,
0: firma è di Piero
1: facendo anche tu.
0: Bitetti e una lettera destinata al, eccolo qua, dottor Orlando, dirigente Servizio Fondo Sociale Europeo della Regione Puglia. Mi pare di ricordare 2 o 3 anni fa l'ho incrociato il dottore, anche lui grande competenza, molto gentile anche in quell'occasione, da Grottaglia, se non sbaglio, un convegno, si parlava di GTF 2 anni fa. Scusa, ti ho interrotto, ma era per
1: No, è un
0: integrare.
1: elemento importante che mi aiuta
0: Grazie.
1: anche nella risposta e nel dire che il senso è esattamente quello che. Insomma, mi pare abbia voluto perseguire il sindaco nella sua nota. Ogni tanto destra e sinistra possono dire pure le stesse cose, perché
0: Beh, sugli obiettivi sarebbe
1: se si
0: auspicabile,
1: fanno le
0: insomma.
1: cose nell'interesse del
0: Certo.
1: territorio, senza polemica, si possono dire anche le stesse cose, possibilmente giuste, sarebbe meglio. Come
0: Farle
1: questa,
0: anche bene non sarebbe
1: credo
0: male.
1: che come questa sia una cosa giusta, che non è, voglio chiarirlo questo, una polemica nei confronti di nessuno, tantomeno nei confronti del bravo assessore di Sciascio, che è arrivato da 3 mesi e sta là e ci rendiamo conto che sta gestendo tante vertenze difficili e quindi lo capiamo bene che l'ultimo a cui c'è da imputare una responsabilità sarebbe lui. Fermo restando che qui non ci sono da imputare responsabilità. C'è una valutazione alla base di questa mia iniziativa. Lo sa bene l'assessore, lo sappiamo bene tutti, la Giunta De Caro. Non appena insediata, uno dei primissimi atti è stata la sospensione dei bandi PIA e Mini PIA.
0: Però confermando il GTF,
1: Sì, no,
0: cioè,
1: no, no, no,
0: va detto,
1: arrivo,
0: certo,
1: arrivo.
0: ma su
1: Noi
0: codici ATECO diversi,
1: su
0: però
1: codice
0: questo
1: noi
0: è il tema.
1: su
0: No, ma io mi sto
1: questo
0: mettendo nei panni dello spettatore.
1: bandi PIA e Mini PIA che
0: Sì.
1: riguardavano codici ATECO diversi da
0: Sì.
1: quelli finanziati con il GTF, su questo c'è stato un confronto costruttivo con l'assessore e anche col presidente De Caro, su un'audizione che avevo richiesto sempre in quarta commissione. Credo che quel metodo sperimentato vada perseguito. Ecco perché dico, poiché quelle misure di sostegno regionali che hanno funzionato molto bene per Taranto, questo va riconosciuto, nel senso che soprattutto nel settore turistico i mini PIA turismo hanno avuto un'incidenza importante negli investimenti, sono stati un modo per incentivare investimenti tesi alla diversificazione, perché poi alla fine non ci dimentichiamo che la transizione giusta significa
0: Ah
1: anche
0: certo.
1: diversificare gli
0: È Taranto che
1: investimenti.
0: deve andare oltre se stessa.
1: Esattamente. E quindi
0: Assolutamente.
1: l'idea che nasce dal fatto del fermo forzato da quanto abbiamo appreso di quelle misure di sostegno, l'idea era quella di poter aprire i PIA e i mini PIA finanziati con il GTF, che invece sono misure ancora attive, perché sono misure

0: specifiche riguardanti non l'intera regione.
1: Di cui il PIA GTF, per esempio, sono incentivi destinati soprattutto a medie e grandi imprese per investimenti innovativi. Quindi innovazione, energia pulita, economia circolare. Il mini PIA GTF, per dare un'idea agli spettatori, si tratta della versione dedicata a micro e piccole imprese, professionisti e reti di impresa. Aiuterebbe aziende locali ad avviare o ampliare attività innovative e sostenibili in settori come manifattura e servizi.
0: Ed è proprio questo il tema. Ed è proprio questo il tema. Ci è sembrato corretto, ascoltando il territorio, proporre all'assessore, alla giunta, insomma, a chi oggi ha potere decisionale, l'apertura e l'ampliamento della platea dei beneficiari a soggetti aventi codice ATECO differenti da quelli attualmente ammessi a questa forma di beneficio e di finanziamento. Abbiamo parlato prima del turismo, ma ho letto e ho ascolto nella nota del sindaco che si parla di housing sociale, ma l'assessore ci dice che c'è già stato un intervento importante su questo. Sì. Io ho parlato di terziario, di commercio, di artigianato, c'è cioè una serie di platee, una platea di beneficiari molto più ampia che potesse in qualche modo colmare il vuoto lasciato dalla sospensione di quei bandi. Concludo dicendo che spero che su questo, in occasione dell'audizione che abbiamo richiesto, ci possa essere un confronto con l'assessore. Spero che l'assessore ci possa venire a dire che queste misure si possono attuare o che in alternativa ci sono misure differenti, sempre a sostegno di questi settori. Perché dico questo? E qui non voglio fare né l'allarmista né, ma lo dico perché, poiché abbiamo questi fondi a disposizione, non mi vorrei ritrovare tra 2 anni e mezzo, 3 anni con dei fondi che non sono stati spesi e ci dovremmo ritrovare a dire questi fondi.
1: In tua assenza, lo dico per rispetto dei tuoi confronti, ci sono state rassicurazioni in questo
0: momento. E sono felicissimo di questo, però voglio dire che il sistema della rimodulazione della spesa, mi pare che il commissario Fitto non più di 2 settimane fa abbia annunciato proprio sui fondi di coesione una rimodulazione importante che riguarda 7 miliardi di risorse che riguardano l'Italia, spostandoli da alcuni settori ad altri, proprio in ragione del fatto che i tempi e i momenti cambiano, le esigenze cambiano e quindi sono fondi destinati a Taranto. Credo che la preoccupazione di tutta la classe politica, non di destra o di sinistra, tutta la classe politica debba essere quella che queste risorse restino a Taranto. Sono felicissimo delle rassicurazioni e soprattutto che sia una spesa però produttiva. E secondo me, per renderla maggiormente produttiva, un'idea può essere quella
1: se continuiamo così, un GTF per me va fatto, perché verrò cacciato, perché ho dimenticato di mandare la pubblicità. Quindi, assessore, c'è una linea per salvare un giornalista che non ha mandato la pubblicità? Allora, Turco, prima di andare in pubblicità e di chiudere insieme poi i prossimi 10 minuti, perché poi l'assessore magari interverrà e c'è Giorno che voleva dire qualcosa. Turco, allora, secondo te, ti saluto, senatore, è ancora in linea Turco? No, perché, va bene, era giusto, e aveva accostato con l'auto per noi. Ringraziamo il senatore Turco. Allora, qualche secondo di pazienza, torniamo, perché Giorno scalpita che vuole aggiungere qualcosa, non so perché, non lo voglio sapere dopo.
2: No, ma non scalpita, è un dettaglio tecnico. Vai,
1: fammi dire scalpita perché faceva scena.
2: Va bene.
1: Allora, poi l'assessore di Sciascio magari potrà commentare, penso che vorrà questi auspici, tra virgolette, col sorriso e provocatori del consigliere di Cuia, anche a te poi una chiusura. Qualche secondo e i prossimi 10 minuti, secondo me, saranno scoppiettanti, anche perché abbiamo ancora delle carte di cui parlare a fra poco.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
3: Festeggia con Masseriamo Dio
2: e Masseria Leucaspide.
3: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Rieccoci, stiamo parlando di futuro. La trasmissione si chiama Futura. Siamo alla 32esima, non ricordo, puntata di questa stagione, che è la seconda. Questa trasmissione è dedicata al domani, però tenendo sempre presente che le criticità, le controversie politiche, i nodi da sciogliere, le domande a cui rispondere. Assessore di Sciascio, sviluppo economico della Regione Puglia, insomma, di cui ha quasi fatto, non dico ha aperto una linea di credito, perché in politica le linee di credito sono relative, però ha mosso qualche critica, ma auspicava una soluzione collegiale però. Però non ritiri l'allarme e le critiche poste, garbatamente e istituzionalmente, in quella interrogazione. Assessore.
6: Tanto io credo che qui lavoriamo tutti per Taranto, per questo territorio, quindi il tema delle polemiche politiche lo lascerei proprio da parte, visto che siamo tutti interessati a che queste risorse vengano utilizzate al meglio, che Taranto abbia un'altra idea, un'altra visione di sviluppo. Detto questo necessario prologo, vorrei chiarire qualcosa, nel senso che noi stiamo introducendo, l'avevo detto prima, però diciamo non c'era il consigliere di Liguria, noi stiamo introducendo, abbiamo in avvio due misure totalmente aperte a qualsiasi codice agricolo, come si suol dire. Una è una misura di garanzia gestita da Mediocredito, l'altra è una misura gestita direttamente da Puglia Sviluppo per microcredito a imprese micro, piccole, diciamo proprio orientato in questo senso. Devo anche dire questo, gli attuali PIA GTF e mini PIA GTF hanno avuto un grande successo e in questo momento abbiamo, leggo così per non dire, per non dare numeri sbagliati, abbiamo 16 diciamo proposte su PIA GTF trasmesse, altre 17 in lavorazione, alcune le abbiamo già approvate e peraltro alcune sono su industria, industria manufatturiera, ma abbiamo anche commercio, industria alimentare, logistica. Sui mini PIA addirittura abbiamo 23 diciamo in richieste complete presentate, ma ci sono addirittura 81 in lavorazione. Quindi vuol dire che la risposta sull'attuale disegno e quindi sugli attuali codici ATECO, per semplificare, è già molto importante. Addirittura, ce lo dicevo poc'anzi, è talmente importante che abbiamo deciso di riformulare per far fronte a quelle che sono già in corso di valutazione, per far fronte a queste abbiamo deciso di non aprire il bando per l'avviso per i contratti di programma, ma utilizzare quelle risorse che sono oltre 40 milioni di euro proprio per le piccole e medie imprese, molte delle quali sono già del territorio, alcuni sono investimenti, tra l'altro anche diciamo perché come sapete gli avvisi PIA e mini PIA guardano anche all'incremento di occupazione, ci sono in

0: interventi di un incremento di occupazione di diverse centinaia di addetti, quindi nella lotta dello sviluppo. Comunque questi interventi guardano alla ricollocazione delle persone, all'impresa. Poi si può discutere di tutto, lo vogliamo fare in commissione, lo possiamo fare, ripeto, c'è un'apertura totale, però in questo momento non so neanche se avrebbe senso considerare le risorse disponibili. È atteso che stiamo intervenendo con due misure specifiche che non hanno proprio limiti sui codici Ateco.
1: Quindi mi pare di capire, corregga se sbaglio, assessore, che l'assessore non è contrario all'apertura a altri codici Ateco, non ne avverte proprio la necessità e l'opportunità tecnico-contabile operativa. Cioè, sembra che possa bastare al.
0: Proprio perché abbiamo due misure ora in partenza che copriranno le micro e piccole imprese relativamente, diciamo, a qualsiasi, indipendentemente dal codice
1: È una
0: Ateco.
1: risposta, è una
0: Diciamo,
1: risposta,
0: sono due
1: grazie assessore.
0: misure ulteriori che
1: Sì.
0: vanno sempre nella logica, non stiamo, diciamo, non andiamo a perdere i soldi, diciamo, li copriremo in questo senso,
1: Sì,
0: utilizzeremo in questo senso.
1: usiamo termini più accessibili a chiunque. Rassicurazioni ulteriori, questa volta si è aggiunta una spiegazione anche tecnica, ma ti aggiorno, cosa volevi dire prima? Di cui un commento alla risposta dell'assessore.
2: Io volevo aggiungere, diciamo, questo elemento di valutazione che può sembrare un po' polemico, ma in realtà è oggettivo. Intanto ringrazio il consigliere Di Cuia perché con lui si riesce a fare dibattito politico in maniera tecnica, competente e anche abbastanza
1: Beh,
2: serena.
1: qui cerchiamo di fare così, per fortuna.
2: No, ma
1: Per
2: non sono, gli
1: fortuna. Vabbè,
2: esponenti di centrodestra non sono così, tutti così oggettivamente
1: ma noi
2: disponibili e
1: stiamo con i
2: aperti al
1: presenti,
2: confronto.
1: parliamo con i presenti e dei presenti.
2: No, ma questo introduce l'argomento. La modifica dei codici Ateco, io non entro nel merito di quale codice, dell'opportunità o non opportunità, credo che sia utile ragionare eventuali modifiche, ma poi questa cosa verrà discussa con la Regione. L'assessore ha espresso una posizione politico-istituzionale che è tuttavia anche accoglibile, quindi è una discussione che si rimanda su altro tavolo. Ma la modifica dei codici Ateco passa inevitabilmente dall'autorità di gestione, che è il governo, attraverso la figura del dottor Parlangeri, dirigente del Ministero della Coesione Territoriale e del Sud, il quale ha scelto i codici Ateco negli anni scorsi, in ultimo i mesi scorsi, quando sono state fatte le riprogrammazioni delle risorse, in cui è stato inserito anche il social housing, come giustamente diceva l'assessore di Sciascio. E quindi io dico al consigliere regionale che indipendentemente dalle giuste attività che si fanno nelle commissioni, in aula, perché ovviamente quelli sono gli strumenti che si hanno a disposizione e vanno utilizzati tutti. Forse sarebbe il caso però di dire ai parlamentari di centrodestra e quindi al dottor Parlangeli, che è notoriamente, diciamo, un'espressione del governo vicino al commissario Fitto, perché
1: Vabbè, è un
2: arriva con lui lì
1: tecnico Parlangeli,
2: e resta
1: giusto?
2: ovviamente come tecnico, di
1: È un
2: attivarsi
1: tecnico.
2: sul livello nazionale per eventuali disponibilità a modifiche dei codici Ateco, perché se noi circoscriviamo il dibattito tra comune e regione, rischiamo di parlarci addosso. Dopodiché c'è il soggetto che deve decidere, che sta a Roma, che è legato al governo di centrodestra, che tra l'altro è venuto anche a Taranto in occasione di quell'assemblea che si è svolta in cui sono state, diciamo, postate, rimodulate le risorse, e dire a loro che forse è il caso che siano loro a battere un colpo su
1: Di
2: eventuali
1: Cuia,
2: ulteriori disponibilità.
1: Giorno prende la palla e la butta dall'altro lato e anche a Roma.
3: Allora, anzitutto chiarisco, ma principalmente all'assessore, che non c'è alcuno spirito polemico nella mia iniziativa, ma lo dico davvero perché credo che qui si tratta solo di, lo ha detto bene
1: Si
3: l'assessore, si tratta solo,
1: percepisce
3: no, ma no, ma se,
1: che non c'è.
3: esatto, perché sì, l'assessore giustamente dice qui lavoriamo tutti per Taranto, quindi no, non c'è da fare polemica davvero su nulla. Dico all'amico Mattia Giorno che, poiché sono profondamente rispettoso dei ruoli istituzionali, credo che quello che deve fare un consigliere regionale è rivolgersi all'assessore regionale che rappresenta il dipartimento, la struttura, l'amministrazione che gestisce la misura e capire qual è anzitutto l'intenzione, se c'è la volontà di sostenere questa iniziativa che parte da Taranto, che attraverso un consigliere regionale, ma devo dire anche attraverso la condivisione di altri enti, di altri colleghi consiglieri, si rivolge a chi sta gestendo la misura. Dopodiché, se emerge questa condivisione, questa volontà che è politica, che nasce dal territorio, io credo che insieme la Regione, ma anche con i parlamentari del centro-destra, si possa rappresentare questa esigenza. Ma io, poiché credo realmente, non lo dico per

0: come dire, per spot. Credo realmente nel confronto e nel rispetto dei ruoli istituzionali, credo che la sede più opportuna, anche per discutere di quanto ci anticipava l'assessore in merito a nuove misure, a nuovi sostegni per il territorio ionico, sia la commissione alla quale ho chiesto che partecipi il Comune di Taranto, partecipi
1: Però
0: l'assessore.
1: gli altri comuni anche, scusate, anche gli altri comuni.
0: Diciamo che il GTF è una misura che riguarda

0: O sbaglio.
1: Chiederemo, ho chiesto l'audizione del Comune di Taranto, della provincia di Taranto, dell'assessore e delle organizzazioni di categorie più rappresentative, perché credo che quella sia una sede istituzionale, deputata ad affrontare questa discussione nei termini di serenità, di competenza e di, come dire, di condivisione e di collaborazione in cui lo stiamo facendo
0: Assessore, di
1: adesso.
0: cui non molla, non so se è chiaro, eh.
1: No, ma non è che,
0: Questi giovani.
1: ma non è che, grazie per il giovane che non sono ormai da molto tempo, ti
0: No,
1: ringrazio
0: sei giovane,
1: comunque.
0: altrimenti che devi
1: No, no,
0: dire.
1: non sono, lo sono
0: Assessore, di cui
1: assolutamente.
0: non molla, tiene il punto, garbatamente, ma lo tiene.
2: Guardi, lo so che le piacerebbe magari che ci mettiamo a litigare
0: No,
2: così,
0: no,
2: diciamo,
0: no, no,
2: sarebbe
0: no, anzi.
2: però mi sembra che, diciamo, le considerazioni del consigliere siano corrette. Diciamo, noi avremmo voluto di continuare questo confronto che guarda esattamente al bene della città di Taranto, non ci sono altri. Mi fa piacere che, diciamo, si rappresenti il fatto che abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Mi consentite una precisazione, diciamo, ancora una volta, né governativa, ma più che altro tecnica. Diciamo, in questo momento credo che non ci sia più neanche Parlangeli, ma ci sta, credo, Dora Di Francesco. L'altra cosa, per non fare confusione sui codici Ateco, il codice Ateco non è che li decide, non è, come si può dire, la Presidente del Consiglio
0: Eh
2: telefona e
0: beh, no,
2: decide il
0: certo.
2: codice Ateco. Il Just Transition Fund viene da dei fondi dell'Unione Europea che dicono dovete fare la transizione. Quindi i codici noi li abbiamo individuati, ovviamente nell'ambito anche dell'interlocuzione che c'è con l'autorità di gestione centrale, perché fossero corrispondenti agli obiettivi di transizione. Per cui se avessi messo, tra virgolette, come codice Ateco l'industria fossile, ok, non era proprio nell'ambito della transizione, quindi ci sono state delle scelte orientate alla transizione nell'ambito del codice
0: Grazie Assessore. Allora io vi ringrazio tutti, ma credo che dobbiamo tornarne a parlare. Io direi che aspettiamo questa convocazione di commissione. L'hai già chiesta?
1: Ateco. Sì.
0: Quando potrebbe avvenire?
1: Deve essere calendarizzata, insomma, credo. Sono le elezioni, c'è la questione sanitaria in questo momento dell'IRPEF che adesso occuperà un po' le commissioni. Quindi io credo che, insomma, nel mese di giugno riusciremo a calendarizzarla. Poi i soggetti da udire sono tanti, però, insomma, sono fiducioso che si possa fare a stretto giro.
0: Bene, Vice Sindaco, una domanda che c'entra poco col GTF, ma c'entra, ma tiene tutto dentro questo Palazzo degli Uffici, quando lo vedremo da fuori almeno bello, almeno. Diamo seguito a quella puntata che facemmo l'anno
3: Esatto, diamo
0: scorso.
3: seguito a una
0: Voglio
3: puntata,
0: proprio una
3: anzi
0: risposta
3: io
0: secca.
3: direi una puntata e una passeggiata che abbiamo fatto anche
0: Dentro,
3: all'interno
0: fu
3: di
0: bello.
3: Palazzo degli
0: Tra l'altro fu
3: Uffici
0: molto
3: insieme,
0: suggestiva, devo dire una delle
3: bellissimo.
0: trasmissioni più seguite perché molti si sono rivisti nei corridoi
3: Dove hanno
0: dell'Artica.
3: studiato,
0: Sì,
3: dove c'era il
0: risposta
3: tribunale.
0: secca,
3: Abbiamo
0: i
3: approvato la
0: tempi.
3: delibera di giunta per il progetto esecutivo, abbiamo la commissione ovviamente tecnica ha redatto il verbale di aggiudicazione della direzione dei lavori, sono in corso i 30 giorni per le verifiche rispetto alla direzione dei lavori e come prevede il codice al seguito di questi 30 giorni sarà possibile pubblicare la gara dei lavori per circa 10 milioni e mezzo di euro per le facciate. I 30 giorni scadono orientativamente intorno al 10 di giugno, quindi io mi sento sereno di dire che la metà di giugno noi saremo in grado di pubblicare il bando
0: Va
3: dei
0: bene,
3: lavori, che non
0: seguiremo.
3: si può pubblicare prima se non si aggiudica la gara della direzione dei lavori, questo lo prevede il codice.
0: Seguiremo, poi magari dopo aver dato questa, tra virgolette, lo dico per banalizzare, questa splendida rinfrescata dell'immagine esterna, ma tecnicamente molto più importante, e mi scuso anche con chi andrà a lavorare, l'ho ridotta così, poi
3: Contestualmente si
0: speriamo
3: partirà con la progettazione della parte interna.
0: dell'interno, speriamo, perché il futuro del borgo è soprattutto ciò che sarà quel palazzo degli Uffici. Grazie Assessore Di Sciascio per la cortese presenza e l'intervento. Grazie. Alla prossima. Beh, io ci sentiamo dopo e ci vediamo la commissione. Attendiamo anche noi convocazione. Grazie Vice Sindaco di Taranto Giorno,
3: Grazie a
0: grazie
3: voi.
0: Consigliere Di Cuia. Ringraziamo ancora
3: Grazie.
0: il Senatore Turco che accostando con l'auto è stato mezz'ora con noi e devo dire ci ha dato una notizia. Teme che 50 milioni degli 800 siano stati spostati verso altro dal governo. Qui in questo studio anche l'assessore a questo studio dell'assessore non risulta questa cosa, però un'interrogazione, una risposta.

0: proposta del governo ci farà capire meglio. Turco intanto ha lanciato questa fish politica e vediamo un po' come sarà giocata. Ci vediamo giovedì prossimo con Futura, alla prossima, buonasera a tutti.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma, un po' di verde in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima, insomma, era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce esatto. Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego.

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia di ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere, abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: L'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar,
0: che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso all'impianto. Consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato. Però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori.
1: Manca
0: il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto.
0: Mi piace vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici,
1: esatto,
0: per gli spettatori completamente finiti,
1: completamente nuovi,
0: sì,
1: pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione,
0: climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo
1: anche nel bagno si può star bene,
0: in condizioni di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: esatto,
0: sì, parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottalli è al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica e artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5,
0: 5.
1: Credo, sì. Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi fare sport in un settore all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare. Io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come abbiamo detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere, perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso. Insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi sì, ci sono le due.

0: Le due zone, le due uscite antincendio per gli atleti.
1: Poi questo è un impianto lì sopra.
0: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
1: Certo, l'estate vedere. È fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
0: però insomma serve.
1: Meglio avercelo.
0: Esatto.
1: La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
0: perché
1: questo è ligneo, però questo faceva parte
0: della vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
1: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
0: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto lì si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, ho detto non c'è bisogno, io
1: si può stare tranquilli, siamo tranquilli.
0: Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No, questo
0: è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche qui.
0: Che diventa, esatto, il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il
1: del
0: deposito
1: palazzetto.
0: Ce lo risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola
0: la
1: palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Ci hai
0: tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca
1: l'illuminazione,
0: però.
1: Esatto.

0: è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: dicevi. Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della, della struttura.
0: Magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara, esatto, da parte degli, degli atleti. È un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi. Nuovi di pacca. Bianco e azzurri richiamano, insomma, i colori di rottaglie.
1: No.
0: È una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di rottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori, esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime file. Poi c'è una sorta di passeggiata?
1: C'è una sorta di passeggiata, che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche
1: quello.
0: Importante esposizione e anche qui infissi nuovi come
1: infissi nuovi
0: come
1: e anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là, andiamo dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissima anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare insomma di dover passare...
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.

0: Qua già mi sento un po' più a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla
0: ai media.
1: Regia, sì, alla regia, ai telecronisti, insomma, l'area che vi dicevo prima
0: che
1: vi riguarda e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori,
1: esatto,
0: si estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati i nuovi spogliatoi, i servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping,
0: chiaro,
1: insomma, che il CONI vuole che
0: è una cosa secondaria,
1: sia,
0: questa,
1: esatto,
0: assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: Abbiamo abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli. Qui c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: Invece ci sarà ancora.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Per che sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione
0: al
1: del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo.
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Shamrock John, non il
1: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
2: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
1: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
2: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
1: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
2: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Yes.

0: sia di buono spirito.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
2: Ma no, un pareggio è auto.
3: È un giocatore che possa mangiare.

0: prendono l'allenamento.
1: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
2: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
1: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che mi aspettate a Tara. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
2: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
1: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
2: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
1: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
2: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
1: Forse perché non la vede molto spesso.
2: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
3: Un Bonaventura, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
4: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
5: Allora, Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
4: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
3: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
4: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
5: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
4: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
3: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
4: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
5: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
6: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
3: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Andrea 21.
6: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
5: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
6: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
3: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
6: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
5: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
6: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Gabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Beh, per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ma esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
6: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio campo?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Domenico è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
4: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.

0: Tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
1: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a attendersi da mezzo?
1: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
0: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori. Tu come ti senti?
3: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
0: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
3: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
0: La Francia è un avversario poi così temibile?
3: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
0: Incrociamo le dita.
3: Va bene, arrivederci. Ciao.
0: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
4: No, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
0: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
4: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
0: Ti senti in forma?
4: Sì, sì.
0: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
5: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
0: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
5: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
0: Come ti senti, vincente?
5: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
0: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
5: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Я боюсь, что...

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra, con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa. Passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross,
2: bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico.
1: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minutti che Tardelli continuava a dire
0: infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione
1: fuori,
0: alla decisione
1: fuori.
0: Dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare,
1: ma è
0: Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio. D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta, Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, la nostra edizione delle 19.30 tra pochissimo si aprirà con la cronaca in provincia e più precisamente ad Avetrana, dove dietro il suicidio di una 18enne potrebbe esserci l'istigazione e certamente il body shaming. Apre un'indagine la procura di Taranto. Poi parliamo dell'ultimo saluto a Bakary Sakho, il feretro tornerà in Mali ieri a Taranto in un locale che funge da moschea, un saluto ristretto come da volontà dei parenti. E poi parte oggi il TEF con la presenza dell'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Questo e molto altro nella nostra edizione del TG.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19, in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette.

0: corso dell'iniziativa, il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, ha letto una lettera dedicata ai valori della convivenza civile e della responsabilità collettiva.
1: Abbiamo bisogno di stringerci forte, di essere uniti, di investire sulla responsabilità, sulla passione educativa, sulla necessità di costruire percorsi di condivisione e di responsabilità. E di abitare la pace significa evidentemente avere l'ansia di costruire processi di sopravvivenza dell'umanità, da una comunità che racconta pace, una comunità che rispetta la diversità, che accoglie le persone provenienti da qualsiasi altro luogo del mondo, che rispetta la vita, che rispetta i diversi e che prova a costruire coesione. Noi vogliamo essere promotori di questi processi di coesione sociale.
2: Ora nel pomeriggio sulla statale 100, la principale arteria di collegamento tra Taranto e Bari, a seguito di un incidente stradale avvenuto al chilometro 57 in località San Basilio, nel territorio di Mottola. Per cause ancora da accertare, un'autovettura si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata e terminando la sua corsa nelle campagne circostanti, adagiata su un fianco. A bordo del mezzo si trovava soltanto il conducente, che sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. L'uomo è stato comunque assistito dal personale sanitario e trasportato all'ospedale di Castellaneta per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente nella gestione della viabilità, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla rimozione del veicolo ribaltato. Ancora cronaca, rimaniamo in provincia, ma ci spostiamo nel versante est. Un'operazione straordinaria di controllo del territorio è stata condotta negli scorsi giorni a Pulsano, nel Tarantino, dai carabinieri della stazione locale, con il supporto della squadra operativa dell'undicesimo reggimento Puglia di Bari. Nell'ambito delle attività al contrasto, lo spaccio di stupefacenti. Nel corso dei controlli, i militari hanno arrestato un 19enne e denunciato un 20enne, entrambi del posto, trovati in possesso di droga e armi da taglio durante distinti interventi. Il 19enne è stato fermato a bordo della propria auto e trovato con circa 38 grammi di hashish già suddivisi in dosi e oltre 590 euro in contanti e un coltello a scatto. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Il 20enne, controllato nello stesso contesto, è stato trovato con 0,35 grammi di hashish e un pugnale a lama da 18 centimetri ed è stato denunciato. Droghe e armi, ma anche il denaro, sono stati sequestrati. Resta la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Dal 18 di maggio lavorano senza bagni e senza le adeguate misure di sicurezza. Questa è la protesta dei lavori di Chima Mobilità per i 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo. Quest'oggi un sit-in, lo ha seguito per noi Giovanna Calabrese.
3: Non si può assolutamente credere e far passare l'idea che i lavoratori siano merce, che possano essere trattati come se fossero cani. Intestiamo la maniera, i luoghi e la sicurezza.
4: È una delle testimonianze raccolte durante il sit-in davanti alla sede di Chima Mobilità, dove i sindacati hanno denunciato le condizioni dei 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo. Dal 18 maggio i lavoratori operano in un container senza bagni e senza adeguate misure di sicurezza, in un'area aperta anche nelle ore notturne. A denunciarlo sono Philcams CGIL e Fisascat CISL, i dipendenti della holding SRL trasferiti dal parcheggio di Via Icco all'area dell'ex mercato coperto, sarebbero costretti a usare i bagni pubblici presenti nella zona durante il servizio.
5: Questa situazione è arrivata, insomma, dietro sempre una loro comunicazione, però di colpo si sono ritrovati loro a fare un servizio H24 che però non sono stati dati tutte le comodità, se così vogliamo parlare, per quanto riguarda la situazione di sicurezza per i lavoratori, tenendo presente che è un sito dove c'ha 4 ingressi, non ci sono sbarre e comunque è contornato solo da uffici pubblici, quindi dalle 5 del pomeriggio, diciamo, non c'è più nessuno.
4: Una situazione ritenuta poco sicura, soprattutto durante i turni di notte. La segnalazione è stata inviata al sindaco di Taranto, Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, e allo Spesal. Per i sindacati, però, le risposte arrivate finora non sono sufficienti.
6: Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo Spesal di fare le verifiche necessarie.
2: Ha preso il via questa mattina presso il Dipartimento dell'Università degli Studi di Bari la quarta edizione del TEF Eco Forum, Taranto Eco Forum.

0: Due giorni di tavole rotonde, sostenibilità al centro, anche alla presenza dell'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Non un convegno ma un laboratorio di idee. La quarta edizione del Taranto Eco Forum punta sulla concretezza di una transizione ecologica che vuole fare della città dei due mari un esempio a livello nazionale. Oggi e domani una due giorni di tavole rotonde nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Via Duomo con un grande obiettivo.
2: Cercare di spostare un po' l'equilibrio in questa transizione che noi cerchiamo di chiamare giusta da tanto tempo, dove non entra e non debba più entrare in conflitto l'ambiente e la salute delle persone con il giusto diritto di chi fa impresa a investire, ma investire in certi termini, e quindi portare occupazione, valore al territorio, perché io penso e sono convinto che l'occupazione oggi più che mai possa portare dignità alle persone. La visione nostra è quella di continuare su questa strada e tutti insieme, con una collaborazione veramente importante, io non smetterò mai di dire, del mondo accademico e del mondo della ricerca.
1: Istituzioni, università, associazioni, cittadine e start-up unite nello sforzo comune di coltivare l'idea di uno sviluppo sostenibile in un momento storicamente particolare per la città.
3: La sfida vera è far sì che la sostenibilità sia non solo sostenibile da un punto di vista ambientale, sia sostenibile da un punto di vista economico-finanziario. Negli incontri di oggi e di domani, anche in questo consesso, ci sono dei segnali importanti sul tema, sul fatto che deve convenire fare investimenti in sostenibilità, perché devono essere economicamente sostenibili e quindi portare anche occupazione.
0: Lavoro e fondi del Just Transition Fund al centro del prossimo servizio stanno per prendere il via dei corsi che andranno a ricollocare circa 750 lavoratori tarantini in cassa integrazione.
4: Un investimento sulle competenze per accompagnare i lavoratori nella delicata fase di transizione industriale che sta attraversando il nostro territorio. Sono partiti i primi percorsi formativi previsti dall'avviso JTF CIG 2025, la misura da 15 milioni di euro finanziata nell'ambito del Just Transition Fund Italia 2021-2027 e inserita nel piano territoriale per Taranto, destinata a circa 750 lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Il progetto punta a rafforzare le competenze di chi è più esposto agli effetti della crisi industriale, con l'obiettivo di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di riqualificazione professionale. I corsi gratuiti e in presenza prevedono classi da 8 e 15 partecipanti e riguardano settori strategici come la green economy, la blue economy, industria culturale e innovazione digitale. È prevista anche un'indennità di frequenza di circa 1.000 euro per ciascun percorso completato. Il programma, gestito dalla Regione Puglia, si inserisce nel più ampio percorso di transizione industriale ed ecologica che coinvolge Taranto, con l'obiettivo di sostenere lavoratori e territori nella riconversione produttiva.
0: Politiche migratorie. Al centro del prossimo servizio si è svolta ieri la conferenza di avvio del percorso partecipativo del nuovo piano regionale. Nel servizio Ilaria Lia.
5: Il piano è da scrivere, da definire tutti insieme. Coinvolgiamo le istituzioni, le associazioni che si occupano di immigrazione nella nostra regione. Insieme alla nostra sezione sicurezza del cittadino e politiche migratorie intendiamo lavorare alle linee guida per il piano regionale dei prossimi anni.
6: Conclusa la conferenza regionale sull'immigrazione promossa dalla Regione Puglia, primo appuntamento del percorso partecipativo che porterà alla definizione del nuovo piano regionale delle politiche migratorie. L'avvio dei lavori è stato segnato da un momento di raccoglimento dedicato a Bakar Isako, il lavoratore maliano ucciso a Taranto lo scorso 9 maggio.
7: Sì, io ringrazio la Regione Puglia per aver voluto ricordare anche in questa sede l'omicidio di Bakar Isako. Qui siamo tutti professionisti dell'immigrazione ed è importante che ci sia stato questo momento di riflessione. E l'auspicio che io faccio è di superare il rapporto burocratico con l'immigrazione. Non dobbiamo pensare semplicemente agli sportelli, a dare informazioni eccetera, ma dobbiamo essere capaci di costruire presidi di solidarietà e di giustizia sociale.
6: Durante il ricordo di Bacari, il referente dell'associazione ha raccontato delle reazioni di Taranto, ma anche di un percorso di integrazione ancora da costruire.
7: Sono i racconti che abbiamo raccolto, li raccogliamo quotidianamente, ma ne abbiamo raccolti tanti la giornata della commemorazione di Bacari in Piazza Fontana a Taranto, in cui tanti ragazzi, tanti stranieri hanno dichiarato quali sono, a quante vessazioni vengono sottoposte, cioè ci sono atti di violenza verbale semplicemente, ma anche tantissimi atti di violenza materiale, alcuni documentati anche dagli organi di informazione, moltissimi non denunciati.
6: Quattro i panel tematici realizzati e dedicati ai principali temi delle politiche migratorie regionali: diritto all'abitare e accoglienza, accesso ai servizi sanitari e socioassistenziali, politiche del lavoro e contrasto allo sfruttamento, percorsi di partecipazione, empowerment e cittadinanza.
0: E adesso andiamo a Martina Franca con il noto critico musicale Riccardo Bertoncelli, che ha presentato il suo nuovo libro Abitavo a Penny Lane, il servizio di Luciana Convertini.
8: Penso che la musica abbia perso di valore nella scala dei desideri delle persone.
9: Musica, ricordi e racconti generazionali. A Martina Franca presso l'Università Popolare Agorà, ospite della serata, è stato Riccardo Bertoncelli, tra i più autorevoli studiosi italiani di rock, blues e pop. Al centro dell'incontro è il nuovo libro Abitavo a Penny Lane, racconto personale e generazionale che attraversa decenni di musica internazionale, dai Beatles a Bob Dylan, dai Rolling Stones a Frank Zappa.
8: Ho inventato un racconto che parte dalla mia nascita, che proprio casualmente è anche la nascita, secondo alcuni, proprio del rock. Quella sera si tenne a Cleveland, negli Stati Uniti, un concerto fondamentale che alcuni considerano proprio l'inizio del rock and roll, se un inizio solo può esserci. E poi ho raccontato la mia giovinezza, la mia adolescenza, le scoperte, un mondo molto lontano, e ho posto un limite temporale con la morte di John Lennon.
9: Nel corso dell'incontro Bertoncelli ha raccontato il rapporto speciale che la sua generazione aveva con la musica, vissuta come scoperta, ricerca e condivisione.
8: Una volta ci si annoiava più facilmente, la musica è stato un elisir di felicità. Come dico sempre, io c'ero quando il West era selvaggio e non c'era veramente niente. Oggi è diventato una città, diciamo il rock oggi è una metropoli estesissima, allora era ancora campagna.
9: Un incontro tra memoria musicale e riflessioni sul presente, con uno sguardo rivolto anche ai più giovani.
8: Mi piacerebbe che si riuscisse anche a trasmettere la passione, la voglia, la felicità che questa cosa ha dato a me e alla mia generazione.
9: A dialogare con l'autore, il giornalista Agostino Convertino e il musicista jazz Pasquale Mega.
0: E adesso la nostra pagina sportiva. Una passione che non conosce categoria, ma anche una corsa ai biglietti che ha lasciato l'amaro in bocca a tantissimi tifosi. È scattata la febbre rosso-blu per la semifinale playoff di eccellenza tra Taranto e Apice, con la prevendita andata esaurita in pochissimi minuti dall'apertura. Un vero e proprio assalto ai tagliandi che ha confermato ancora una volta il forte legame tra la squadra ionica e la sua tifoseria. La richiesta si è rivelata, come facilmente preventivabile, sin da subito superiore alla capienza dell'impianto di Massafra. Fino dalle 8 di questa mattina migliaia di sostenitori si sono messi in fila online nei punti vendita autorizzati, ma per molti la corsa al biglietto si è trasformata in una delusione. Non sono mancate infatti le proteste, lunghe code virtuali, problemi di accesso e difficoltà nella fase di acquisto hanno alimentato il malcontento tra i tifosi rimasti esclusi, che sui social hanno espresso la rabbia e l'amarezza per non essere riusciti a garantirsi un posto in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Eppure, nonostante le polemiche, resta altissima l'attesa per la gara. Il popolo rosso-blu si prepara comunque a far sentire il proprio sostegno alla squadra in una sfida decisiva nel cammino verso il salto di categoria. La partita sarà trasmessa in diretta da Studio 100 sul canale 98 del digitale terrestre, sulla app dell'emittente e sui canali social ufficiali.
4: Un passo avanti concreto verso uno degli impianti simbolo dei prossimi ventesimi giochi del Mediterraneo. Procede a ritmo sostenuto il progetto del Pala Ricciardi, la nuova struttura sportiva che sta prendendo forma in vista dell'importante appuntamento internazionale. Come comunicato dal commissario Massimo Ferrarese, è in corso il montaggio della sottostruttura in acciaio che definirà le curve sopraelevate della pista di atletica indoor. Nei prossimi giorni è prevista una fase decisiva del cantiere.

0: la posa del manto in gomma azzurro e grigio che completerà l'anello della pista destinata a diventare la prima struttura indoor di atletica leggera nel sud Italia. Il Pararicciardi si conferma così tra gli interventi più significativi del programma di riqualificazione sportiva legato ai Giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di dotare il territorio di un impianto moderno e funzionale per eventi nazionali e internazionali. Nel suo intervento, il commissario Ferrarese ha sottolineato i progressi del cantiere, evidenziando come la struttura stia assumendo una forma definitiva e si avvicini alla fase conclusiva dei lavori.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra edizione delle 19:30 di 100 Notizie. L'appuntamento è a domani con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.
2: C'è un modo nuovo per affrontare la strada, una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
5: La vita è fatta di piccoli gesti,

0: che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Metta.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele, né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è...

0: uno dei migliori attori
1: cinematografici. Tu e i tuoi benedetti film non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
2: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
0: Ciao, nonna.
2: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
2: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
3: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
3: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
0: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
4: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
2: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
4: Oh, signorina, lei è la
2: Andiamo.
4: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
0: Uffa, lasciami in pace.
3: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
0: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
3: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
1: Ah.
2: Sapevo di trovarti sveglia. Kita, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
0: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
2: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
0: Beh, credo di sì, nonna.
2: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
0: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
2: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
0: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
2: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
0: Sì, ho capito.
2: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci. Ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
0: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
2: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto.

0: Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh, eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: 6 dollari la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: 6 dollari, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse

0: Voglia scusarmi. Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi dispiace.
3: Buongiorno.
2: No, per ora niente, provi più in là.
1: Collocamento spettacolo.
2: No, attenda lì, via, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
2: Pronto?
1: No, mi dispiace. Cambiamo spesso, le centrali miste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Levski e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cos'ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Per la quinta corsa... bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. Ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Metta il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Ah, allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Ah, grazie, signor Silenzio!
6: Fermo!
3: No! Lasciatemi! Mettetemi le mani di dosso.
7: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
3: Silenzio. Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno.

0: bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
1: Hai detto un lavoro come cameriera?
0: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
1: È stato molto carino da parte tua.
0: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
1: Posso far sì che mi notino?
0: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
1: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
0: Niente da mettere? Oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!
2: Sei andato poi alla prima ieri sera?
3: Sì, certo.
4: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
2: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
3: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
2: Oh!
1: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
5: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
1: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
6: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
7: Ciao, Oliver.
2: Oh, ciao, Casey.
7: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
2: Cosa c'è che non va?
7: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
2: Mm-hmm.
7: Tu eri il mio produttore preferito.
2: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei vivi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
8: Mi scusi, signor Niles.
9: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario lavora al telefono, dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
2: Grazie. No, probabilmente sarà una stupidaggine.
7: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
2: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
7: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
2: Senti, Libby, finirà sui giornali?
7: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
2: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
7: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
10: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
7: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
10: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
7: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
10: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
7: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
11: Oh, ciao, Norman.
7: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
2: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
7: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
2: Non conosci la parola basta, eh?
7: Non mi piace questo discorso, Oliver.
2: Avrei

0: Preferito non vederlo.
1: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
0: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
1: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
0: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti altri.
1: Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
0: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
1: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
0: Non urlare.
1: Conosco tanta gente che lo farebbe.
0: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
1: Che vuoi dire con questo?
0: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
1: Va bene,
0: da tanto
1: Oliver,
0: tempo.
1: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
0: Buono solo per il divertimento.
1: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
2: Bene.
1: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
3: Caviale, signore?
1: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
3: Non lo so.
1: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
3: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
1: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.

0: Guarda cosa hai fatto!
1: Venga, mi aiuti.
0: È ferito.
1: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
0: No, non posso, non ho ancora finito.
1: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
0: Cosa?
1: Buonanotte.
0: Buonanotte e grazie.
1: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
0: Perché dice che è folle? Lei, allora?
1: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque, mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
0: Beh, questo è molto carino da parte sua.
1: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
0: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ma non è arrabbiato?
1: No, no. Sono affamato.
0: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
1: Notte, signorina Blodgett.
0: Buonanotte, signor Main.
1: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
0: Spero di sì.
1: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
0: Grazie.
1: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono, lo sai, e nel privato sono, lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
0: Sì, credo di aver capito.
1: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
0: Beh, meno male.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio, non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì. Certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no. Te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco?

telefono. Dove? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.

Rest, you see, huh?

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Grazie, scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: んた、ごめん。Cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh.

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dillo meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiatevene male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
5: Sì, ho capito.
6: Pronto, signor Buck?
8: Siamo pronti, signor Buck.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
6: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
11: Sì.
5: Pronta, signorina... come si chiama?
11: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
11: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Harlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
5: Pronti a girare, silenzio.
7: Chuck.
5: Azione.
12: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà.

0: Questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
1: Ah, certo, ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
0: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
1: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
0: Ma deve ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura. Ha un cuore d'oro. Solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa. Anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì.
9: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
10: Bocca un po' piccola, eh?
9: Oh, beh. Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una messa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
8: Ecco.
11: Società autotrasporti Acme.
1: No,

0: signor Smith, per il momento non
1: ho pagato di questi.
2: Glielo porto subito, signore.
3: Buongiorno. Cosa le porta, signor Maine?
4: Si vede che lavori qui da poco tempo.
5: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
4: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
6: Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
7: Acme? No, Smith non è qui.
6: Società Autotrasporti Acme.
5: Posso parlare col signor Smith?
6: Il signor Smith non... Norman!
5: Che traffico c'è tra te e Smith?
6: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
5: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
6: No, dovevo essere qui presto stamattina.
5: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
6: È iniziato il tuo film, vero?
5: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
6: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
5: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
6: Cosa?
5: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
6: Cosa stai dicendo? Non capisco.
5: Prendi tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
6: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
5: e
6: signore.
5: Io le starò accanto.
6: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
5: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
8: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
9: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti. Sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Main non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
10: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
10: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
10: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
10: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
10: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
10: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
7: Colpisci adesso. Guardia destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
7: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
7: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
7: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
7: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
7: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
7: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
7: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
7: Se smettessi di bere?
1: Sì!
7: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
7: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
7: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
7: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
7: No, certamente no. Erano solo ipotesi.
10: Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
10: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
11: Quando? Dove?
10: Pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
10: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
11: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
10: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
7: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman May, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
10: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
7: Dovete farlo, sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
7: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
10: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
7: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky e il pericolo pubblico numero uno.
5: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
7: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
5: Pensa a progettare la fuga.
7: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
9: Il posto abituale credo sia una chiesa.
7: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore.

0: È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
1: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
2: Lo voglio.
1: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
3: Lo voglio.
1: Le metta l'anello al dito.
0: Sì.
1: Presto, per favore.
0: Certo.
1: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
4: Silenzio!
1: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
3: Grazie.
0: Grazie, signore. Grazie.
3: Oh, Danny.
1: Ora, se per favore firma la licenza.
4: Sì.
1: Sa, signora Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
3: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
1: Sa, anche la sua faccia non mi annoia,
0: davvero?
1: Signora
0: ecco
1: Henkel.
0: Qua. Grazie di nuovo.
4: Ecco, grazie. Sua ricevuta. Davvero, grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
3: Arrivederci.
0: Ci rivedremo.
3: Come?
0: No, volevo dire addio.
4: Sapete... Credo proprio che ce l'avete fatta.
0: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
3: comunque
0: visto.
3: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
0: Ciao, Libby.
5: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
0: Lieti di averti visto, Libby.
5: Aspetta un momento!
0: Reggilo, Danny.
5: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
6: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
5: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
7: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
8: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
5: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
8: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
5: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
8: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi.
2: Ora siamo vecchi amici.

0: Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
1: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
0: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
1: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
0: Complimenti.
1: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
2: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
3: Salve, amico!
0: Salve, amico!
3: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati laggiù.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
3: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
3: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
3: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
3: Come?
0: Norman Maine?
3: E io sono Doug Baker, è stato un piacere, arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
4: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
5: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
6: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
5: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi. Mm-hmm. Non è così?
3: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
3: No, no. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampa?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
0: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
0: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
0: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, fermi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: Oh, tesoro, non voglio sapere niente.
0: No, senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena.

0: Ah, già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, 8° banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, andiamo.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Ah, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio 3 statuette per le 3 peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: E vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
6: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
6: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco. Forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver! Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?

0: posto molto carino.
1: Sì, assolutamente. Quello sì. Lì è anche molto carino. Sì.
2: Ehi, hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
1: Ciao.
4: Come va, Norman?
2: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
1: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
5: Salve. Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
2: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
2: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
2: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
2: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
2: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
2: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
2: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
2: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora. Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
6: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
8: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
2: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
9: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
1: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
10: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
1: Cosa c'è?
10: Niente, niente.
1: Oliver, dimmi.
10: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito, vado a tirarlo
1: fuori.
10: Vengo
1: anch'io.
10: Vicky, non è posto per te, se dovesse finire
1: che
10: sui giornali.
1: Che me ne importa dei giornali, vengo con te.
11: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
1: Sei riuscito a fare qualcosa?
10: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
11: Pronti, vostro onore.
12: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
11: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.

0: William Gregory.
1: Eccomi qua, sono io.
2: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
0: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
1: Non mi sento molto bene.
0: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
1: Colpevole, credo.
0: Quando sei uscito l'ultima volta?
1: 2 giorni prima di Natale.
0: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
2: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
0: Quanti anni hai, Rails?
3: 17, signore.
0: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
3: Sì, signore.
0: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
3: No, signore.
0: Ti consiglio di farlo. $5 e 2 giorni. Con la condizionale.
3: Giudice, io...
0: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Maine.
2: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
0: Come si dichiara?
4: Colpevole.
0: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone. E guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
5: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
0: Sì, la riconosco, signorina Lester.
5: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
0: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
5: Certo.
0: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
5: Grazie.
4: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
0: José Rodriguez.
2: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
0: Come si dichiara?
1: Credo di essere colpevole, signor
0: 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
1: una dichiarazione per
0: no,
1: la
0: no! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per me.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami. E renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.

0: Tesoro. Il signor Main è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro!

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
0: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi! Allora, vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera.
3: Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e ammazzate da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia a due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci, vi aspettiamo la Francesca.
0: Guarda Martina che tifo che c'ha. Grande tifo di Martina Branca stasera,
2: vi lasciamo con Francesca e Alberto, prego.
1: Meno freddo stasera, sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora, diciamo subito che in questo torneo di Water Games Azza, te ti hanno messo in acqua da mo'. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euroagri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece

0: tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma trasportandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al comune di Polsano e all'Acquafolie, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: Sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco! Tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Dai, vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche della corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2 Montemesola con il rosso. Nella corsia 3 TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua! Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano

il puzzle, attenzione. Eccoli all'opera, sono fortissimi a nuoto.

0: Sì, ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E la vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati

0: No, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento... Ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: La paralisi. Manca un minuto.
1: Un minuto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità in un gioco, un po' più forte di un'altra. E ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora, allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il

0: Sono pronti qui intanto.
1: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
0: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
1: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
0: No.
1: Non ancora, che succede? Che devono fare?
0: Ma... si sa. Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
1: Pronti.
0: Pronti, pronti,
1: c'è un segno, pronti, attenzione, pronti concorrenti, via in acqua.
0: Eccoli là, grandi.
1: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
0: Aguzzate la vista! Non
1: le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attende che cadi.
0: Va,
1: Madonna,
0: bene.
1: Che paura. Ecco. Ecco, no,
0: vogliamo
1: non porta
0: sapere
1: niente.
0: Qualche cosa delle nostre. Ma
1: sì,
0: vabbè,
1: dai,
0: in questo momento
1: sentiamo
0: siete...
1: come si chiamano.
0: Quando siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
0: Romina. Ma io le ho già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
1: Ecco, intanto stanno arrivando,
0: PGS
1: ma...
0: Estate, la concorrente femminile,
1: ecco,
0: si chiama
1: stanno
0: Romina.
1: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
0: Non si può disturbare.
1: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
0: Oh,
1: eccolo qua.
0: È passato un minuto e trenta.
1: Un minuto,
0: un minuto
1: e trenta.
0: Ecco
1: il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte, Statte, già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mezzo.

0: parte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non possono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità
0: direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto.

0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulzano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Senti, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Madonna, ma sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene. Allora, siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando. Mentre Francesca, chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche. Vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia... Ah, vedi, tanti di Crispiano. Nella corsia 2... La terza con il colore rosso e nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria, Palagiano. No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza. Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina? Che gruppo scatenato che ha. I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato eccolo qua della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, cioè, però purtroppo in questo caso
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi, PCS Start 2 pezzi e Pulzano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio.
1: Bandierina.
0: Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo devono.
0: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse ma il tipo di Martina è incredibile.
0: Eccoli qua. Si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Crispiano, poi quelli di La Terza e Palagiano. Stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro.

0: ringraziamenti, i punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta, Marinucci Sport. A Locorotondo, Petino Sport o Petino. A Grottaglie, Athletic Sport. A San Giorgio Ionico, Acqua Viva Sport. A Statte, Non Solo Sport. A Martina Franca, Athletic Sport. E a Franca Villa Fontana, Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima.
0: Ah.
1: Prima. E lui.

0: 22:59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
1: Sono là, sono io.
0: Mentre San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
1: Manca un minuto e mezzo.
0: Sta affogando.
1: Al termine della prova.
0: No. Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle, alla loro puzzle maker, come si dice.
1: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
0: Attenzione.
1: Di quanti secondi?
0: È velocissima la... Eccola là.
1: 40 secondi ancora, ecco.
0: Eccolo.
1: Squadra
0: Crispiano ha completato. Anche la terza. Anche la terza.
1: Manca un pezzo a Palagiano.
0: Manca un pezzo a Palagiano. Vai.
1: Non è il suo, sembra.
2: Pigliacqua.
1: Niente, la terza non ce la fa.
0: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3:25. Anche la terza ha completato in 3:31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
0: mesdames. Grazie. Buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
0: Buonasera.
3: Buonasera. Adesso, che stai a casa tua? Buonasera.
0: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
0: Ciao.
3: Come ignorante. Ignorante.
0: Ignorante. Sì,
3: hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, sì. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama, Gedam? Sì. Non ridere.
0: Te ne sei andato.
3: Sir.
0: Buonasera.
3: E lady. Ladies and gentlemen.
0: Madonna.
3: Così si saluta.
0: Saluta,
3: capi.
0: Allenami, ne senti che andare a Ting Ting.
3: E che cos'è che
0: ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese.
3: Salatino, questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
0: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli, che siamo
3: come felici. Una pasticceria?
0: Si dice che sta la crema qua.
3: La crema, disgraziata, volevo dire il fior della gente!
0: Benvenuti al fior, sì, è un macista, che cosa è uno spontale di fior, la crema.
3: Lascia stare, che è meglio che ti vedo proprio come, come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
0: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
3: Sì, guardate dalle righe.
0: È vero. Perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
0: A proposito,
3: che cosa?
0: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi, finalmente.
3: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
0: Gli albanesi.
3: Dammi questa roba.
0: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
3: Beh, c'è mafano.
0: Che dobbiamo fare?
3: Beh,
0: non li dobbiamo bloccare.
3: In che senso?
0: Li dobbiamo far venire tutti qua.
3: Tutti dall'Albania in Italia.
0: Sì.
3: Tutti. E non avasti il kit che stanno.
0: No.
2: quando arrivano tutti qua,
3: me?
2: Noi ce ne siamo tutti quanti là.
3: In Albania?
2: Sì.
3: Tutti gli italiani quelli, in Albania?
2: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio 100.
3: Studio 100 Tirana Libera.
2: E tutti gli albanesi all'Italia volvono da volte te. E li abbiamo freccati a tutti, hai capito?
3: Sì,
2: e
3: sì.
2: Noi stiamo in Albania,
3: sì.
2: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
3: Sì, e che facevano gli albanesi?
2: Nut, abbiamo un sole in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
3: Io non lo so, non lo so, non lo so. Bisognava parlarne con
2: sì,
3: Amemi Pro.
2: Passiamo al gioco, passiamo
3: allora,
2: al gioco.
3: Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla sì, spiaggia.
2: Vado alla spiaggia.
3: Vai alla spiaggia.
2: Vado alla
3: Io
2: spiaggia.
3: Vorrei chiamare invece un attimo qua da me. Tiziana e Katiuscia.
2: Allora,
3: venite.
2: Io intanto
3: sono
2: vado.
3: Due prime concorrenti.
2: Sì.
3: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
2: Due ragazze da in mezzo alla foto. A
3: dove
2: proposito,
3: sono?
2: Io intanto vado sul bagno asciutto
3: sì.
2: lì. Vado al bagno asciutto.
3: Tiziana e Katiuscia,
2: eccole,
3: dove sono?
2: Eccole.
3: Eccole. Accogliamole con un applauso. Venite. Venite. Eccole qua.
2: Oh.
3: Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
4: Sì.
3: Manca palla a posto, tu saresti?
4: Katiuscia.
3: Katiuscia. Come sono? Come sono? Come sono?
5: Belle, belle, belle.
3: Fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete quei due canotti?
2: Sì.
3: Vi dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
2: Sì.
3: Trovate di tutto, se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
2: Fa la spesa e passa il tempo,
3: allora,
2: il bar, stanno con me.
3: Allora, venite potete qua. Andare direttamente là, grazie,
2: venite qua, venite
3: e in bocca al lupo,
2: Venite qua spezzati di gambe, venite qua spezzati di gambe.
3: Spezzati di gambe le cristiane.
2: Qua,
3: Madonna,
2: venite sul bagno asciutto.
3: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
2: Stati zitti.
3: Maleducato.
2: Fammi più l'acqua.
3: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio allora, acceso.
2: Con le mani, fate mi raccomando, piano piano. Senza
3: buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
2: Aspetta.
3: Un frusco.
2: Buttati dentro, lo mantengo io.
3: Sì. Vai?
2: C'è il pronti? Possiamo
3: momento, il pronti lo dici tu, il via lo do io.
2: Allora, il pronto.
3: Pronti?
2: Puoi dare una spinta pure tu?
3: Vai?
2: Pronti?
3: Via!
2: Avanti, vai!
3: Non... Dai, tifo, forza!
2: Giratemi da
3: qua. Giovanni, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
2: Guarda come è scorretta,
3: guarda come
2: la tifa,
3: dondolo.
2: Guarda come è scorretta.
3: Ma Katiuscia viene dalla Russia.
2: Da penalizzare.
3: Dalla Russia con la mocca da poveretto di Tiziana.
2: Guarda.
3: E Salatina è penalizzata al cappello Tiziana.
2: Madonna, guarda.
3: Vai.
2: Non si capì. Non ne frega niente dell'acqua.
3: Eccola! Applausi per Tiziana.
2: E che cosa è?
3: Applausi per Tiziana, ancora la faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
2: No, no, proprio devo dire lei è asciuttissima.
3: Sì. Dagli la mano. Dagli la mano.
2: Vieni, vieni.
3: Ancora!
2: Eccoci qua.
3: Venite qua Tiziana, Katiuscia, venite.
2: Prendere il premio.
3: Madonna, santa. Queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, Fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora.
2: Costa pazzi.
3: Anche di più.
2: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
3: Questo
2: e
3: è
2: attuale.
3: Per te.
2: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare
3: questo
2: al nipote.
3: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
2: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
3: Un abbraccio da
2: grazie.
3: Tutto questo pubblico, l'applauso.
2: E noi qui.
3: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
2: Alberto
3: Mister
2: Castagna.
3: Alberto Castagna e Mrs. Francis. Rettodini.
2: Ecco, arriva solo Alberto.
3: Sì,
2: quella è la raste. Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente.
0: prima Pulsano con 9 punti. Pochi ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano 8. Terza 7 punti TM Grottaglie. Quarta 6 punti la terza. Quarta la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti. Sesta Palagiano con 4 punti Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina poi. E nona PGS Estate con 1 punto.
1: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
0: Il secondo gioco, eccolo qua.
1: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per la per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti.
0: Vai, corsia 1.
1: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Statte con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
0: Vestita così va benissimo.
1: Vestita così, tutta intera.
0: Eccoli i concorrenti,
1: finalmente,
0: che si stanno
1: qui davanti, così
0: avviando
1: li
0: a prendere gli animali, vedere. Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua,
1: mi raccomando.
0: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola Estate, quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua, stanno mettendo i pupazzi
1: in piedi,
0: sono pronti per la foto. Vediamo chi fa il primo flash.
1: La foto non deve essere sfocata,
0: TM Grottaglie il primo flash. Eccolo qua, anche Estate Montemesola hanno fatto tutti la fotografia benissimo,
1: hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari, sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli
1: pronti.
0: Scivoli le squadre di Martina Franca, corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto.
1: Come fate male? Perché c'è un bambino piccolo.
0: Si è fatto male il bambino?
1: No, si è spaventato e basta, no? Non si è fatto male. C'è il papà insieme, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
0: Il bambino
1: calda.
0: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato? dai.
1: No. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS State 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
1: Lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione.
1: Vabbè, sono pronti la sua Alberto.
0: Pronti i giudici?
1: Via.
0: Pronti i concorrenti? Pronti? Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai. Vai concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo su la terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
1: Scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato.
0: Crispiano, Martina ha scattato.
1: Terminato. Che cosa è successo?
0: Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su!
0: Veloci, veloce, su!
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti pronti nella foto. Eccola qua, anche il flash della terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? Perché dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso

sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato San per Giorgio, primo San Giorgio,
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pubblicità
1: ha scattato per primo
0: Pulsano,
1: scattato Pulsano
0: e, Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca, 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha possibilità. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25. E la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Salotto, Miss Villa Castelli della squadra Almiento Salotti,
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo,
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
0: Selena Perdicchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia. Miss Massafra Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI Taranto.
0: Miss Montemesola Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli